0: Number One Nights,
1: il suono della notte
0: su Radio Number One.
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo, destinazione gli anni 70-80-90, e questa macchina si chiama Number One Classics e al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One, le 3:01.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Con Radio Number One
2: l'estate 2026
1: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One
2: ascoltaci,
1: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
3: Bagno 30?
2: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
3: No!
2: Guarda che i menage da trovare non sono contesi.
3: Era per la completezza di informazione.
4: The Journalist.
1: Gli spacca notizie.
4: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
0: Solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

mattino. Buongiorno, o meglio buongiornotte, per chi è ancora nel mondo dei sogni. Qui è tutto pronto per gli scombriccolati del mattino, per strapparvi un sorriso anche se il gallo ancora dorme.

0: Gli Scombriccolati del mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Ah, sveglia! Chi ha parlato? Chi ha parlato? Chi è quell'urdo scombricolato che ha parlato? Chi ha parlato?
2: Ciao. Ciao. È Ernesto da Turano. Ciao.
3: TikTok, l'utente da lei chiamato, è al momento irraggiungibile. Se non vuole perdere la priorità acquisita, rimanga in linea o eventualmente riattacchi e riprovi più tardi. Questo dopo il segnale acustico.
4: Gli Scombriccolati del mattino.

0: Sì, è davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
1: Bricola, buongiorno. Alex da Bergamo. Io ho una frase tutta mia che in questo caso la giro sul romano, Pat Romano, e fa: finiranno i sassi nel Brembo, ma non i soldi al Pat Romano. Buona giornata.
2: Buongiorno scombricolati. Non so cosa farei senza di voi, con la vostra musica un po' scavessa.
3: Gli scombricolati del mattino.

0: La vostra sveglia è suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli, vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: Ragazzacci, buongiorno. La mia formazione stamattina è tanto che aspettavo un'occasione così.
2: Oh ragazzi, noi stiamo andando a lavorare, non so cosa cavolo ci avete stamattina, mi sono partiti le ormoni a mille, però non so, prendetevi un cappuccino col bromuro, ragazzi, qua state sbarellando. Ciao, buona giornata.
3: La combriccola,
4: la combriccola,
3: la combriccola
4: di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Riascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Buongiorno combriccoli. Stamattina mi sono svegliato con un quesito che mi attanaglia, Fes, ma scusate, buddisti e induisti, vegetariani, ma cosa succede quando dopo muoiono? Si reincarnano o si reinverdurano? No, così chiedo per un amico.
2: Good morning everybody. I am Amanda from Baltimore this week. Hi Manu, hi Sergio, Patrizio, my love, caterpillar delle orobie, how are you? Oh, quando vorrai tornare in the USA, ti porto da mio cugino Beppe e ti faccio mangiare la trippa. Ciao Patrizio, I miss you.
3: Number one, gli scombriccolati del mattino.

0: con Bricolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Buongiorno con Bricola, che cartello c'è fuori dal cancello della casa di Dracula? Attenti canini, ciao Federico.
2: Buongiorno scambricolati del bembe, io quando sono triste mi chiudo in cucina e mi preparo la mia merenda preferita, che è una bella frisella, che ci canto pure la canzone. Cara frisella mia, cara frisella mia, cara frisella mia, mo mi ti magno. La condisco con la Nutella calabrese, che sarebbe anduia, e via, così almeno si alza tutto, morale e tutto altro. Ciao, buona giornata.
0: C'è chi invia messaggi vocali con saggezza zen e chi lo fa mentre inciampa nel gatto. A noi vanno bene comunque, vanno bene entrambi. Ci risentiamo tra poco con gli scombriccolati del mattino.
3: Gli scombriccolati del mattino.
4: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
3: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Cavolo ragazzi, mi sono accorto di aver dimenticato la patente a casa, però sono tranquillo perché se dovessero fermarmi per un controllo mi basterà dirgli che ascolto la combriccola, così mi manderanno via senza problemi. Se non fosse così scoppierò a piangere.
2: Io quando ascolto la combriccola voglio ridere. Quando sono al lavoro e ho le cuffie abusivamente, i miei colleghi mi guardano e mi dicono: ma che ridi da solo? E io dico: sì, non rido da solo, rido con la combriccola.
3: Buongiorno, allora governatore, è tutta mattina che ti cerco e poi scopro che sei dietro a tagliare i autovelux. È tutta mattina che ti cerco che mi hai ordinato 4 damigiani prosecco. Dove te le devo portare, in tangenziale o dove?
4: Gli scombriccolati del mare.

0: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Mentre vado a lavorare, la combriccola devo ascoltare. Tanta felicità, trallallero, trallallà. Baci baci da Dani da Brescia.
2: Che fai? Ti attacca il campanello, dimmi tu che fai? Tu casa spacca, spaccano le finestre. Buon giovedì, Seia! Missione di oggi: pettinare le bambole. Questo messaggio si autodistruggerà tra 2, 1, boom!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: Siamo circondati da un sacco di scombriccolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Cerco l'estate tutto l'anno, rava nere, mulas, barba bietule, spinastri, palanca al mas, e all'improvviso eccola qua, rava nere, mulas, barba bietule, spinastri, palanca al mas. Volare non lo so fare, cantare non lo so fare, e allora posso giusto lavorare e Radio Number One ascoltare, portar le zucchine da baciare e mia moglie non le sa cucinare.
2: Mi sai dire cosa fanno gli avvocati cinesi a Natale? Illegali.
3: Tra poco sentiremo ancora le vostre voci, registrate nel sonno, registrate nel traffico o direttamente da Marte. Tutto è possibile con gli scombriccolati del mattino.

0: amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Cielo grande, cielo immenso, cielo grigio, cielo blu, cielo enorme amore mio, cielo come lo vuoi tu, guarda quanto cielo giù, guarda adesso cielo su, cielo enorme tu lo sai, cielo come tu lo vuoi, Manu da Bigiù.
2: Buongiorno con Bricola, qual è il santo protettore dei pulcini? È Padre Pio, ciao Federico.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Siamo arrivati a fine mese e lo stipendio, eccolo qua. Sono povera come la merda e mi tocca andare a lavorare. Ciao combriccola.
2: 5 cereali dentro la brioche, baby, non lo mangerò.
3: Buongiorno, buongiorno. Chiedo per un amico, ma l'anaconda come gonda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Gonda così.
4: La combriccola. La combriccola. La combriccola. Di Radio Number One. Gli scombriccolati del mattino.

0: la nostra community di scombricolati, scombricolatosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: Buongiorno Combricola, Cironi sei il numero uno. Io non smetterò mai di ringraziarvi e di ringraziarti perché non vi sembra, ma il lavoro che fate è molto importante. Io sono qua in campagna, lavoro da solo, sono quasi sempre da solo, lavoro monotono, però il mio cellulare con l'applicazione, vi ascolto voi, mi viene da ridere, rido da solo con le piante e quando qualcuno passa penserà che sono matto, ma è bello. Senza la radio sarebbe totalmente diverso. Grazie mille e ciao.
2: Sergio Gnagna.
0: Tra poco ancora con i vostri vocali che sono belli anche se parlate di tasse, multe e bollette.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: Radio Number One, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: Scombricolati del mattino.
2: Prossimamente sugli scombricolati, la nostra classifica dei messaggi più strani. Preparatevi a ridere.

0: I vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombricolati, le vostre perle.
1: Allora, la mia missione di oggi è portare a livello 11 il mio gioco di fattoria sul telefonino, perché è molto importante. Adesso ho 4 vacche, 6 galline, appena raggiungo il livello posso mettere anche il maiale. Sono contentissimo e soprattutto spero di arrivare con la batteria carica fino a sera. Buona giornata a tutti, amici.
2: Sergio Sironi, sha la la la la la la la la. Sergio Sironi, sha la la la la la la la la. Sha la la la la la la la la.
3: Ma scusate un attimo, innanzitutto buongiorno, ma spiegatemi un po' per il motivo per cui per la festa della donna la lap dance la fanno gli uomini e per la festa del papà la lap dance la fa padre umano. Ma vada via i ciappa.

0: Chi dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli Scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco, eh.
1: La combricola della mattina ti fa venire l'acquolina, come il lambrusco, il crudo, lo squacquarone alla piadina.
2: Ciao combricola, sono Elena, ma legalizzarla, perché no? Può essere anche divertente. Avete sentito di quello che aveva le capre in un recinto e accanto aveva la sua piantagione, diciamo, di cannabis? Le capre hanno rotto il recinto e sono andate a mangiare insomma le piantine. Saltavano che si pensavano di essere dei canguri, saltavano che era un piacere. Era stato anche un momento divertente. Perché no? Buona giornata.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Non mi ricordo niente di quello che ho fatto l'altra notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così. La combriccola, ah, la combriccola, la combriccola di Radio Number Ones.
2: No, no, voi non siete registrati per niente, in tutti i sensi. Ciao dal troll.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: stanchiamo il cuore e accendiamo la radio. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: Buongiorno, mei, number one, siete i numeri uno. Buongiorno, ciao patatona, sei bellissima. Ciao Sergione.
2: Buongiorno combriccoli, io davvero non ho parole. Non ho parole perché secondo me voi un ascoltatore normale non ce l'avete e non lo volete. Perché fate bene, perché se no sarebbe un programma noioso e noi la noia la rifuggiamo. Buona giornata a tutti combriccoli, a tutti tutti, via la noia dalle nostre vite.
3: Buongiorno combriccola, oggi si porta le bambine a scuola.
4: Ciao combriccola.
3: Ciao da Max e Mini Max.
5: Number one, gli scombriccolati del mattino.

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: C'è, assi una braca del film Minaj. Ciao, eri da Bergamo. Avahalude, ciao ciao. Per i non, per i sottotitoli, si va al televideo, alla pagina 777, alla voce Bergamask. Ciao.
2: Buongiorno, Scombricolato al Max. Il mio personaggio preferito era Kenshiro, l'unico uomo che sapeva strapparsi i vestiti e subito dopo ce li aveva tutti insieme la stravolta. Ma soprattutto perché riusciva a fare. Buona giornata.
3: Avviso ai sognatori, ai pendolari e ai dormienti. I vostri vocali sono la colonna sonora di questo risveglio scombriccolato. A tra poco.
4: Gli Scombriccolati del Mattino. Con Radio Number One.
5: L'estate 2026
4: è più calda che mai.
5: Radio Number One. Ascoltaci.
4: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: Radio Number One Meteo.
1: Amici di Radio Number One, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore prevarrà il sole al nord Italia, eccetto qualche isolato rovescio di pioggia in mattinata sull'Emilia Romagna, ma che tenderà progressivamente ad esaurirsi con il passare delle ore. Instabilità invece al centro, qui transiterà una perturbazione che porterà dei fenomeni a carattere sparso, localmente risulteranno anche di forte intensità, ma il clima poi ovunque risulterà asciutto nelle ore serali. Caldo moderato su tutte le regioni, le temperature massime in generale saranno in calo e non andranno oltre i 32 gradi. Tutti i dettagli in merito come sempre sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: colazione e risate. Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: A me il dottore e il marito che per fare la dieta vado a bere 2 litri di acqua al dì. E ho detto, dottore, ma 2 litri di acqua al dì sarà 40 spritz?
2: Come sono i venti sciroccati? Quelli normali fanno... quelli sciroccati... Fa trovare...
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Buongiorno, stavo notando che nei vostri ascoltatori c'è una concentrazione di casi umani elevatissima. Fatevi una domanda.
2: Sono Sergente Sironi e sono qui ad insegnare le più grandi cazzate mai sentite in radio. Dimmi, pelato che non sei altro, come ti chiami? Sono Larsen, signore. Larsen chi? Non sarai mica nato da un feedback venuto male. I tuoi genitori ti chiamano con un fischio? Faccia da mastrolino che non sei altro. Signor no, signore! E cos'è quel sorrisino stampato sulla faccia? È perché ascolto la combriccola, signore! Chi? Quel gruppo di smindollati che sparano cazzate la mattina presto? Stai attento, Larsen! Se non righerai dritto, ti farò impazzire più di quanto tu non lo sia già! Chiaro? Signor sì, signore!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: peggio di voi. Te l'ho detto.
1: Oh, lady, Oscar ciapa la supposta, la la la la la. Io ero una bella scoiattolina nei tempi precedenti.
2: Gli scombriccolati del mattino.

0: I vostri messaggi raccontano tutto e niente, e a volte, sappiatelo, il niente è più del tutto. A tra poco. Number
1: one! Gli scombriccolati del mattino.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Ettore dal lago di Como, Longo, sapete di cosa può morire un pino? Diabete. Buona giornata.
2: Buongiorno, buongiorno, combriccola di matti.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Buongiorno Scombricola, Paolo da Bergamo. Felicità e ascoltare in radio il dottor Crepè quando meno te lo aspetti. Ciao.
2: Buongiorno Scombricolati. Beh, io quando avevo fatto i 50 anni ero stato a Gardaland, diciamo che mi sono divertito come un bambino, è stata una cosa fantastica. C'era anche all'epoca, ricordo, la cartomante che a me ha predetto il futuro, mi ha detto: fino a 55 anni vivrai una vita a grama e non farai soldi. E allora gli ho detto: scusi, e dopo i 55 ci farai l'abitudine. È così.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: noi. Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombriccolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Ma buongiorno scombriccolati della mattina, iniziamo bene la giornata, eh? Mattia da Brescia.
2: Vi saluto io. Ciao.
0: Svegliarsi presto non è mai stato così divertente e anche un po' masochista, a dire il vero. Gli scombriccolati del mattino tornano domani tra le 5 e le 7, mentre ora inizia la combriccola.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del mattino.

0: radio number one.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
0: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
2: Buongiorno, buongiorno scombricolati, sono le 7 e un minuto e noi tra poco cominciamo.
3: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
4: Radio Number One Notizie.
5: Buongiorno da Gerardo Di Vivo. Nuovi raid russi nella notte su Kiev, almeno 8 le vittime, secondo le autorità locali. Attacchi con missili e droni hanno colpito la capitale ucraina, provocando diversi incendi e il danneggiamento di edifici in varie zone della città. Ci sarebbero progressi positivi nei colloqui indiretti di Doha tra Iran e Stati Uniti, mediati da Qatar e Pakistan, lo scrive su X il Ministero degli Esteri del Qatar. Intanto Trump torna a criticare gli alleati della NATO per il mancato aiuto agli Stati Uniti nel conflitto in Iran e ribadisce: «Sto portando avanti una guerra e la sto vincendo molto facilmente». Un uomo di 40 anni è morto in provincia di Teramo, tra città Sant'Angelo e Silvi, durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era a bordo di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alto dei carabinieri e per tentare di fuggire avrebbe fatto una manovra azzardata, andandosi a scontrare proprio con la macchina dei militari. Mondiale di calcio, vanno agli ottavi Stati Uniti, 2-0 sulla Bosnia, Inghilterra 2-1 in rimonta sulla Repubblica Democratica del Congo e Belgio 3-2 sempre in rimonta sul Senegal. Stasera Spagna-Austria, nella notte Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria. Tennis, Jannik Sinner batte in 3-7 il portoghese Borges e avanza al terzo turno di Wimbledon. Oggi secondo turno per Sonego, Coccobolli, Berrettini, Grant e Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival.

0: parola di Radio Number One. Per ogni U c'è un dolorino, per ogni A
1: sai
0: c'è
1: che
0: un
1: l'ho
0: altro
1: capita
0: dolorino.
1: L'ho capita solo adesso, dopo quasi un anno, che tutti gli
2: sono i nostri acciacchi.
0: Ce l'hanno fatta apposta perché siamo degli anziani, capite? Una sigla per anziani. Buongiornissimo dalla combricola di Radio Number One, da Pat Romano, eccolo lì.
2: Buongiorno, buongiorno, ciao Manu, e da Sergio Sironi. Ciao Sergio.
1: E buongiorno, e vabbè, cosa volete fare?
2: Ormai ci siamo.
0: Come va la situazione caldo lì? Avete
2: migliorata, nettamente migliorata.
1: Stanotte ho dormito a
2: guarda, la verità,
1: 19
2: hai messo
1: gradi.
2: Il lenzuolino sopra?
1: No.
2: No? Vabbè, no. C'è chi il si è pigiama. Arrotolato nel lenzuolino stanotte.
0: Ce l'aveva detto Meteopat. Sì. Quello che dice Meteopat e legge, capito?
2: Brava.
0: Ecco, attenzione, speriamo che non aggiunga nient'altro. Buongiorno, benvenuti.
3: La combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One.

0: partiti così con Talk to You di Another 54 Ultra. E ce li abbiamo.
1: Sì. Ciao!
2: Luther de Bergen.
1: Con 54 Ultra della DEA.
2: Sono venuti in pullman.
1: La Madonna.
2: Sono venuti in pullman, non c'è più bisogno di.

0: Janoter, che
1: sono i
2: cugini.
1: Adesso c'è la sigla dei primi della classe.
0: E allora va bene, facciamola. Cos'è? Cos'è lei che lei?
1: Ah, vedi, eccoci qua. Pure stamattina tutti insieme. Oh. E volevo dire una cosa. Sì.

0: che non sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Capito?
1: Buona
0: giornata! Giovedì, Ciao Max!
2: Ciao Max! Forma sbagliata,
3: Buongiorno ragazzi della Brianza!
1: Buongiorno!
3: Sapete qual è il calciatore di questi mondiali che nello spogliatoio mette i pantaloni più veloci di tutti gli altri?
2: Sì!
3: Messi!
2: E ce n'è anche uno che se li toglie, l'hanno anche inquisito.
1: Non si dicono queste cose.

0: questo sapore così un po' anni 60, ci sta, ma come ci stava bene. Sono Radio Number One della Combriccola, Sergio Sironi, Pat Romano, Manuela Doriani, i primi della classe. Sapete qual è il motto di oggi?
1: No.
0: Adesso me lo dico.
2: Ciao, mi adorati scombriccolatori. Adesso la notizia ve la do. Voglio condividere con voi questa bella gioia che oggi parto, vado in montagna. Sapete dove vado?
0: No.
2: Oltre il colle. Vado a ritrovare il mio silenzio, la mia pace. La mia pace e il mio silenzio. Ripetete con me. Viva la serenità, viva la pace interiore, viva il silenzio. Andrò a camminare in mezzo ai boschi, in mezzo alla natura, vado a ritrovare il mio silenzio, che meraviglia. Raga, vi abbraccio forte e vi penserò, vi penserò ad ogni passo. Baci baci, buona giornata amici miei.
0: Buona giornata a te.
1: Visto che vai oltre il colle, quando arrivi al colle, fermati e...
3: Al mare, bene,
4: ci sono un paio di barettini di quelli giusti, che ti fanno, esatto, ti fanno i cocktail belli carichi.
0: L'ombretta che a un euro, tipo, capito?
4: Sì, c'è anche l'ombrettina, ma lì sono specializzati.
0: Viva la pace, viva la serenità, certo. Ripetete con me.
5: Buongiorno Combriccola, buongiorno Radio Number Ones. Hola, ha piovuto, si è rinfrescato,
4: sì,
5: in quel di Berzo ci sono 14 gradi,
4: un po' nevica.
5: E adesso splende di nuovo il sole e si va a lavorare. Andiamo a produrre, ragazzuoli. Vai. Tutti in direzione del capannone oscuro.
0: Ciao Omar.
5: Andiamo. Ciao a tutti, un bacione.
4: Ciao. Da Berzo.
0: Ciao.
5: Lavorate poco che dovete sudare tanto.
0: Esatto. Che ridere, c'è un nostro ascoltatore che io non ce la faccio. Viva la pace, viva la serenità, viva la
4: con i puntini sospensivi.

0: anno 2006, quindi sono passati un bel 20 anni, quando Niels Barclay ci regalava questa canzone intitolata Crazy su Radio Number One nella Combriccola. Ma che meraviglia, vedi, c'è una nostra ascoltatrice che parte per la montagna in un luogo molto bello.
1: Oltre il colle io ci vado a lavorare, ne figa, pota!
0: Oltre il colle! Lui va a lavorare, lei va a trovare la pace, la serenità.
2: La serenità.
0: Ricordate ragazzi, il motto di oggi è viva la pace, viva la serenità.
3: E gnò, eh? E gnò. E gnò. E gnò, eh? E gnò.

0: il pezzo di Damiano David su Radio Number One nella Combriccola, tra poco.
1: La Combriccola
2: di Radio Number One.
3: La Combriccola di Radio Number One.
0: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
4: Andiamo!
0: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
4: Ma poverino, una vita che vanno lì.
0: Scusa, ma anche noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
4: Certo, che è vicino.
0: È il tuo.
5: Journalist.
3: Gli spacca notizie.
5: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
6: Solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: incontri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
3: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: Radio Number One, viabilità.
5: Buongiorno, buongiorno. La situazione del traffico sulla tangenziale ovest di Milano: c'è un incidente allo svincolo Baggio-Cusago, ramo per Cusago, in direzione 1, la Milano-Bologna. L'uscita in questo caso è chiusa. Corre anche sulla 7, la Milano-Genova, tra la barriera di Milano e il raccordo con la tangenziale ovest, direzione Milano, per traffico intenso. Corre tratti anche sulla tangenziale est di Milano, tra Cologno Monzese e Lambrate, direzione 1. Rallentamenti anche sulla tangenziale nord, tra Sesto San Giovanni e il raccordo con la tangenziale est. Sulla 4, nel tratto Torino-Milano, corre tra il nodo Ripero e lo svincolo Pero-Molino-Dorino in direzione Milano. Corre sulla 9, la Linate Como-Chiasso, tra Como Centro e Chiasso, uscita merci in direzione Svizzera a causa di operazioni doganali. Rallentamenti anche sulla 6, la Torino-Savona in direzione Torino, tra Marene e Carmagnola, e poi anche in altri tratti sia verso Torino che verso Savona. Lavori anche sulla 10, la Genova-Ventimiglia in direzione Genova, con rallentamenti tra il confine di Stato e Ventimiglia, e sulla 12, la Genova-Livorno, tra Brugnato e la per la Spezia. Chiudiamo con Roma e dintorni: code e rallentamenti su diverse arterie cittadine della capitale. In particolare segnaliamo i rallentamenti su via Tiburtina all'altezza di Casal Bianco, su via Cristoforo Colombo tra via Pontina e piazzale 25 marzo e su via Appia Nuova tra via dei Laghi e via delle Capannelle. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.

0: Oh, che meraviglia. Ogni volta che esce un disco nuovo di Manu Chao, la gente si ricorda che esiste Manu Chao e tutte le volte che mi vede dice Manu Chao. Oh, e questo è il disco nuovo, giuro, è così, è una triste verità. È il nuovo disco di Manu Chao insieme a Karol G che si chiama Viajando por el Mundo. Sono le 7.30, c'è il Focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione, il caldo, seppure temporaneamente, ha finalmente allentato la sua morsa rovente, perlomeno sul nord Italia, colpito nelle ultime ore da nubifragi, da grandinate, da violente raffiche di vento. In Lombardia forti temporali si sono abbattuti su Milano e sulla Brianza, provocando allagamenti e cadute di alberi. In Val Camonica si sono registrati nubifragi intensi, con strade trasformate in fiumi e automobili danneggiate dal vento e dai detriti. In Piemonte un violento temporale ha colpito Torino e anche tutta la sua provincia. Nel Chierese le forti raffiche di vento associate ai temporali hanno causato ingenti danni e anche danni alle strutture. In Veneto sospensione temporanea dei voli all'aeroporto di Venezia a causa delle condizioni meteo avverse. L'altopiano di Asiago è stato colpito da una tromba d'aria, mentre temporali intensi associati a grandinate, direi anche abbastanza violente e frequenti, hanno attraversato le aree di Verona, Vicenza e Treviso. Luglio insomma è iniziato col maltempo, grandinate e tracollo delle temperature anche in Emilia-Romagna. Cambiamo decisamente argomento, andiamo dall'altra parte dell'oceano, perché il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è sempre più ricco. E te pareva, con un patrimonio in forte crescita grazie soprattutto alle criptovalute e alle nuove attività digitali. Secondo Forbes, le attività del tycoon nel settore delle criptovalute sono la ragione principale del quasi triplicamento del suo patrimonio personale, passato da 2,3 miliardi a 6,5 miliardi di dollari tra il 2024 e il 2026, quindi il lasso temporale è abbastanza breve, soltanto un paio d'anni. La documentazione evidenzia inoltre ulteriori fonti di reddito, oltre 290 milioni di dollari derivati

0: Sarebbero dalle attività immobiliari e dai resort di lusso della famiglia Trump, tra cui Mar-a-Lago in Florida e poi anche il Trump National Doral. Altri introiti includono i circa 86 milioni di dollari da accordi legali con grandi società mediatiche e tecnologiche. Tra le partecipazioni figurano anche investimenti di Trump in società quotate come Apple, Microsoft, Nvidia, insomma pacchetti azionari stimati tra i 5 e i 25 milioni di dollari ciascuno. Vedevo lì. Beato lui, beato Donald. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: posto e segnati sti nomi.
1: Io non posso essere la fidanzata di Achille Lauro, che mi piace così tanto, perché siamo anche dello stesso segno. Lui è nato l'11 luglio, io il 15.
2: Vabbè, però tu
1: come
2: non hai
1: d'accordo?
2: Non hai la Rolls Royce.
1: Non ho
3: hai
1: la Rolls
3: Royce. Non ce l'hai, allora.
1: Non ce l'ho, c'ho la guava. E va bene, era Rolls Royce di Achille Lauro alle 7:36 su Radio Number 1.
3: Ragazzi, momento importante, perché sta arrivando un paremiologo, uno studioso, è uno studioso di proverbi. Lui è Totò Spataro.
4: Buongiorno a tutta quanti. Bellissima giornata, amici italiani, siciliani, ma soprattutto proverbiani, eccomi qua il vostro professor Totò Spataro, paremiologo, anche se non pare. Io sono il fondatore dell'AIPA, Associazione Italiana Paremiologi Aggiornati, perché è ora di dire basta con questi nuovi proverbi vecchi. Non sono nuovi, sono vecchi. Sono stati scritti quando non c'erano le rotonde, non c'erano gli smartphone, non c'erano le chat da famiglia. Il vero problema dei proverbi è il traffico. Ce ne sono troppi. E allora l'AIPA li ha aggiornati. Per esempio, chi dorme non piglia sonno, perché già dorme, che minchia deve fare?
3: Che c'entra nei pesci, ha ragione.
4: Non deve pigliare sonno, che c'entra nei pesci? Ma i pesci stanno dentro mare, no?
3: Aggiorniamoli, ha ragione.
4: Come posso dirti, il mattino a loro
3: in bocca,
4: in banca,
3: in banca,

0: Queen, il pezzo di Miley Cyrus su Radio Number One. Sono le 7:41, giochiamo.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Esattamente, ve l'avevamo già visto, anticipato, e ogni tanto mi perdo qualche parola, scusate. Allora, è il momento di regalare esperienze e divertimento. Se sei velocissimo ti regaliamo 2 biglietti ingresso per Gardaland. Manda adesso un WhatsApp al numero 393 444 0444 con il tuo nome e la risposta esatta a questa domanda.
2: La domanda è la seguente: il videoclip di quale canzone di Alfa è stato girato all'interno proprio di Gardaland nel 2023? Attenzione anche all'anno. Allora, i titoli sono Vai, Il filo rosso, Bellissimissima, Vabbè, Ciao. 393 444 0444.
1: Ciao. La combriccola di Radio Number One.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato.

0: futuro con ERA? Meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.P.A. Est Energy S.P.A.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: No, sì! Brava!
5: Pensi, domani dovete darcela rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri,
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
11: Iperceramica.
12: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Tony, come eravamo giovani, era il 1976 quando usciva questa grande canzone di Radio Number One che si chiama Young Hearts Run Free, il pezzo di Candice Staton. Non ho niente di particolare da raccontarvi sulla canzone, volevo solo svelarvi qual è il vero nome di Candice Staton, che sì, mi ha fatto molto ridere, me lo sono ripetuto, sai, per non ridere 4-5 volte. Allora, lei non si chiama Candice Staton, si chiama Canzetta Maria Staton.
1: Canzetta,
0: attenzione a metterci quella N,
1: cioè,
0: perché
1: la N è fondamentale, se no assume un altro sapore.
0: Perché se no ci crea dei problemi. Bravo. Ma conosciamola più veloce. Come si chiama? Voi che sapete tutto?
1: Valeria, dalla provincia di Bergamo. Ciao Valeria.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao carissima. Allora, ricordiamo la domanda: il videoclip di quale canzone di Alfa è stato girato all'interno di Gardaland nel 2023? Vai, il filo rosso, bellissimissima, oppure Vabbè, ciao. Qual è la canzone?
2: Bellissimissima.
1: Brava Valeria, ragazza seria.
0: Brava Valeria, sei così bella.
2: Mi ricordo anche le montagne russe sulle quali era proprio stato girato, su Shaman. Vado sempre a Gardaland, quindi mi piace un sacco.
1: Molto
0: e sei capito anche dalla velocità, perché non avevo ancora neanche finito di fare la domanda. Che mi ha già mandato il messaggio. Brava Vale. Allora, hai vinto, ti regaliamo 2 biglietti ingresso per Gardaland. Potrai andarci quando vuoi durante l'estate, con chi vuoi, e divertiti. Allora, se ti piace, siamo felicissime.
2: Grazie mille, siete fortissimi.
1: Un abbraccio.
0: Ciao.

0: Ascolta, vedi a prendere in giro la gente, il karma come punisce.
1: No, no, no, stai calmo, stai calmo, stai calmo.
0: Fossa nostra di Gaia, eh.
2: Siamo col domandones.
1: Che io per un attimo, per un attimo alla fine di Bossa Nova mi aspettavo.
2: Ma quella è Canale 5?
0: Esatto, è vero. Allora, va bene, ma bomba sulle domandones di oggi. E facciamo i proverbi, facciamo i soprannomi.
2: Soprannomi, dai. Quale soprannome vi hanno dato o vi siete anche dati? Molto semplice.
0: O avete dato a qualcuno,
2: o
0: se c'è qualcuno,
2: sì, magari simpatico, particolare, curioso.
0: Che fa particolarmente ridere. Io dopo più che soprannomi, sì, do nomignoli a tutti quanti, in realtà. Però sono sempre, non si possono dire.
1: Cioè, no.
0: Nel senso, non c'è né uno che si possa dire alla radio. Cioè, nel senso, ci stavo pensando, perché cioè, ci sono le parolacce.
2: Vabbè,
0: sono
2: a me concetti. Sergio, coso in coso.
1: Cosa è coso.
0: Tu hai un soprannome o un nomignolo, Pat?
2: Allora, fino a 5-6 anni mi chiamavano Paciccio o Paciccetto, perché ero abbastanza paffutello, ero in carne, sì. Poi vabbè, il solito Pat, che è l'abbreviazione di Patrizio, ci sta.
0: Paciccetto,
2: sì. Vieni qui, Paciccetto.
0: Che felicità. E tu invece, Sergio?
1: Ma fino a poco tempo fa era Sergio. Poi fortunatamente è diventato Sergino.
0: Sergino
2: si è asciugato, ha perso quei 25 kg, è diventato Sergino.
0: È diventato una lucertola praticamente. Allora, mio papà mi chiamava sempre Chicchi, mi dava un fastidio pazzesco. Non so per quale motivo la Chicchi. Sì, non mi piaceva, adesso vabbè, insomma, adesso mi piacerebbe che me lo dicesse ancora. E i vostri amici, che soprannomi avete? Che soprannomi avete dato? 393-444-0444. Questo è il domandone.
3: La combriccola, quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te. Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te. Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te. Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il city fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
4: Liberi di viaggiare.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
4: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
3: Per la tua pubblicità chiama l'800-239-182. Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
4: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
3: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
4: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
6: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
7: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
8: Quando in città l'estate soffoca, c'è un luogo dove l'aria è ancora fresca. Santa Caterina Valfurva, montagna autentica, panorami immensi, trekking, bike, natura e avventure nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Qui ogni giornata è un'emozione da vivere. E dal 27 luglio al 2 agosto vivi la magia dell'Essential Alps Festival Olistico. Santa Caterina Valfurva, l'estate che rigenera. Scopri tutte le attività su www.santacaterina.it.
9: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
10: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
9: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
10: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
9: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
11: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
12: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
11: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
13: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
14: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
16: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
17: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Radio Number One Notizie.
19: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. La Russia colpisce Kiev con droni e missili, violento attacco nella notte contro la capitale dell'Ucraina, almeno 8 i morti. Sentiamo Gerardo De Vivo.
20: Prima i droni, poi i missili. Una pioggia di fuoco si è abbattuta nella notte su Kiev, colpita da un attacco russo a ondate successive. L'allarme è scattato poco dopo l'una italiana con l'invito del sindaco alla popolazione a non uscire dai rifugi mentre si sentivano le prime esplosioni in città, colpiti edifici residenziali in varie zone, un hotel e un pronto soccorso, secondo le autorità locali, che riferiscono di almeno 10 morti e 34 feriti in un bilancio che sembra destinato ad aggravarsi. E sono migliaia gli abitanti della capitale ucraina che si sono rifugiati nelle stazioni della metropolitana. Colpita non solo Kiev, poco prima dell'inizio delle esplosioni, l'aeronautica militare aveva avvertito che gruppi di droni russi erano diretti anche verso altre città, tra cui Mykolaiv, Konotop e Kherson. Il presidente Zelensky, che era in visita a Dublino, aveva anticipato il rientro in patria dopo le informazioni di un imminente attacco russo.
19: Un pregiudicato di 43 anni è morto in provincia di Teramo, tra città Sant'Angelo e Silvi, durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era alla guida di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alto dei carabinieri e per tentare di fuggire ha fatto una manovra azzardata andando a scontrarsi proprio con la macchina dei militari. A bordo dello scooter c'era anche un'altra persona che è stata trattenuta dai carabinieri. La vittima, Massimo Ciarelli, era in regime di semilibertà ed era noto alle cronache per aver ucciso nel 2012 l'ultra del Pescara Domenico Rigante, delitto per il quale stava scontando una pena definitiva a 17 anni di reclusione. Sulla dinamica dell'incidente indaga ora la procura di Teramo. Sport, calcio, mondiali vanno agli ottavi. Stati Uniti 2-0 sulla Bosnia, Inghilterra 2-1, rimonta sul Congo e Belgio 3-2, sempre rimonta sul Senegal. Stasera Spagna-Austria, nella notte Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria. Tennis, Jannik Sinner batte in 3 set il portoghese Borges e avanza al terzo turno di Wimbledon. Nel dopogara è tornato sul malore che lo ha costretto al ritiro dal Roland Garros. Il servizio di Nicola Compagnone.
21: Abbiamo capito, potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione, è una cosa un pochettino più ampia, però sì, potrebbe risuccedere. Stiamo facendo tutte le cose al meglio che speriamo che non risucceda. Poi se dovesse venire di nuovo fuori, abbiamo capito che forse non è la strada giustissima, però quello vediamo.
19: Oggi secondo turno per Sonego, Cobolli, Berrettini, Grant e Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il cicloraduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti.

0: Live di Jungle. Abbiamo scelto questa bella canzone così, Firulì Firulà.
1: Firulì Firulà.
0: Sì, è così, è Firulì Firulì Firulà. No, non ti dà l'idea di leggerezza.
2: Che da leggerezza, quale soprannome vi hanno dato o avete dato a qualcuno?
1: Il soprannome.
0: Esatto. Il soprannome. Stamattina, viva la tranquillità, viva il silenzio.
2: La pace, viva la. Viva la bottiglia, o il fiaschetto anche, va bene.
0: Aggiungerei viva l'open bar. Viva l'open
2: bar, sempre viva.
3: E gnò,
2: E come gnò?
0: Allora, che soprannome vi hanno dato? Che soprannome avete dato a qualcuno? Vi è stato dato vostro malgrado? Insomma, non lo so, per qualcosa che fate continuamente, quindi insomma è ispirato un nomignolo che vi è stato affibbiato. 393-444-0444. Stavo cercando dei soprannomi celebri, no? Associati a dei personaggi famosi. Sì, ma non
1: il
0: c'è niente.
1: Il cigno di Busseto, Giuseppe
0: Chi è
1: Verdi.
0: Il cigno di Busseto?
1: Eh sì.
0: Ma veramente?
1: La tigre di Cremona.
0: Chi è?
1: Mina.
2: Sì, sì,
0: Mina.
2: Sì.
1: L'aquila di Rigonchio.
2: Il Gonchio, chi è?
1: Viva Zanicchi.
0: L'aquila di Rigonchio.
1: Sì.
0: Ah, veramente? Iva Zanicchi era l'aquila di Rigonchio.
1: Sì, sì, sì.
0: No, mi è venuto fuori Michael Jackson, che era il re del pop, King of Pop, Elvis Presley, che era il re del rock. Non
1: the
0: c'era
1: pelvis.
0: Tanta fantasia.
1: Pelvis,
0: c'era
2: la zanzara di Torino, chi è?
1: Orca miseria. La mano.
2: No, non è la mano, è Rita Pavone.
0: Ah, ecco.
2: La zanzara,
0: la
2: di, Torino,
0: zanzara sì. di Torino, non lo sapevo. Diego Armando Maradona è il pibe d'oro.
2: È il pibe d'oro, grandissimo.
1: Però più la mano d'oro, secondo me.
0: La mano
1: con quel gol, con quel gol che fece nell'86 con la mano all'Inghilterra,
2: la famosa mano di Dio,
1: la mano di Dios, bro.
0: La mano di Dios. Il The Greatest invece era Muhammad Ali, e poi The Boss Bruce Springsteen. Insomma, non c'è tantissima fantasia, diciamo, in questi soprannomi.
1: Anaconda di seriate.
2: Quella sì.
0: Giusto, quella sì. La cosa di seriate è ovviamente Pat Robaro, diciamo, ecco, assolutamente. Sentiamo i vostri 393

0: Matt Simmons, We Can Do Better. Radio Number One, il domandone, il soprannome.
1: Quale soprannome vi hanno dato o avete dato a qualcuno?
2: Stai zitto, grabofono.
0: Come ti è venuto Yeppa Yeppa Yeppa?
1: Non lo so, così.
0: Yeppa Yeppa Yeppa.
1: Cazzium.
3: Ciao scombriccolati, ho più soprannomi io che tutti gli ascoltatori della combriccola.
0: Sentiamo.
3: Parto?
1: Vai, vai.
3: Allora, da ragazzina paccio, perché ero paccioccona. Dopodiché, più avanti, le mie amiche bionda, perché sono bionda. Una mia amica speciale, Schwepsi, perché dice che sono esplosiva. E in ultimo mio marito mi chiama Bubu, come l'orso, come l'orsetto, perché dice che sono bassa. Questo è quello che odio di più, perché fra l'altro lo usa anche in pubblico, o comunque l'ha usato, e questa cosa qua fa ridere tutti, tranne che me. Vabbè, comunque, così, che cosa vi devo dire? Questo è quanto. Poi io di nomignoli o comunque di soprannomi ad altri non ne do. Non mi piacciono, eppure me li affibbiano. Ciao, buona giornata.
0: Ciao Bubu, Bubu!
1: E tu dagli dello yogi!
2: Esatto, da domani chiamalo yogi, così
0: esatto,
2: si fare.
0: Chiamalo yogi!
4: Ciao, io sono Fabrizio.
0: Ciao Fabrizio!
4: E ricordo circa, almeno 45 anni fa, facevo una scuola per geometri serale e io ero molto appassionato dei Doors. E alla fine mi hanno chiamato Morrison. Quando ero a scuola dicevo ciao Morrison, ciao Morrison. Io ero diventato Morrison come Jim Morrison dei Doors.
1: Vabbè,
4: troppo bello. Ciao.
1: Bello, bello, bello,
0: che
1: bello.
0: Gioia. Chiamatemi Belen da domani.
1: Certo.
5: Cipollotti.
0: Sì.
5: Adesso stamattina sto bene.
0: Meno male.
5: Ci sono 20 gradi. Niente, il nome che mi hanno dato fin da piccolino è Bisso.
1: Bisso.
5: No, Bisso.
1: Bisso.
5: No? Dopo è diventato Bisso U2 perché piacciono i U2 e adesso ragazzi ho tre soprannomi: Bisso, U2, Vichingo. Mi piace? Ciao scombriccolati!
0: Arriva il delirio, aspetta, aspetta, arriva il delirio.
5: Senti?
0: Senti?
1: Mamma mia, ma sta andando fuori strada.
2: Stava entrando in autogrill.
0: Che mi fa il vichingo mi fa troppo ridere con questo camion, capito? Dietro alle macchine normali che lo sentono strombazzare come un pazzo. Sei un mito, sei un mito. Arrivano Tananai e Annalisa.

0: insieme a Annalisa. Si chiama Storie Brevi, questa bella canzone.
1: Bella canzone. Che ho fatto, amico Annalisa. A me piace tanto questa canzone.
2: Ti piace tanto. Sì.
0: Che quando vai di Milano,
1: Ma vado spesso in Veneto perché porto cane a bissare. E quindi, a me piace tanto questa cosa qua. Ma mettete tutti i giorni da oggi?
0: No, era dell'estate scorsa, quindi non la mettiamo tutti i giorni, la mettiamo ogni tanto. Ma a proposito, Tananai, ho letto che sta con Cami Hawk.
2: Cami Hawk?
0: La storia è stata ufficializzata, la storia con Cami Hawk.
1: Cos'è? Di Bergamo? Come Hook?
2: Ma non è Cami di Bergamo, Hawk. Dai!
0: No, non è di Bergamo,
2: è bellissima.
0: Lei è di Monza.
1: Monza Brianza, vicino Conegliano.
2: No, un po' più lontano, comunque, vabbè. La zona
0: vabbè,
2: è nord
0: fa
2: Italia.
0: Niente, dai. Vabbè, fa niente, dai, a tra poco. Grazie.
1: A ti. Andiamo a bevere qualcosa?
0: Sì, uno sprissetto, quest'ora ci sta bene.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Con Radio Number One l'estate 2026
3: è più calda che mai.
4: Radio Number One. Ascoltaci,
3: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: Ecco, sulla 4, la Brescia-Padova, un incidente tra lo svincolo di Soave e Montebello in direzione Padova sta causando 7 chilometri di code. Code anche tra Verona Est e Montebello in direzione Venezia per un altro incidente. Poi abbiamo rallentamenti sulla 9, la Lainate-Chiasso, per un veicolo fermo tra Como Centro e Chiasso, direzione Svizzera. Abbiamo rallentamenti e code a tratti anche sulla tangenziale ovest di Milano tra Allacciamento A1 e Settimo Milanese. Rallentamenti anche sulla tangenziale est tra Cologno Monzese e Lambrate. E sulla 7 la Milano-Genova code tra Genova Bolzaneto e Allacciamento con la 10 per traffico intenso. Sulla stessa 10 Genova Ventimiglia c'è un veicolo in avaria con rallentamenti all'ingresso di San Bartolomeo. E poi abbiamo anche rallentamenti sulla 6 la Torino-Savona per un veicolo fermo all'altezza di Fossano direzione Savona. Per quanto riguarda Roma e dintorni, sulla 1 la Firenze-Roma code per un incidente tra Incise, Firenze, direzione Bologna, veicolo fermo anche tra Magliano Sabina e Ponzano Romano in direzione Roma. E ancora sulla diramazione Roma-Sud, straripamenti a San Cesario per pioggia, tra San Cesario e l'allacciamento con la 1. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con gli Sgombricolati.
1: Finalmente è iniziata l'estate.
2: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
1: Ah sì?
2: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
1: Hai ragione.
2: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.

0: Cozy Cabana, la nuova di Rama su Radio Number One. Sono le 8:30, siamo a metà dell'opera. Anche questa mattina ritorna Pat Romano con il suo Focus. Sentiamo.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione dalla Combriccola, la vedova di Lucio Battisti contro l'asta di memorabilia. Mancanza di rispetto, vedere e vendere soprattutto le sue lettere private. Grazia Letizia Veronese, vedova del cantautore, in una lettera aperta si rivolge in modo indignato alla persona che nei giorni scorsi ha ceduto ad una casa d'aste di Roma alcune missive private di Lucio Battisti risalenti a circa 60 anni fa. Si tratta di corrispondenza con la mamma, con la madre, lettere scritte da Lucio durante i numerosi spostamenti che a metà proprio degli anni 60 portarono il giovane musicista di allora a esibirsi in Italia e all'estero con le sue prime formazioni. Tra gli oggetti all'incanto anche due chitarre di Battisti usate dal cantautore a inizio carriera, oltre ad alcune opere pittoriche. Asta dedicata a memorabilia che ha avuto incassi record per quanto riguarda l'Italia con oltre 200.000 euro di aggiudicazioni. Ed ora le pillole di sport con l'apertura dedicata ovviamente ai mondiali di calcio. Con grande fatica si qualificano agli ottavi di finale Inghilterra e Belgio, inglesi che grazie alla doppietta di Kane nel finale rimontano 2-1 la Repubblica Democratica del Congo, mentre il Belgio piega 3-2 il Senegal su rigore soltanto in coda al secondo tempo supplementare. Stanotte ok anche i padroni di casa degli Stati Uniti contro la Bosnia, 2-0 per gli americani. Escono di scena dunque i giustizieri dell'Italia nella fase di qualificazione a questi mondiali. Questa sera alle 21 va in scena Spagna-Austria, all'una di notte c'è Portogallo-Croazia, domattina all'alba alle 5 per l'esattezza Svizzera-Algeria. Yannick Sinner approda invece al terzo turno di Wimbledon, superando in 3-7 il portoghese Borges. Prossimo avversario domani l'americano Brooksby, numero 81 del ranking ATP. Missione compiuta anche per Cobolli, che dopo l'interruzione per oscurità si aggiudica il quarto set contro l'argentino Navone e vola al secondo turno. Oggi in campo Sonego contro Diallo, Berrettini contro Fils e Cobolli contro Duckworth. Tra le donne Paolini sfida Golubic, l'altra azzurra Grant contro Buzkova. Al momento è tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: Debits di Ed Sheeran. Ma che Debits può avere Ed Sheeran secondo voi con quella faccia lì? È proprio la faccia del bravo ragazzo. Che cattive abitudini può avere Ed Sheeran? Che cosa può fare?
1: Quando mangia il chewing gum butta la carta per terra.
2: Oppure lo attacca sotto il tavolo, quella pessima abitudine. Comunque ha un soprannome anche Ed Sheeran.
0: Qual è?
2: Teddy, ma in famiglia addirittura Ted, lo accorciano ancora di più. Teddy o Ted?
1: La fidanzata lo chiama T.
2: T, Mr. T.
0: Hai capito? È stato tutto il problema.
2: Sì, perché parliamo di soprannomi. Quale soprannome vi hanno dato o avete dato a qualcuno?
0: Sentiamo, ce ne sono alcuni che fanno riderissimo.
3: Ciao bella gente, hola. Buongiorno. Ciao. Allora, a me da ragazzo quando giocavo a calcio mi chiamavano la ruspa, perché era difficile buttarmi giù. Da 25 anni a questa parte mi hanno messo questo appellativo di roccia, perché sono abbastanza forte in tutto e sono irremovibile nelle mie decisioni.
2: Caspita.
3: Buona giornata e buon divertimento, Antonio D'Adesio.
0: Grande. Però
3: Antonio,
0: cerca di essere movibile, perché c'è quello dietro di te che ti strombazza.
1: Ha appena suonato.
0: Mobilitati da qualche altra parte, perché se ti dai fastidio, vi prego, Mentun, lo dovete leggere voi, allora, perché io rido troppo.
1: I soprannomi sono sempre impietosi. Un amico col morso inverso lo chiamavamo Mentun.
2: Pronunciato evidentemente.
1: È uno che camminava male, gambe ad gum, cioè gambe di gomma.
0: Esattamente, lei è torinese, quindi Mentun e gambe ad gum. Allora, sentiamo.
4: Ciao scombriccoli.
2: Ciao, ciao.
4: La mia compagna la chiamo Masha, perché
2: l'orso.
4: Come Masha è piccolina, salta di qua e di là, non sta mai ferma, e lei mi chiama Orso, perché sono un orso. Sono il suo orsetto. Ciao
2: l'orsettino.
0: Ciao orsetto.
5: Ciao ragazzi, Luca da Mantova. Allora, noi da piccoli eravamo due cuginetti in casa insieme, famiglia patriarcale così, e avevamo uno zio un po' pallosetto, che meglio per lui non abitava con noi, altrimenti l'avremmo soppresso.
0: Chiamava
5: Balotto, che in dialetto vuol dire pallotta, perché è un po' tracagnotto. Il mio cugino invece lo chiamava Brina, perché era sempre bianco in faccia. La cosa peggiore è che i nostri genitori avallavano questi nomignoli. Va bene, dai, è storia. Ciao.
0: Beh, ma che cattiveria chiamare un bambino Brina perché è un po' pallido. Comunque ha ragione Romana, la nostra ascoltatrice, quella di Mentun, che da oggi poi chiameremo Mentun.
1: Esatto.
0: Ha ragione, sono impietosi, nel senso che vengono sempre dati per un difetto, magari una particolarità che è la nostra.
1: Mamma mia.
0: Allora, leggiamo Ombri.
2: Ciao Scombri, a me da ragazzina i compagni di scuola mi chiamavano Capelli di Alghe. Gli ricordavo la padroncina di Spunk nel cartone animato, ma anche la figlia di Bruce Lee, perché prendevo a calci i maschi facendo salti come i canguri.
0: Hai capito? Matrix, ha capito? Lievitava.
1: No, lievitava, li prendeva, cazzo.

0: where nothing feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Know that you're not alone. Che bella voce che ha Kate Burns, anche quando parlocchia. Su Radio Number One è il momento di parlocchiare di vacanze. Vivi la Calabria con i grandi viaggi, questo è il consiglio che vi diamo, con collegamenti diretti e trasferimenti inclusi per raggiungere un mare sorprendente al Club Vacanze Le Castella. Relax, sport, divertimento e tutta l'energia dell'estate da condividere ogni giorno. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
8: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
9: Anche su mezzo non tuo?
8: Sì.
9: E offre anche tutela legale.
8: Mi fai parlare?
9: E assistenza sanitaria e a casa.
8: Esatto, Moby, perché ACI
9: è il club sempre vicino a te.
8: Almeno la chiusura posso dirla io?
9: Ok, socia.
8: ACI.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su Eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Sì, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?

0: IVA.
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
0: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
0: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
0: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One. Perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: questa grande canzone di Daniele Silvestri era il Sanremo del 2002. Per questa canzone che si chiama Salirò, sono le grandi canzoni di Radio Number One, si piazzò 14esima, ma diventò praticamente una delle più famose di quel Sanremo lì. Vedi, vedi delle volte, vedi.
1: Anche lui ha un soprannome. Anche Silvestri, sì, sì, ha un soprannome, il cantastorie o il cantastorie recidivo.
0: Hai capito, le so tutte.
1: Allora ragazzi, vi stiamo chiedendo qual è il soprannome che vi hanno dato oppure che avete dato a qualcuno, magari ce ne sono alcuni, anzi sicuramente ce ne sono alcuni curiosissimi.
0: Tu ne hai un sacco comunque, Patrizio, di soprannomi. L'anaconda di Seriate, il rubio permaloso, cioè,
1: Paciccio, Paciccetto, Monero.
2: Non scherziamo, qua di orso ce n'è uno, tutti gli altri sono nessuno. Ciao orso da Legnano. Ciao. Non scherziamo sugli orsi.
0: No.
2: Sono solo io come orso.
1: Vabbè.
2: Qua. Però, ciao a tutti.
1: Ciao, però c'è l'orso bruno, c'è l'orso bianco, ce ne sono diversi di orsi.
0: C'è l'orsetto lavatore.
1: C'è l'orsetto lavatore, quello è il numero uno, l'orsetto.
0: È un fantastico modo.
3: Il bello dei soprannomi è che conosci certa gente e la chiami solo ed esclusivamente per il soprannome, con il soprannome appunto, e non sai effettivamente qual è il loro vero nome.
0: A volte sì. Cosa stavi dicendo?
4: Ah, niente, che anch'io sono un po' un orso.
0: Oh, signor. Allora, questo è per te, Patrizio. C'è il messaggio di Andrea.
1: Allora,
0: che
1: allo stadio di Bergamo c'era un Rosnet, cioè l'arrugginito. Perché un giorno era arrivato allo stadio ricoperto di antirugine, che gli era stata rovesciata addosso. Magari dice lo conosce anche Pat. No, non conosco l'arrugginito.
5: Però non lo devi
1: lo scrive
5: leggere
1: Andrea
5: all'inglese.
1: Rosnet, non sapevo che significasse.
0: Lui l'ha letto Rosnet.
1: Rosnet.
5: Pasadena.
1: Yeah,
0: Massachusetts.
6: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
6: A proposito di Brina, io mi ricordo da piccola che mio padre aveva un amico che era magro, minuto, mangiava pochissimo e tutti i loro amici lo prendevano in giro e lo chiamavano Ciucciabrina, cioè Succhiabrina. Ciao Maria Teresa.
0: Ciao Maria Teresa, uè Ciucciabrina.
5: Uè, da Ciucciamanu e dalla Ciucciabrina un attimo.
1: Ma c'era anche Ciuccianebbia.
5: Ciuccianebbia, quelli erano un po' più grassi.
0: Uè, Scarliga Merlus.

0: Dracula! Hai cercato se anche i Tame Impala hanno un soprannome?
1: No, li chiamano Pizza Impala.
0: Sì. Allora, raga, dobbiamo fare gli auguri di compleanno a Luca, che è un nostro ascoltatore sardo. Non so se si colloca in Sardegna o se è un sardo trapiantato da qualche altra parte, però oggi è il suo compleanno. Ne fa 58 come me. Io li faccio tra il 15 luglio, tra un paio di settimane. Quindi gli auguri in sardo sono Kentanno Skunsaludi. Saludi.
2: Kentanno Skunsaludi.
1: Chiama il direttore che conosce bene la lingua, infatti, l'idioma sardo e ci
0: ha fatto dire una parolaccia tremenda.
3: Abbiamo cicazzi a tutti.
0: Abbiamo detto una roba terrificante.
3: Non volevamo.
0: Vabbè, speriamo di no. Ma auguri Gianluca, grazie comunque.
4: La combriccola, quando vuoi.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
2: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in 2 ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
3: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi, e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
3: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
4: Sempre aperti, con orario continuato.
3: Oro d'Oro paga il tuo oro subito in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
5: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit SPA, ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338 274 71 29.
6: Di Radio Number One, dove sono le 9 in punto.
7: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Radio Number One Notizie.
10: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Una pioggia di fuoco si è abbattuta nella notte su Kiev, colpita da un attacco russo a ondate con droni e missili. Almeno una decina i morti, circa 40 i feriti. Colpiti edifici residenziali in varie zone, un hotel e un pronto soccorso, secondo le autorità locali. Sotto attacco non solo Kiev. Poco prima dell'inizio delle esplosioni, l'aeronautica militare ucraina aveva avvertito che gruppi di droni russi erano diretti anche verso Mykolaiv, Konotop e Kherson. Il presidente Zelensky, che era in visita a Dublino, aveva anticipato il rientro nella capitale dopo le informazioni su un imminente attacco russo. Aveva ucciso un ultra del Pescara nel 2012, Massimo Ciarelli, il 43enne, in regime di semilibertà, morto in provincia di Teramo, tra Città Sant'Angelo e Silvi, durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era alla guida di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alta dei carabinieri e, per tentare di fuggire, ha fatto una manovra azzardata, andando a scontrarsi proprio con la macchina dei militari. A bordo dello scooter c'era anche un'altra persona, che è stata trattenuta dai carabinieri. Sulla dinamica dell'incidente indaga ora la procura di Teramo. Arriva una tregua dall'AFA, oggi solo Catania e Reggio Calabria da bollino rosso, Messina arancione e tutte le altre in giallo, e però allerta maltempo, rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro-sud, isole comprese. Frane, strade chiuse, blackout nel Bresciano e nella Bergamasca, un tetto è stato scoperchiato in provincia di Parma, danni anche in Liguria, mentre in Sicilia la Protezione Civile Regionale ha diffuso per oggi un avviso relativo al rischio di incendi e ondate di calore. Si aggrava il bilancio del sisma in Venezuela, sale a 2.295 il numero dei morti accertati, 16 gli italiani, oltre 11.000 feriti e decine di migliaia dispersi. Allarme dell'ONU per la carenza di cibo, acqua e strutture sanitarie, intanto registrata una nuova scossa di magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira, la zona più colpita dalla tragedia. Sport, tennis, oggi 5 incontri per gli italiani nel secondo turno di Wimbledon, tra gli uomini si giocano Sonego, Diallo, Berrettini, Fisseco, Bolli, Duckworth, nel torneo femminile Grant, Buzukova e Paolini, Golubic. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
11: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Torniamo nei IGV Club in Sicilia.
13: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Merck e Cremont insieme a Serena Brancale, The Colors. Serena Brancale è dappertutto, here, there and everywhere ultimamente. Ha fatto un disco anche con Saldavinci, lo sentivo ieri, che è anche carino, magari chissà. Lo ascolteremo anche qui su Radio Number One per aprire questa ultima ora della copricola di questa mattina.
1: Buongiorno. Come Giovanna. Sei sensualona la Giovanna stamattina.
2: Brava Giovanna.
1: Che brividi.
0: Brava.
2: Ho sentito che state parlando di soprannomi.
1: Sì, amore.
0: Sì.
2: A me ne hanno dati tanti. La pennella.
0: La pennella.
1: La pennella.
2: Sì, perché io comincio come dipingitrice di cancellate.
1: Certo, sei una tinteggiatrice.
0: Dipingitrice di cancellate.
2: Dipingitrice, sì, perché faccio delle opere d'arto usando la mano sinistra e la mano destra, non mi stanco mai.
1: Ma tu non sei una pennellessa, essendo una femmina.
2: No, la pennellessa è la femmina.
1: È la femmina.
2: Ma della penela.
0: È la penè?
2: Della penela. Perché parli con la Dizione?
1: Ma non così, mi è venuto lo spontaneo.
2: Lo spontaneo. Allora, i soprannomi che mi hanno dato, che mi hanno sempre incuriosito, sono quattro. Uno è la rotonda, non perché io sia abbondante, ma perché tutti mi girano intorno, ma nessuno sa come si esce.
1: Ma che... Mamma mia, poi sentiamo.
2: Poi il grand'angolo.
1: Sì.
2: Perché da qualsiasi lato tu mi guardi, rendo bene.
1: Sì, l'abbiamo capito.
2: Poi l'autovelox.
1: Ui.
2: Perché davanti a me tutti rallentano. Ma soprattutto quello che non ho capito, che mi ha lasciato un po' basita, è questo soprannome qua. La targa.
1: La targa?
2: Sì.
1: Che targa hai tu?
2: No, non è solo la targa, perché tutti guardano dietro e capiscono chi sono.
1: Mamma
0: mia. Oh, vabbè, io che fortuna. Grazie Giovanna. Grazie per il preziosissimo contributo anche questa mattina. Tra poco voltiamo pagina, usciamo dal tunnel dei soprannomi, ma primo

0: si chiama così il pezzo del 2013 che vedeva insieme Daft Punk, Pharrell Williams e Nile Rodgers, cioè niente proprio, un niente. Ve l'abbiamo regalata alle 9:11 su Radio Number One, Get Lucky, insieme a Sergio Siloni, Pat Romano, Manuela Doriani. Eccoci qua.
1: Estate 2026, come tutti i tormentoni, tornano i divieti, ragazzacci.
2: Come
1: i divieti? Sì, i divieti nelle località balneari, sulle spiagge, ma non solo, anche in località lacustri, insomma in tutte quelle località dove c'è turismo. A Rimini, ad esempio, il divieto sarà quello di fumare in tutte le aree in concessione degli stabilimenti balneari. E vabbè, questo
0: anche
1: se ne
0: qui è così, non si può fumare sulla spiaggia, a parte nelle spiagge libere non si può fumare, però io da fumatrice lo trovo assolutamente giusto.
1: Brava,
0: ti
1: applaudo.
0: Sposti, vai un po' più avanti, un po' più indietro.
1: Bravissima, applaudo anch'io. Poi c'è il divieto di girare in costume a torso nudo lontano dalla spiaggia, anche qui diversi comuni italiani praticano questo divieto,
2: non censura. Posso andare a fare la spesa con il
1: ma nemmeno sul lungomare, verrebbe da dire. Alcuni comuni vietano proprio anche sul lungomare di girare a torso nudo. Poi in Sardegna c'è il divieto di sottrarre materiale naturale dalle spiagge, che può essere la sabbia stessa o magari delle conchigliette. Cioè, però la conchiglietta te la porti a casa, dai.
2: Io la conchiglietta la prendo.
1: Però è di via. No, a Portofino, ragazzi, a Portofino, preparatevi. Divieto di consumare panini o birre su panchine o muretti. Divieto di sedersi per terra sulle strade oppure comunque sui marciapiedi. Divieto di assembramento fuori dai locali. Vabbè, non si può più vivere.
2: Cosa, coprifuoco le vacanze?
1: No, appunto, brava, hai ragione. A Varenna.
0: Pre-COVID.
1: È vero, pre-COVID. A Varenna, sul lago di Como, vietato camminare a piedi scalzi.
2: Il sindaco ha buttato puntine dappertutto.
1: E allora vi chiediamo, poi ce ne sono tanti altri, qual è il divieto che in generale, soprattutto quando andate in queste località turistiche, non sopportate quando siete in vacanza? Oppure il divieto che invece vorreste introdurre quando siete in vacanza? Io ad esempio ne ho uno, che sono i bisognini fisiologici espletati quando uno entra nel mare.
2: Vieni
1: o
2: qui,
1: entra in piscina
2: qui, che c'è la balena.
1: E non solo la plin plin, ma anche la plon plon. È capitato anche quello.
2: No,
1: tre volte hanno chiuso la piscina nel mio hotel perché c'era la plon plon.
0: Nella piscina.
1: Sì,
2: tra l'altro l'ha fatta dal balcone.
0: Sarà stato un bambino.
2: Era uno che l'ha fatta di notte dal quarto piano.
1: No, secondo me non
0: dalle dimensioni dici non era un bambino.
1: No.
0: Certo, insomma, non bisognerebbe neanche mettere il divieto, basterebbe avere un po' di buon senso e un po' di educazione, diciamo quello. Non ho capito la domanda, ma è quella che mi dà più fastidio.
1: La domanda è: qual è il divieto in generale che non sopportate quando siete in vacanza? Oppure magari c'è anche qualche divieto che andreste ad aggiungere in certe situazioni.
0: No, ecco, questa cosa che hai detto di Portofino, nel senso, non so, una cosa che io faccio abitando al mare quasi tutti i giorni è quella di prendermi un panino, una birretta e andarmela a mangiare vista mare. Ecco, questa cosa qua mi infastirebbe.
1: Cioè, su una
0: poi
1: panchina non
0: tutto.
1: Cioè, tu su una panchina non puoi stare con la birretta, ma stiamo scherzando.
0: Poi pulisco tutto, mi porto a casa la mia monnezzina e via, però mi faccio un pranzo così, vivo qui, ho la possibilità di farlo, lo faccio. E quello mi fastidisce moltissimo. Vabbè, sentiamo i nostri ascoltatori.
1: 333-444-0444.
0: Elodie, hai capito? Fari spenti.

0: Affari spenti di Elodie su Radio Number One nella Cumbricula. Noi siamo la Cumbricula, quel soprannome che ci hanno dato, la Cumbricula di Radio Number One. Sergio Sironi, Patrovano, Manuela Doriani, stiamo parlando di divieti, ce ne sono veramente un sacco. In realtà basterebbe, non è, come dice una nostra ascoltatrice Miki da Brescia, il divieto di essere stupidi evita tutto, cioè racchiudiamo tutti in un unico divieto, no?
1: Bello, mi piace, mi piace, ma è impossibile da attuare sinceramente.
0: Esatto, l'obbligo di essere educati, perché poi certe cose sembrano, cioè sono talmente stupide, nel senso che sono talmente ovvie che insomma, ecco, non lo so, lasciano un po' così. E sei pronto per la tua performance? Tra poco arriva per trasformarti in Meteo Tat.
2: Sì, sono pronto, certo.
0: Io a quest'ora me lo immagino, capito? Sai come la trasformazione di che cos'era? Superman, no?
2: Sì.
0: O Wonder Woman, che girava su se stessa, partiva così e diventava...
2: Sì, allora, eh? Superman purtroppo hanno tolto tutte le cabine del telefono, quindi mi devo cambiare qui nel bagno, però
1: no,
2: sono
1: ti
2: pronto.
1: Metti dietro il telefonino.
2: Va bene, ok, anche quello,
0: impara a girare come Wonder Woman, fai tre giri su te stesso, se non ti gira la testa e non cadi per terra diventi Meteo Pat. Tra poco
3: la Cumbricola di Radio Number One.
4: La Cumbricola di Radio Number One. Scarica l'app di Radio Number One,
5: compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
4: Radio Number One è dove vivi tu,
5: anche con la nostra app.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
0: Per One
3: Meteo.
4: La meteo pat. Ma che uccello è questo?
5: No, sono le scimmie.
4: Ah, le scimmie urlatrici. Pensavo fosse un uccello, ma mi sono spaventato.
5: No, no, sono le scimmie. Ma vabbè.
4: Allora, meteo pat con le meteo. Dove sono le meteo pattine?
5: Qui in Canarias sono rimasta solo io, siamo in sciopero, vogliamo l'aumento.
4: No,
5: io sono
4: adesso calma. Tu e le meteopattine canarie. Allora ragazzi, caldo estremo oggi in pausa e questa è una bella notizia. Al nord, dopo queste forti piogge, questi temporali che sono arrivati ieri con temperature che sono calate anche di parecchi gradi, anche di 8-10 gradi rispetto ai giorni precedenti, insomma finalmente si respira un'aria più sana, più salubre, meno calorica, meno umida e quindi con meno afa. Ma la domanda è, a questo punto durerà la tregua del caldo africano? Allora fermi lì, prima di rispondere a questa domanda diamo uno sguardo veloce alle previsioni per le prossime 48 ore, che sono presto fatte, perché oggi sarà soleggiato a parte nubi locali senza conseguenze, qualche annuvolamento in più in mattinata sulla Romagna e il caldo sarà sopportabile. Domani anche lì, anzi forse ancora meglio, sereno, poco nuvoloso, qualche locale addensamento pomeridiano sull'arco alpino, temperature è vero un po' in risalita ma su valori diciamo ancora sopportabili, sì una caldazzina ma così appena accennata, diciamo massime che arriveranno intorno a 32-33 gradi. E poi, mannaggia voi, l'Italia tornerà allora a si respirare qualche giorno aria più gradevole, ma dall'8 di luglio arriva la terza ondata di caldazza della stagione, perché questo promontorio subtropicale tornerà a spostarsi dall'Europa occidentale al Mediterraneo centrale, alimentato da caldissime correnti sahariane che provengono da Marocco e Algeria, e quindi entro mercoledì 8 luglio, metà della prossima settimana, sarà di nuovo protagonista la caldazza su gran parte dell'Italia. In altre parole, comincerà questa nuova ondata di caldo e afa subtropicale. È tutto, ragazzacci.

0: Dance No More di Harry Styles su Radio Number One. Mi fa molto ridere perché tutte le volte che va in scena lo show del nostro supereroe Meteopat arrivano poi un sacco di messaggi con delle domande per Meteopat. Adesso gli facciamo fare il focus e poi gliele rivolgiamo tutte, lo inchiodiamo al computer.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Parliamo di miracoli che esistono, ma anche di miracoli che non esistono. Sicuramente ha del miracoloso il fatto che in Venezuela a otto giorni, che non sono pochi, dal devastante terremoto, le squadre di soccorso sono al lavoro per estrarre un uomo ancora vivo, rimasto intrappolato sotto un edificio. Si tratta di una guardia giurata di 43 anni che al momento del sisma si trovava all'interno della sua cabina proprio sotto l'edificio in cui lavorava. È crollato tutto, ma evidentemente ha preservato un po' di ossigeno con il quale è riuscito a sopravvivere, ripeto, a 8 giorni di distanza da quel terremoto. E poi ci sono invece miracoli, tra virgolette, in questo caso proprio religiosi, che non funzionano. Nessun miracolo dopo l'appello accorato del Papa di Leone XIV ai cosiddetti lefebriani, che in Svizzera hanno consacrato 4 nuovi vescovi, ignorando appunto l'appello del Papa. Allora, il Vaticano poco fa ha ufficialmente decretato la scomunica dei lefebriani coinvolti appunto in queste consacrazioni episcopali celebrate il 1° di luglio, quindi nella giornata di ieri. Il provvedimento era atteso dopo che questa fraternità sacerdotale San Pio X aveva ignorato proprio l'appello del Papa. Purtroppo non c'è stato dialogo, questo spiace, e c'è questo scisma, si chiama così, all'interno della Chiesa. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Madness, il cantante dei Muse, che se non ricordo male si chiama Matthew Bellamy. In questa canzone mi ricorda un po' a me quando sono alla sveglia la mattina. E questo tipo di versi, tutte le volte che sento questa canzone mi viene in mente. Sono le 9.34, ci sono un sacco di domande per Meteo Pat. Dovresti fare due giri tu su te stesso, Patrizio.
1: Sì, aspetta,
0: e
1: eh,
0: ritrasformarti.
1: Va bene, eccomi qua. Sono tornato. Meteo Pat, ditemi tutto.
0: Allora, sì, ascoltatrice che chiede: e sulla Francia? O anche sulla Francia?
1: Allora, sulla Francia, il tempo in Francia nei prossimi giorni sarà caratterizzato ancora da sole, come in Italia. Aumento deciso, però attenzione alle temperature. Diciamo che a nord della Francia e Parigi le temperature, che inizialmente saranno le massime intorno ai 27-28 gradi, cominceranno poi da domani a salire anche oltre i 30 gradi. Sud e Costa Azzurra, tempo stabile, pienamente soleggiato, con anche lì un po' di caldo.
0: Per quanto riguarda, non dormire, Sergio.
1: Per quanto riguarda il centro-ovest della Francia, clima secco e soleggiato, ideale, ecco, per attività all'aperto, quindi al centro e all'ovest della Francia molto bene.
0: Poi c'è un'altra nostra ascoltatrice che chiede di Madrid.
1: Madrid.
0: Anch'io vado a Madrid weekend.
1: Che casualità, che coincidenza. Allora, Madrid farà caldone, ragazzi, farà caldone, sì, perché oggi sono previsti 34 gradi di massima. Allora, sole pieno, partiamo dallo stato del cielo, sole pieno. Bene. Poi 34 gradi oggi, 36 domani e 37 sabato. Mi fermo lì.
0: Bene, tutto bene. Non dormire, Sergio, sveglia, guardami, guardami, guardami, guardami.
2: Allora, sono contento che a Madrid non faccia tanto caldo, perché decisione dell'ultimo minuto, vado a Madrid.
1: Urca, ci sarà un incontro allora. Che bello.
0: Con la nostra ascoltatrice.
1: Certo, sì, intendevo quello.
0: Sì, sì. No, io ho deciso di non andare, fa troppo caldo, sai, non posso, non sto bene ultimamente.
1: Aia, ti è andata male, Juan. No, non ringhiare.
0: Non l'avevo mai sentito ringhiare, Juan. Come che fa?

0: Just Might, il pezzo di Bruno Mars nella combriccola di Radio Number One. Tra poco c'è una grande canzone, dove vi portiamo nel 1980.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
4: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
3: Questo finché non passi a Eolo.
5: E allora tutto diventa più...
3: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
10: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
9: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
11: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
12: Fai leva sui miei desideri,
11: Veramente faccio leva sull'IVA.
12: Leva sull'IVA?
11: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
12: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
11: Ce li leva?
12: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
11: Leva l'IVA.
12: E i pensieri.
11: Solo a luglio, solo da...
13: Iperceramica.
14: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
15: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: giorno si scopre qualcosa. Ho scoperto questa mattina ascoltando questa canzone di Bruce Springsteen che Sergio Sironi sa tutte le canzoni di Bruce Springsteen a memoria. Com'è che fa?
1: It's got the way you got the nava the
0: wise.
1: È uguale.
2: Preciso il boss. Sei boss,
0: ma è preciso boss il boss, sì, proprio. Sì, sì. Se uno vi ascolta insieme proprio non capisce chi è uno, chi è l'altro. Guarda,
1: perché non ho il fazzoletto dietro, se no.
3: Il pippone della Doriani, c'è il pippone più bello che c'è.
0: Yeah. Eh già, c'è il pippone, ragazzi, una cattiveria, ho scoperto una cattiveria pazzesca. Cioè, no. Bruce ha fatto un'infamata a Joy Ramone. Che gli aveva chiesto questa canzone, gli aveva chiesto di scrivere una canzone praticamente, cioè mi scrivi una canzone per me? Sì certo, non ti preoccupare, ci penso io. Scrive questa Angry Heart, la fa sentire al suo manager che si chiamava John Landau, che era anche il produttore, e gli ha detto no, te la tieni per te questa qua, non gliela dai a Joy Ramone, no, te la tieni per te, la fai te, va bene? E lui e l'ha fatto, e quindi Joy Ramone se l'è presa in saccoccia.
1: Ah, ho capito.
0: In effetti era adatta per Joy Ramone, devo dire la verità. Poi è un po' diversa, diciamo, dallo stile di Bruce Springsteen. Non solo, si è guadagnato grazie a questa canzone la stima di John Lennon, che poche ore prima del suo tragico assassinio l'8 dicembre del 1980 dichiarò in un'intervista: Angry Heart è la mia canzone prefe. Ha detto proprio prefe. In assoluto, trasmessa alla radio in questo periodo. Hai capito come?
2: Hai capito. Ecco perché la nostra Manu aveva la maglietta dei Ramones stamattina. Hai capito?
0: Aspetta, è vero.
2: Difendevi la causa. Sarà un caso? Sarà
0: Io
2: un
0: non
2: caos.
0: Credo.

0: vederti mai più.
1: Mamma mia, tu cosa fai questa sera? La mia canzone, questa qua, Noemi, su Radio Number One nella combriccola. Siamo quasi alla fine. Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è?
2: Ma c'è lui, il bagnino più gettonato della Romagna.
3: Ma sicuro, ma sicuro, ma cosa sono questi divieti che uno non può andare a piedi nudi? Ma dai,
1: oh, bravo,
3: ma
1: bravo.
3: Dai, ma cosa vuol dire che non puoi sederti con una birretta o una piadina?
2: Hai ragione.
3: Ma devi poterlo fare, no, boia. Io devo dire la verità, ci sono dei divieti, però metterei.
2: Cioè, li metteresti, tipo,
3: Allora, vietato prenotare il lettino con l'asciugamano alle 7 del mattino. Se il tendo prende il sole da solo, paga l'ingresso comunque.
1: Ma sai che a Tenerife c'è la polizia della tovaglietta? Controllano, cioè, ovviamente creata da, no vabbè, non è istituzionale, però è creata dall'hotel per impedire questa roba qua. Bravo Mirko,
3: vietato dire ai bambini vai dal bagnino. Io salvo le persone, non faccio l'animatore e non voglio avere
2: se
3: i bambini.
2: Se fossero belle fanciulle invece vai dal bagnino,
3: Le mammine sono sempre ben accolte. Poi vietato chiedermi ogni 10 minuti che ore sono in vacanza anch'io.
2: Ma come? Quindi, in vacanza? Lei sta lavorando.
3: Ma cosa vuol dire? Un occhio qui, un occhio là, va bene. Vietato lamentarsi del sole, perché sei nel posto sbagliato e soprattutto è l'unico che non posso licenziare. Ma soprattutto vietato mettere il viva voce in spiaggia. Se voglio sentire vostra cognata, la invito a cena, va bene?
1: Bravo! Oh, bravo.

0: che botta di romanticismo per chiudere la combriccola di questa mattina. DJ Snake, Justin Bieber, che romanticismo, guys, mamma mia, quanto vi voglio bene. Ci sentiamo domani alla stessa ora, sempre alle 7 su Radio Number One con una puntata. Grazie Patrizio,
1: grazie a te tesoro, ma soprattutto grazie a questa sagometta che si chiama Sergio Sironi.
0: Grazie.
2: Sagometta, sì.
0: Sagometta.
2: E grazie soprattutto a lei.
1: Dolce, sensuale, sexy.
0: Dolce, ma soprattutto dolce.
1: Dolcissima. Manuela Doriani.
0: Manuela Roar Doriani. A domani, ciao.
2: Per stare bene non serve sempre cercare la felicità. A volte basta trovare il telecomando sul divano.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: La combriccola di Radio Number One.
6: La combriccola quando vuoi.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
2: Liberi di viaggiare.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
4: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
5: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te. Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
6: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
5: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il city fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
7: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
8: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
7: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
9: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 recupero fiscale del 50%.
10: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
11: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
10: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
11: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
12: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
13: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
12: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
14: A Radio Number One sono le 10, ci sono le notizie.
15: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
16: Radio Number One Notizie.
17: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Mosca rivendica il massiccio attacco di stanotte sull'Ucraina. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici dell'Ucraina contro strutture civili in territorio russo. Il bilancio delle vittime è di almeno 13 morti e 56 feriti, secondo le autorità di Kiev, che riferiscono di danni registrati in una trentina di località all'interno dei distretti della capitale. Sono almeno 21.000 i minori uccisi nella striscia di Gaza dopo 1.000 giorni di guerra, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta dato l'ignoto numero di sepolti sotto le macerie, lo fa sapere Save the Children. Secondo il Site Management Cluster, oltre 800.000 bambini e adolescenti, l'80% dei minori di Gaza, sono sfollati, 7.000 non accompagnati o separati dalle famiglie, 625.000 hanno perso 3 anni di istruzione. Sono stati scomunicati lefebriani che con la consacrazione di 4 nuovi vescovi ieri in Svizzera hanno sancito lo scisma dalla Chiesa Cattolica Romana da parte dei seguaci della Fraternità di San Pio X. Vano l'ultimo appello di Leone XIV, vi prego, tornate sui vostri passi. L'Italia passa dal caldo intenso, oggi solo Catania e Reggio Calabria da bollino rosso, all'allerta maltempo, è rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese, frane, strade chiuse, blackout nel Bresciano e nella Bergamasca. Danni anche in Liguria, mentre in Sicilia la Protezione Civile regionale ha diffuso per oggi un avviso relativo al rischio incendi e ondate di calore. Basket, l'Italia torna in campo stasera per la prima delle due gare della terza finestra di qualificazione al Mondiale 2027. Azzurri attesi a Reykjavik dall'Islanda, palla a 2 alle 21.45. Domenica a Bologna il match contro la Lituania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
18: Ci sono. Partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
19: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
20: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
21: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Fest.

0: radiolive.it. Radio ufficiale, Radio Number One. In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il cicloraduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti.
1: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
2: Eccoci qua, 4 minuti dopo le 10, buon giovedì 2 di luglio. Tutti voi siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiano e Claudio. Buongiorno.
3: Buongiorno, avete passato una piacevole nottata, un po' più fresca del solito.
2: Sì, un po' più fresca, si stava bene.
3: Avete
2: stava
3: dormito
2: bene questa notte?
3: Dai, ancora nudi o sotto le coperte? Io sotto le coperte.
2: Le coperte, io le coperte non ce l'ho
3: lenzuolino,
2: più.
3: Scusa.
2: Lenzuolino.
3: Però sì, rigoroso. Sicuramente nudo, perché mi piace così, capito?
2: Ma hanno ancora una goccia di Chanel?
3: Anche due.
2: Allora, siamo pronti anche oggi per raccontarvi. Abbiamo scelto un sacco di cose, abbiamo scelto per voi come al solito alcune notizie in questo mondo di meraviglia dall'Italia e del mondo. Con cosa partiamo? Con il verde.
3: Con il verde, quanti metri quadrati di verde ha ciascuno di noi? In media, tra poco ve lo diciamo.
2: Dai, intanto partiamo come sempre con la nostra musica number one.
1: The Journalist, gli spacca notizie.

0: Tome, questo è Fulminacci, 8 minuti dopo le 10 in questo giovedì frescolazzo. Non volevo dire frescolino perché frescolazzo mi dà più l'idea.
1: L'idea di che cosa? Frescolazzo, ma che aggettivo è frescolazzo?
0: Ah, sì.
1: Un po' fresco e un po'...
0: una crasi, scusami un attimo, fra fresco e sti...
1: E lasso,
0: sti
1: mazzi. È lasso che si
0: va
1: usa.
0: Bene. Sì, va bene, allora... No,
1: prego.
0: Parliamo di verde, sì, dai, parliamo di verde, verde. Che ci manca.
1: Ma perché parliamo di verde? Perché in questi giorni di grande caldo si è parlato molto, insomma, del beneficio che alberi verdi potrebbero portare, no? In termini di meno uno, meno due gradi, addirittura anche in alcune città, ma poi questo verde manca, no? Soprattutto nelle grandi città dove regna il cemento, il caldo poi è prepotente e non va giù. Quindi un conto è parlare, un conto è poi andare a vedere quanto verde c'è per ogni persona a disposizione. C'è un calcolo teorico dei capoluoghi italiani che dice che ogni italiano ha 33 metri quadrati di verde a disposizione, ma quello davvero accessibile scende a 18 metri quadrati, poiché boschi e aree protette non sono fruibili. È un po' pochino, perché ci sono alcune città completamente prive di verde.
0: È vero. Tra l'altro leggevo un articolo interessante proprio nei giorni scorsi, tra le tante possibili soluzioni, per esempio, a questo caldo veramente pesante che ci sta rendendo la vita impossibile, bisognerebbe mettere molto più verde, piantare alberi nelle città, questo servirebbe moltissimo. Quindi diciamo che è vero che insomma le aree comuni non è che sono accessibili, però per esempio nelle città ci si inventa anche, che ne so, l'orto piuttosto che lo spazio verde, è poca cosa, ma insomma qualcosa è, no? Per contrastare, come dire, il cemento che invece come dire, no? Spunta qua e là. E quindi dai, 33,3 metri quadrati di verde per abitante è poco, è effettivamente poco, ce ne vorrebbe molto di più.
1: È una stanzina di 5x6, 30, una stanzina di 5x6, pochino. L'Istat misura come misura il verde urbano come l'insieme di tutte le aree verdi gestite da enti pubblici sul territorio comunale. Ci sono anche i cimiteri, per esempio, che sono ricchi di verde, però andare a fare un giretto tra i cipressi magari non è così divertente.
0: Carino, perché loro dicono infatti 33 metri quadrati corrispondono più o meno a monolocale spazioso, oppure corrisponde più o meno a due posti auto e mezzo, 40 teli da mare per darvi l'idea, o 12 tavoli da ping pong. E quindi insomma non è tantissimo, però è meglio averlo che non averlo, no?
1: Diciamo, chiediamo ai nostri comuni di piantare più alberi in generale.
0: Questo decisamente sì, si può fare sicuramente, tutti lo vorrebbero.

0: What Lovers Do, Maroon 5 con SZA. Allora, qui a The Journalist stavamo parlando del verde a disposizione, diciamo, di ogni singolo cittadino. È proprio poco. Riguardo i parchi urbani, che rappresentano il 15,2% del verde complessivo nei capoluoghi, in valore assoluto la città che domina con parchi urbani è Roma, 20 milioni di metri quadrati, Milano 9,4, quindi parecchi in meno, e in percentuale in testa ci sono Gorizia e Cuneo, dove metà del verde cittadino è invece costituito dai parchi.
1: Abbiamo poi il verde attrezzato, che sono quei piccoli parchi, giardini di quartiere. Abbiamo il verde storico con ville, parchi e giardini, e qui Torino è molto ben piazzato. Insomma, abbiamo tutte quelle situazioni che generano comunque anche un certo beneficio, no? Ce n'è troppo poco, evidentemente. C'è anche una classifica delle macro aree con il verde, insomma, più presente. Nord-est in testa con il 29,4 di metri quadrati a testa, poi nord-ovest 19, centro 18 e mezzogiorno sud 11, quindi vuol dire che ancora una volta il sud rimane indietro con il verde pubblico.
0: È vero, però insomma poi al sud c'è una, diciamo, conformazione un po' diversa, per cui sicuramente ci sono delle città, dei luoghi, no, delle cittadine con meno cemento. E non pensate di costruire del verde sui tetti, perché non è la stessa cosa. No, perché sai, poi ci sono questi grattacieli futuristici dove, no, c'è il parco, c'è di tutto di più, insomma. Però, tutte cose che ci portano a stare sempre di più rinchiusi in casa.
1: Però ogni volta che ci sono le campagne elettorali, anche nei piccoli comuni o nelle regioni, io difficilmente vedo, sì, ogni tanto intravedo qualche cosa, però non c'è nessuno che dice ok, se vinciamo noi, no, se ci...
0: Ma no, lo fanno sempre, la promessa.
1: Piantiamo gli alberi?
0: Sì.
1: Tu dici?
0: Sì.
1: Ma però poi li piantano, alcuni sì, alcuni in alcune città allora, fanno dei passi avanti.
0: Sì, alcuni li piantano, però insomma non bastano mai, perché poi al pari di, che ne so, 100 alberi nascono... 8.000
1: parcheggi.
0: Insomma, no, i parcheggi purtroppo mi spiace dirlo, ma bisognerebbe toglierne un po'. Nascono, non so, per dire, un tot di abitazioni, sì. Quindi l'equilibrio pende sempre dall'altra parte.
1: Comunque
0: non c'è.
1: Abbiamo dato questi dati perché comunque il verde pubblico è davvero un antidoto al caldo e può essere, se ben distribuito nelle città, anche un risparmio, no? Perché più ombra, meno gradi, vuol dire anche meno utilizzo dei condizionatori, di tutto il resto. Un discorso un po' ampio, un po' grande, però da qualche parte bisogna pure iniziare.
0: Ma sì, guarda, adesso quando arriveranno le bollette tutto il condizionatore, secondo me, esatto, vedrai come uno dirà no, ma andiamo sotto l'albero, che sì, magari ci conviene. C'è Giorgia.

0: voce è quella di Giorgia. E allora rimanete con noi, perché tra poco a The Journalist. Allora, io guarda, ero indecisa se parlare anche lì dell'evoluzione, come dire, alcolica di Orietta Berti, oppure di
1: no, perché simpatica, no?
0: Perché lei è forte.
1: Beh, poi dopo l'accenniamo, però dobbiamo assolutamente parlarne. Oppure dove andiamo?
0: Beh, ce ne sono diverse di cose carine.
1: Io direi apriamo subito la mattina con Orietta Berti, perché secondo me ci sono dei segnali da dare, insomma. Insomma, che bisogna scegliere l'alcol giusto per la propria per la propria giornata. Non è molto educativo, ma ci può stare. Dai. Abbiamo parlato del verde.
0: A una certa età, dici, perché comunque ragazzi, voglio dire, si vede che evidentemente lei regge, è chiaro, regge benissimo, bene. Perché io non ce la farei già, te lo dico, non lo so, devo chiamarla e chiedere come fa.
1: Va bene, dai,
0: ne parliamo tra poco qui al Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Con Radio Number One,
4: l'estate 2026
3: è più calda che mai.
5: Con Radio Number One,
3: ascoltaci, gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: 2026 è tutta da vivere.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Questo è lo spot per te.
1: Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
2: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
3: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il city fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai e-Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
4: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Radio Number One è dove vivi tu.
9: Finalmente è iniziata l'estate.
10: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
9: Ah sì?
10: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
9: Hai ragione.
10: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano. Navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.

0: businessman. Allora,
1: è un gioco, bisogna dire
0: traditrice, sì, capite? Devi stare lì pronta, dito nella piaga. Allora, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Intanto preparatevi perché tra poco giochiamo con voi e vabbè, insomma, noi ci siamo molto divertiti, a dire il vero, a leggere questa intervista di Orietta Berti, che ha superato gli 80 anni, come sapete. Ha questo armadio pieno di collezioni di abiti super colorati nelle delle tantissime, no, serate, concerti che lei ha tenuto in giro per il mondo. Insomma, si è confidata e ha fatto delle dichiarazioni, peraltro alcune delle quali già note, no, quando parla di gin tonic.
1: Sì, quando parla di gin tonic, però uscire è davvero una star comunque Orietta Berti, perché uscire con questa frase e avere anche la postura e la statura per poterla pronunciare, voglio dire, lei dice: il gin tonic, da quando l'ho scoperto non bevo più champagne. Cioè, dopo una frase del genere, secondo me, cioè, voglio dire, tutto il resto sta a zero. Cioè,
0: sì, è vero, è vero.
1: Voli altissima, no? Lei è molto simpatica, ha parlato di tutto, ha parlato insomma di Sanremo, ha parlato di De Martino, che è molto molto bravo, insomma tutti ne parlano bene di questo De Martino, quindi sì, farà un Sanremo, insomma Orietta Berti è sempre molto simpatica, non si smentisce mai.
0: No, è vero, diciamo che insomma tutti sono un po' incuriositi da questa storia del gin tonic, sì, perché lei durante il programma di Fabio Fazio, no, ha sempre questa boccettina e all'inizio, certo, si pensava che fosse un po' così uno scherzo. In realtà lei lo beve sul serio, adesso spero che non lo beva tutto, diciamo tutto il tempo, però tieni sempre questa bottiglietta, capito, dentro la borsa, se non ho visto male, e dice che la fa stare bene.
1: Ma quanto ne beve, insomma
0: ne beve adesso, non in maniera esagerata. Io ho visto che tirava fuori delle bottigliette piccoline. Che lei, tra l'altro, per non far vedere che è gin tonic, se non ho visto male, le mette dentro delle bottiglie che sembrano altro, capito?
1: No, poi voglio dire anche il come è stata iniziata il gin tonic, è una bella storia. Inaugurazione della pizzeria di Briatore a Milano e Fabio Rovazzi le fa assaggiare il gin tonic. Cioè, io la scena in cui Fabio Rovazzi le fa assaggiare il gin tonic, avrei voluto fare un video iconica, diciamo, per sempre.
0: No, ma guarda, io ho in mente più che la faccia di Rovazzi, quella di Paolo Rossi, l'attore comico che siede sempre vicino a lei, no? Certo. Durante il programma di Fabio Fazio, e che è allibito. Perché secondo me nessuno se lo aspetta, no? Dice: ma sì, dai, scherza un po' con questa cosa. Ma in realtà no, lei lo beve sul serio.
1: Vabbè, però il gin tonic, dai, dipende anche da quanto è allungato con l'acqua tonica.
0: No,
1: dai, può anche...
0: infatti, secondo me, insomma, non dà segni, come dire, di dipendenza, quindi evidentemente sa gestire bene non solo il resto, ma anche il gin tonic. Brava Orietta, c'è Katy Perry.

0: Dressed, la voce è quella di Somber. Siamo pronti per giocare con voi.
1: Subito!
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Allora, Radio Number One vi regala musica e divertimento. Se sarete velocissimi, vi regaleremo due biglietti per il concerto di LP, di cui Radio Number One è radio ufficiale, il 10 di luglio al Mantova Summer Festival.
1: Il numero lo conoscete, ma ve lo ripeto per i più distratti: 393-444-0444. Scrivete il vostro nome e la risposta a questa domanda. Attenzione: qual è lo strumento marchio di fabbrica di LP per comporre e che utilizza molto durante i suoi concerti? Il banjo, l'ukulele, mandolino o clavicembalo? Attenzione, arrivate con
0: vi
1: la
0: aspettiamo
1: risposta.
2: The Journalist, gli spacca

0: Ho comprato la mia auto con Prima, così Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
4: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri,
5: eh? Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da...

0: 3, sei un mito, protagonisti del nostro appuntamento come sempre tutto dedicato alle grandi canzoni qui su Radio Number One, The Journalist e gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora andiamo a salutare la nostra vincitrice
1: Francesca, buongiorno. Ciao Francesca.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti. Ciao ragazzi.
0: Eccola.
1: Ma dove sei? Sei nascosta?
2: Io in bagno.
0: No, ma ragazzi, allora,
2: in bagno, giuro.
0: Allora, Francesca, tu devi sapere che noi a The Journalist in particolare, chiaramente noi parliamo alla gente che è in macchina, ma per la stragrande maggioranza che è in ufficio. E quindi tutti quelli che giocano con noi vengono così: pronto? Posso rispondere?
2: Allora, è una routine.
0: Quindi noi non vogliamo mettervi nei casini. Tu puoi, possiamo dire da dove chiami e cosa fai?
1: O di quello che puoi dire.
2: Io sono di Villa Dalmè, lavoro a Paladina in un ristorante che mi è stato detto di non nominare, quindi sto zitta. Sono impiegata e sono mamma.
1: Ah, perfetto.
0: Va benissimo. Ma cioè, nel senso, il tuo titolare è lì nel ristorante?
2: Sì, e mi fiata abbastanza sul collo, tant'è che io lo chiamo Ansiamen. Però ho sentito la radio da cui vi seguo, che è quella attaccata al mio PC.
0: Quindi lui non lo sa che tu lo chiami Ansiamen.
2: Sì, lo sai, io lo dico anche.
0: Ah, ok, ho capito. Perfetto.
1: Ascolta, buongiorno Ansiamen. No, ma scusa, Fabiana, ma io capisco perché Francesca parli a bassa voce.
0: Perché?
1: Ma perché anche io e te parliamo a bassa voce?
0: No, perché, ma io perché voglio essere solidale con lei.
1: Ho capito,
2: capito.
1: Parliamo tutti a bassa
0: perché
1: voce.
0: Perché sennò poi tu, se parli a voce alta, la porti ad alzare la voce, no? Senti, Francesca, allora noi ti regaliamo, Radio Number One ti regala 2 biglietti per il concerto di LP, artista fantastica, di cui Radio Number One è radio ufficiale, 10 di luglio al Mantova Summer Festival.
2: Non mancherò, fantasticissimo.
0: Ma con chi
2: o con
0: vai?
2: Mio marito o con un'amica con cui condivido i vari concerti e spazi un po' qua e là nella Lombardia.
1: Ma posso darti un consiglio, Francesca?
2: Certo.
1: Vai con
2: Ansia. Con l'amica?
1: No, vai con Ansia. Vai con Ansia.
3: No, dai, no.
0: Ciao Francesca,
2: grazie per aver giocato
0: con noi. E buon lavoro.
2: Grazie.
0: Ciao.

0: voce di Alanis Morissette, Crazy. Allora, no, stavo ridendo perché poi ne parliamo, sì, di questi scivoloni degli esami di maturità.
1: Sì, no, dopo ne parliamo.
0: Il Fumatia Pasquale, bellissimo. Cioè, tra gli altri, no, ce ne sono un sacco che ti fanno troppo ridere.
1: Io ho sentito anche il Fumatia Bazar, che era carino.
0: Ah, beh, carina. Sì, forse meglio addirittura. Il Fumatia Pasquale o il Fumatia Bazar.
1: Va bene, va bene.
0: Allora, sta per arrivare la redazione, come sempre, con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, e poi andiamo un po' a curiosare sulle tariffe elettriche in tutta Europa, perché indovinate un po', noi abbiamo un primato.
1: Ma non siamo mai primi in niente, dobbiamo essere primi nei prezzi dell'elettricità, io non lo so, ragazzi.
0: Infatti, sulle robe negative siamo primi.
1: Infatti.
0: Vabbè, dai, non esageriamo, però dai, qualcosa di positivo ce l'abbiamo. Sì. Ne parliamo tra poco qui alle Journalist.
2: The Journalist, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: A Radio Number One sono le 11, ci sono le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona giornata da Patrizio Romano. Il Vaticano ha ufficialmente decretato la scomunica dei lefebriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate ieri in Svizzera. Il provvedimento era atteso dopo che la Fraternità San Pio X aveva ignorato l'appello del Papa a fermare il rito di nominare 4 nuovi vescovi. Ha invece qualcosa di miracoloso il fatto che in Venezuela, 8 giorni dal devastante terremoto, le squadre di soccorso stanno lavorando per estrarre un uomo ancora vivo rimasto intrappolato sotto un edificio. Si tratta di una guardia giurata di 43 anni. E di almeno 13 vittime il bilancio degli attacchi condotti nella notte dall'esercito russo nella capitale ucraina Kiev e in altre città del paese. Lo riferisce il sindaco della capitale, Klitschko. Nell'attacco sono rimaste ferite almeno 34 persone. Non si fermano all'Alt nel Pescarese, scatta l'inseguimento, un morto dopo un frontale con i carabinieri è accaduto tra Città Sant'Angelo e Silvi. La moto con 2 persone a bordo è finita fuori strada durante la fuga dopo un frontale con l'auto dei militari. Latina, la guardia di finanza ha scoperto e sequestrato un altro studio odontoiatrico abusivo allestito all'interno di un'abitazione privata. Un uomo è stato denunciato con l'accusa di esercizio abusivo della professione odontoiatrica. La vedova di Lucio Battisti contro l'asta di memorabilia. Mancanza di rispetto vendere le sue lettere private. Grazia Letizia Veronese, vedova del cantautore, in una lettera aperta si rivolge in modo indignato alla persona che nei giorni scorsi ha ceduto a una casa d'aste di Roma alcune missive private risalenti a circa 60 anni fa. Mondiali di calcio, con grande fatica si qualificano gli ottavi di finale Inghilterra e Belgio. Inglesi che grazie alla doppietta di Kane nel finale rimontano 2-1 la Repubblica Democratica del Congo, mentre il Belgio piega 3-2 il Senegal su rigore soltanto in coda al secondo tempo supplementare. Stanotte ok anche i padroni di casa degli Stati Uniti che superano 2-0 la Bosnia. Questa sera alle 21 va in scena Spagna-Austria, all'una di notte c'è Portogallo-Croazia, domattina all'alba alle 5 Svizzera-Algeria. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
4: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: vabbè, loro non si offenderanno, non lo sanno che io li chiamo così, no? Sarò l'unica, non credo. Allora, 6 minuti dopo le 11 siete con Radio Number One, The Journalist, gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, parliamo di elettricità, perché è vero che, diciamo, allora, il costo dell'elettricità in Italia è calato rispetto a agli anni precedenti, diciamo in particolare all'anno scorso, ma comunque le tariffe in Italia sono parecchio più alte rispetto agli altri paesi europei.
1: Sì, a fronte di un piccolo calo dell'1,6% rispetto al 2024, in ogni caso il prezzo dell'elettricità nel 2025 è del 13% sopra la media dell'area euro. E qui no, e parliamo di famiglie, ma se andiamo a vedere le aziende, ancora di più, più 24% rispetto alla media europea. Vuol dire che vivere in famiglia, quindi con tutte le utenze domestiche, e lavorare, avere aziende in Italia dal punto di vista dell'elettricità e non solo, costa molto di più. Il 24% delle aziende è davvero un dato molto molto alto, altissimo.
0: Sì, tra l'altro, diciamo, in questo articolo la cosa che mi ha parecchio incuriosito è questo, che gli utenti, diciamo così, non scelgono in base alla tariffa ma alla società, diciamo, che eroga. Sì, perché probabilmente si sentono più tutelati, al riparo da fregature, e quindi insomma vogliono andare sul sicuro. Magari ci sono, diciamo, nomi nuovi, no, che ti propongono contratti, diciamo, molto più favorevoli, ma gli italiani hanno dei dubbi.
1: Io aggiungerei anche la difficoltà di cambiare insomma chi
0: dice,
1: ti
0: a livello
1: offre...
0: concreto?
1: No, a livello concreto, cioè devi metterti lì, chiamare, poi mandi, poi arriva il tecnico, poi ti richiami, cioè tutta quella roba lì quando hai di fronte, no, un cambio, e poi dici, e poi magari vai a fare i conti e dici, cosa risparmi in un anno? 15 euro? Dici, ma sai cosa c'è? Ma io vado avanti. A me, io questo ragionamento l'ho fatto più di una volta. Cioè, risparmiassi 100 euro l'anno, 150 euro l'anno, dico, ok, dai, mi metto lì un pomeriggio, perdo tutto il pomeriggio, cambio, no? Chi mi dà l'elettricità, chi mi dà il gas, e provo. Però allora, a volte ci si ferma.
0: Almeno. E infatti, poi, non so, è una cosa che voglio chiedere ai nostri ascoltatori, se si sono accorti di questa nuova bolletta, no? Lo scontrino dell'energia, che è stata pensata proprio per rendere più leggibili i costi e i contratti. Perché, diciamo, quando uno vede, a parte le voci, quelle comuni, ci sono 3.000 voci, la cosa chiarissima è che tu vedi che sono per lo più spese, poi il consumo magari è un po' meno, e comunque resta centrale la protezione sociale, perché nel 2025 i bonus per il disagio economico erogati sono stati veramente tanti. Questo vuol dire che naturalmente tante famiglie italiane ne hanno bisogno.
1: Le bollette però restano lì, sono altissime, e spesso poi ti condizionano le scelte della vita, no?
0: Quindi dobbiamo stare al caldo, non usare la condizionata, a lume di candela, non usare l'acqua, quindi anche un po' puzzolenti se vuoi.
1: Okay.

0: Madonna, anzi come la chiama Sabrina Carpenter, Madonna, Jump.
1: Vabbè, un po' tutti la chiamano così, però. Sì,
0: no, beh, non lo so, no, sicuramente diciamo le loro conversazioni telefoniche viaggiano su questo clima. Certo. Allora, noi stiamo parlando invece di cose più serie, di energia elettrica, perché l'Italia è il paese dove le tariffe sono sicuramente maggiori, tra le più costose e onerose rispetto agli altri paesi europei. C'è l'allarme di Arera che dice: spesso, tra l'altro, si sceglie il marchio, gli italiani scelgono il marchio, non l'offerta migliore, e da qui anche la volontà di rendere, come dire, più accessibili, trasparenti, più facili le bollette, perché se uno riesce anche a leggere meglio le bollette e ad orientarsi, certo, può anche fare delle scelte più consapevoli, altrimenti sembriamo tutti un po' rincretiniti, leggiamo tutti questi numeri
1: e non abbiamo pazienza,
0: eccetera, non abbiamo pazienza, voglia di star lì, capito, anche perché ti devi mettere lì, telefonare, guardare, fare, capito, c'è da fare.
1: Abbiamo detto,
0: la cantava la canzone, c'è da fare, c'è da fare,
1: c'ho lapsus. Poi mi viene.
0: Dai.
1: Va bene, dai. ci verrà. Abbiamo detto dell'elettricità e del gas che sono superiori rispetto alla media europea. Anche l'acqua non scherza, però per quanto riguarda invece l'acqua c'è un altro grande problema che sono le strutture, la perdita d'acqua, insomma la crisi idrica è un'emergenza, però le strutture, insomma, in Italia che perdono acqua da tutte le parti, quello sono forse un problema ancora maggiore. Per chiudere c'è anche il discorso della raccolta differenziata, e anche qui si possono fare passi in avanti.
0: Ma vedremo, insomma, che cosa accadrà. Allora, perché per Arera la sfida è superare la frammentazione comunale e rendere effettivo il principio, a proposito della raccolta differenziata, del chi inquina paga. ci piacerebbe, no? Ci piacerebbe tantissimo, ma questo per tutte le altre cose, insomma, chi sbaglia paga, chi rompe paga, chi inquina paga, cioè in realtà poi non funziona esattamente così. Mentre sul teleriscaldamento, ancora concentrato al nord, i prezzi sono scesi dai picchi del 2022.
1: Sì, però insomma anche lì, ma il teleriscaldamento però c'è in poche città al nord, ma non ovunque, insomma ci sono piccoli segnali positivi, ma le bollette rimangono ancora molto molto molto molto alte,
0: quindi servono tanti bonus nel frattempo che si riesce, diciamo così, no, a trovare una soluzione. Ci sono Tony F e Gaia.

0: di maturità, perché alcuni soprattutto sono molto divertenti, fanno ridere. Sì. A volte mi viene il sospetto che qualche studente possa averlo fatto apposta.
1: Tra l'altro noi li ricorderemo non facendo noi gli altezzosi, ma calandoci in pieno, voglio dire, in questa situazione, perché può davvero capitare a tutti, sei lì emozionato, no?
0: Ma no, ma proprio anche perché a quell'età, che ne so, dici delle robe così anche a casaccio, cioè non è che ti capita.
1: Oddio.
0: Anche dopo, dico, però comunque
1: allora ce ne sono alcune simpatiche, alcune secondo me un po' gravine, soprattutto se fai la maturità, però voglio dire,
0: è vero. Alcune vuol dire che non hai studiato, capito?
1: E altre che hai la segatura un po' nel cervello che vaga.
0: Perché vaga, no, esatto.
1: Alcune sono proprio esagerate.
0: Va bene, dai, ne parliamo tra poco, subito dopo le previsioni meteo.
1: Ok, mi preparo.
0: Vai, prepara.
2: The Journalist, gli spacca notizie. C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One. La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
3: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito Wii Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
1: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
2: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
1: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
2: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
3: Quando in città l'estate soffoca, c'è un luogo dove l'aria è ancora fresca. Santa Caterina Valfurva. Montagna autentica, panorami immensi, trekking, bike, natura e avventure nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Qui ogni giornata è un'emozione da vivere. E dal 27 luglio al 2 agosto vivi la magia dell'Essential Alps Festival Olistico. Santa Caterina Valfurva, l'estate che rigenera. Scopri tutte le attività su www.santacaterina.it.
4: Radio Number One Meteo.
5: La situazione meteo di oggi: al mattino cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime in calo, nel pomeriggio tempo prevalentemente soleggiato e caldo, parliamo del nord-ovest, temperature massime in calo sulla Lombardia orientale, in aumento altrove, venti da deboli a moderati settentrionali, localmente a carattere di fön nelle valli alpine, mar ligure da poco mosso a mosso, in ogni caso temperature massime che non dovrebbero superare i 32-33 gradi. Al nord-est al mattino ancora qualche rovescio e temporale sull'est dell'Emilia e Romagna, schierite sull'Emilia occidentale e sull'Alto Adige. Per domani ancora schiarite e bel tempo un po' dappertutto, ancora qualche residuo temporale nel centro Italia. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.

0: con Giovanotti e Alfa, la musica di Radio Number One, qui a The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, ogni anno quando ci sono gli esami di maturità si va un po' lì a sfrugliare fra gli errori, gli strafalcioni, però in questo caso più divertenti, quindi non è che ci fanno tanto storcere, un po' ci fanno storcere il naso, non tanto a noi, sì, ma insomma ai prof magari, però secondo me, come dico spesso, qualcuno magari leggendo delle cose così, dei temi, degli scritti, ha pure riso, perché sì, no, poi ha messo, insomma, ha detto vabbè, bocciato no, però secondo me qualcuno ha riso.
1: Perdi qualche voto. Allora, sì, ci sono cose più gravi e meno gravi, ad esempio definire l'Italia una monarchia e quindi Mattarella ne sarebbe il re, ecco, quello lo considero abbastanza grave. Se poi invece dici il fumatia, anche fumatia bazar al posto del fumatia Pasqua. Ma io penso che sia un lapsus, però dai, non è che scrivi fumati a bazar convinto che sia quello, no?
0: Secondo me il fumati a Pasquale è, però secondo me può essere, ma il fumati a bazar uno lo scrive apposta. dai il fumati a bazar. Poi attenzione, Alessandro Manzoni, perché gli errori più gravi arrivano in italiano e in storia. Per esempio, Alessandro Manzoni diventa Alberto Manzoni, e descrivono Don Rodrigo come un sacerdote interessato a Lucia. Quindi capito, viene fuori, sì, perché secondo me c'è questo mix, no, tra la realtà di oggi che è abbastanza contorta e la storia, diciamo, i romanzi del passato. Poi ci sono gli scivoloni in storia, le leggi Siccardi diventano leggi Siffredi,
1: attenzione,
0: la guerra dei sette anni diventa la guerra dei sette nani.
1: No, qui applauso per la guerra, però,
0: ragazzi,
1: sette
0: la
1: nani
0: guerra dei sette nani. Sì. Il generale Badoglio lascia il posto a un improbabile generale Campidoglio.
1: Campidoglio, va bene, insomma.
0: Vabbè,
1: no,
0: dai.
1: Anche questa cosa qua è leggermente gravina. Parlare della carta costituzionale e parlare dei 10 comandamenti.
0: Ti dico, allora, la Camera dei Deputati, guarda, se facciamo questa domanda ai nostri ascoltatori, pensate che ci sono dei ragazzi che hanno sbagliato o volontariamente sbagliato, non sappiamo, trasformato la Camera dei Deputati nella Camera dei Detenuti, è giusto sì o no?
1: Ma qui potrebbe esserci anche dell'ironia e addirittura della malizia, capito. Vabbè,
0: secondo me.
1: Io qualche giorno fa invece ho letto un'altra cosa, Hitler, che invece di aver scritto il Mein Kampf aveva scritto il Minecraft, che è il gioco elettronico che utilizzavano tutti i bambini, anche lì un filo di attenzione in più, insomma, non basta. Si sorride,
0: secondo me alcuni sono effettivamente gravi, però secondo me qualcuno ci ha giocato, io dico che qualcuno ci ha giocato su, dai, magari sono così intelligenti da dire ma sì, dai, questo qua lo sbaglio apposta, poi magari quando glielo fanno notare dicono ma no prof, questa io l'ho fatto apposta per
1: difficile
0: dipende da come è andato l'anno, ci sono i Coldplay.

0: Warren, questo è il nuovo singolo Fever Dream, la musica di Radio Number One, che tra poco continua con una grande canzone.
1: E poi tu hai visto qualche partita dei mondiali ieri?
0: Ma io seguo ovviamente la Francia. La Francia non mi perde una partita. Poi ho visto altre nazionali.
1: Ma la domanda che ti voglio fare: quando esulti per la tua Francia, esulti come hanno fatto queste suore brasiliane o un filo meno?
0: Ma ragazzi, se qualcuno di voi, no, io lo so perché ho un'amica brasiliana, una volta mi ha portato mentre si giocavano i mondiali, cioè in un locale dove c'erano tutti i tifosi brasiliani. Certo. Allora, se qualcuno ha mai passato una volta diciamo almeno mezz'ora in mezzo a dei brasiliani che tifano per la propria nazionale, sa cosa vuol dire il tifo brasiliano. È cioè una festa, una cosa pazzesca.
1: Dai, allora tra un attimo andiamo a trovare queste suore che si sono divertite e anche un po' scatenate, dai.
0: Tra poco The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del

0: un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
0: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
2: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
3: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: 1978, Hold the Line. Chissà se è vera anche questa storia, perché sai che ci sono delle storie un po' tra metà, tra la storia vera e la leggenda del nome Toto, che sarebbe stato scelto proprio da Jeff Porcaro, storico componente dei Toto, perché aveva appena finito di vedere Il Mago di Oz e il cane di Dorothy si chiamava appunto Toto. In realtà era scritto Totò, però insomma spesso, diciamo, quando veniva citato era Toto. A me fa sorridere perché dico, vabbè, tu non ce lo vedo Jeff Porcaro che guarda Il Mago di Oz, però capito, uno guarda Il Mago di Oz, ma perché sai, uno cantanti, artisti, chissà cosa fanno, invece no, fanno delle cose normalissime.
1: Sei un po' rilassato, capito? Sul divano, hai bevuto un paio di birre, sei lì una domenica pomeriggio, non sai cosa fare, giri.
0: Ma ti vedi, ci possiamo chiamare Toto. Mi piace.
1: Vabbè, Toto sarebbe stato, almeno per noi italiani, un po' particolare. Per tutti gli altri del mondo
0: è Toto.
1: Va bene,
0: dai, andiamo in Brasile.
1: In Brasile, insomma, hai detto bene poco fa, insomma, io non ho mai avuto l'occasione di vedere una partita con dei brasiliani. Mi è capitato con altre nazionalità ed è sempre con degli amici marocchini. Ho visto il Marocco 4 anni fa ed è stata un'esperienza top. Col Brasile penso che potrebbe essere addirittura superiore. In questo caso le protagoniste sono queste suore in un monastero, insomma erano lì a vedere la partita del Brasile, quindi figurati, cioè, le immagini sono bellissime, ballano come se non ci fosse un domani.
0: No, beh, c'è grande festa, ma fa proprio parte, diciamo, del loro DNA. Intanto, mentre proseguono appunto le partite dei mondiali 2026, è uscita per la prima volta la classifica dei bellocci, quelli, diciamo, bonazzi di questo mondiale 2026, e il più sexy di questi mondiali è stato proclamato Jude Bellingham, che è questo calciatore inglese, centrocampista anche del Real Madrid. Devo dire che lui fa molto anche per la classifica, perché sul suo profilo social su Instagram è sempre, devo dire, insomma, senza maglietta e giustamente
1: poco vestito,
0: cosa gli vuoi dire?
1: Poco vestito. Un bel ragazzo.
0: Veramente, bel ragazzo è poco.
1: Diciamo che vabbè, contieniti però.
0: Un bel ragazzo, cioè, voglio dire.
1: Però diciamo che i tifosi inglesi sperano, insomma, nei suoi gol e non tanto nei suoi addominali, perché voglio dire.
0: Però le signore, diciamo, le ragazze, finita la partita.
1: Cioè,
0: comunque questo secondo Vogue America, ma non è da solo, perché ci sono un sacco di altri calciatori, ce ne sono diversi, quindi, però lui è lì in testa alla classifica.
1: L'altro giorno quando erano sotto con il Congo, secondo me nessuno pensava che lui fosse bello e affascinante.
0: Ma lui è anche molto bravo, però è un grande calciatore.

0: le partite di oggi saranno importanti da seguire, sempre a proposito dei mondiali di calcio, perché ci sarà alle 21 questa sera Spagna-Austria e poi di notte Portogallo-Croazia e poi Svizzera-Algeria. Eh sì, Portogallo-Croazia, una
1: non
0: bella
1: banale.
0: Partita si gioca a luna di notte.
1: Tanto queste quattro squadre, poi le due vincenti si incontrano in semifinale, potrebbe esserci uno Spagna-Portogallo, ma
0: no, perché sai che
1: anche la Croazia non la vedo male.
0: Yamila, il giocatore gioiellino lì della Spagna, ha detto che è sicuro che la Spagna vincerà i mondiali.
1: Esagerato. Beh, è una bella squadra, però in questo momento io più forte della Francia non le vedo neanche una.
0: Se
1: mi sembra proprio un altro
0: pianeta.
1: Poi nell'uno contro uno, sai, può succedere di tutto, però vediamo.
0: È vero. Allora, rimanete con noi, tra poco in arrivo la redazione, come sempre con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
2: The Journalist, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
5: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
6: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30, 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
7: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 12 e un minuto. Ci sono le notizie.
8: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Radio Number One Notizie.
13: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da 4,1 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato da Google e dalla controllante Alphabet. Il Vaticano ha ufficialmente decretato la scomunica dei lefebriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate ieri in Svizzera. Il provvedimento era atteso dopo che la Fraternità San Pio X aveva ignorato l'appello del Papa a fermare il rito di nominare 4 nuovi vescovi. Ha invece qualcosa di miracoloso il fatto che in Venezuela, 8 giorni dal devastante terremoto, le squadre di soccorso stanno lavorando per estrarre un uomo ancora vivo rimasto intrappolato sotto un edificio. Si tratta di una guardia giurata di 43 anni. E di almeno 13 vittime il bilancio degli attacchi condotti nella notte dall'esercito russo nella capitale ucraina Kiev e in altre città del paese. Lo riferisce il sindaco della capitale, Klitschko. Nell'attacco sono rimaste ferite almeno 34 persone. Non si fermano all'alt nel Pescarese, scatta l'inseguimento, un morto dopo un frontale con i carabinieri è accaduto tra Città Sant'Angelo e Silvi. La moto con 2 persone a bordo è finita fuori strada durante la fuga dopo un frontale con l'auto dei militari. Palermo, soldi in cambio di un posto sicuro in paradiso. Indagate una suora e la sua collaboratrice. La procura siciliana ha chiuso le indagini su suora Antonina Cataldo, che sosteneva di essere in contatto con Dio e si faceva pagare dai fedeli, assicurandogli di poterli salvare dall'inferno. Il caso è scattato dalla denuncia di 7 fedeli che hanno raccontato di essere stati truffati tra il 2010 e il 2024 per un totale di 210.000 euro. Mondiali di calcio, con grande fatica si qualificano gli ottavi di finale Inghilterra e Belgio. Inglesi che grazie a una doppietta di Kane nel finale rimontano 2-1 la Repubblica Democratica del Congo, mentre il Belgio piega 3-2 il Senegal su rigore soltanto in coda al secondo tempo supplementare. Stanotte ok anche i padroni di casa degli Stati Uniti che superano 2-0 la Bosnia. Questa sera alle 21 va in scena Spagna-Austria, all'una di notte c'è Portogallo-Croazia, domattina all'alba alle 5 Svizzera-Algeria. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
14: GV Club in Sardegna.
15: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
16: Quasi a tavola. Non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù. Tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame. Come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi. Il vicino mi sorride. Tra buon gustai ci si intende, eh? C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
17: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. Rifugi.lombardia.it.
18: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, il canto d'amore. Allora, sono le 12:08, dai, diciamo 8 minuti, qui a Radio Number One, The Journalist, gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Parliamo di questa opzione, questa possibilità che ci mette a disposizione WhatsApp.
2: Vabbè, ormai chi può vivere senza WhatsApp? Credo nessuno, ormai WhatsApp è diventato un braccio aggiunto. Tutti utilizziamo WhatsApp per fare praticamente tutto, sul lavoro, in amicizie. Non ridere, tu ti sento sotto che ridi.
1: No, non lo sai perché rido.
2: Ma secondo me sì, però vai, te lo scrivo dopo in privato. No, te lo scrivo
1: a
2: dopo.
1: A proposito del terzo?
2: No, sì, del terzo braccio, di sicuro, ma ti conosco ormai troppo bene. Allora, WhatsApp, la grande novità qual è? La grande novità è che praticamente si può fare già subito, io l'ho fatto questa mattina ad esempio.
1: Ah, l'hai detto.
2: Prenotare il proprio nome utente, esattamente come succede con i social. E questo permetterà in futuro, ma entro il 2026, di contattare su WhatsApp altre persone senza rivelare il proprio numero di telefono. Quindi cioè, tu chatti con qualcuno anche che non conosci senza far vedere il tuo numero di telefono. Potrebbe essere una bella novità a livello di privacy.
1: Ah sì, certo, guarda, assolutamente, anche se dall'altro, non so, io mi ritrovo meta da tutte le parti, tra un po' anche
2: questo
1: stampata
2: sì.
1: sulla carta igienica, quindi ogni
2: questo
1: volta che vado a cercare delle cose poi mi compare lei, ormai parliamo solo con chatbot e quello arriva. Ma insomma, diciamo che sicuramente almeno ad una prima così sensazione c'è una protezione della privacy, però voglio capire bene.
2: Sì, beh, diciamo, allora è come adesso, tu adesso contatti con qualcuno, no? Telefonicamente.
1: No, certo, telefonicamente, però dicevo, non voglio far conoscere il mio numero di telefono.
2: Infatti tu lo puoi contattare, lo potrai comunque contattare con WhatsApp,
1: certo.
2: Chattare, scambiarti dei documenti, delle cose, e poi magari in un secondo tempo gli dai il numero
1: vedere,
2: di telefono, per esempio.
1: Vado a controllare il tuo.
2: Ecco, però no, ma non è ancora attivo, per ora si possono prenotare i nomi utenti, però attenzione, perché come capita con i social, sai, quando tu scrivi, non so,
1: sì.
2: Claudio Chiari c'è già e ti dicono ok, puoi chiamare Claudio
1: nome
2: Chiari
1: già,
2: A, Claudio Chiari 1, 2, 3. Io invece sono riuscito a beccare il nome questa mattina, perché è proprio all'inizio.
1: Beh, io ce ne avrei uno per te, scusa, perché non usi quello.
2: Che cosa? Qual è il nome che vorresti dare?
1: Claudiano.
2: Ma no, poteva essere un'idea. Ci riprovo, vedo se è libero.
1: Prova a vedere se esiste, se è libero.
2: Ma
1: dai,
2: io,
1: se è libero, io pensiero ce la farei.
2: Io
1: no?
2: Ho già trovato il mio nome utente, quindi mi tengo.
1: È mio.
2: Ci sono riuscito.
1: Va bene, dai. Allora, diciamo che insomma c'è questa nuova possibilità, è incredibile, perché in questo mondo in cui tutto veramente ormai è facilmente, come dire, rintracciabile, leggibile, qualcuno che ci protegge la privacy suona quasi perfino strano. Vabbè,

0: Hall of Fame descritta Will.i.am. Allora, stavamo parlando qui a The Journalist di questa nuova possibilità con WhatsApp di celare praticamente il proprio numero di telefono e usare invece una username, insomma, così come si fa sui social, per cui si può continuare a fare esattamente le stesse cose senza rendere visibile il proprio contatto telefonico.
1: Beh, se però se ci pensi potrebbe essere una piccola rivoluzione.
0: Però perché... guarda che su WhatsApp a me è capitato, insomma, di bloccare utenti che continuavano a scrivere, non so come erano venuti in possesso, no, del mio numero di telefono, che è una cosa proprio che non sopporto, cioè mi devono chiamare le persone che io conosco, quelle che non conosco non devono chiamarmi.
1: Ma in questo caso
0: io le blocco, comunque blocchi il numero, quindi alla fine quella persona non ti chiama più, no?
1: No, certo, no, ma questo è al contrario, sei tu che contattando qualcuno lo contatti normalmente con il tuo nome utente, come si fa con i social. Quando tu lo contatti uno con i social, ok, lui vede il tuo profilo, ma non sa il tuo numero di telefono, non sa. Sai, il numero di telefono è comunque un dato molto, molto delicato. Quindi,
0: molto
1: secondo
0: delicato,
1: me, che WhatsApp, Meta, poi di fatto è sempre Meta, no? Che detiene anche Facebook, Instagram, eccetera, insomma, abbia pensato di poter contattare qualcuno su WhatsApp senza far vedere il proprio numero di telefono, lo vedo almeno così come una buona notizia. Poi ci sarà sicuramente la fregatura dietro, ma la devo ancora trovare.
0: Guarda,
1: per ora mi sembra abbastanza così.
0: Guarda, io ne parlavo proprio nei giorni scorsi, perché non so a quante persone in questo momento all'ascolto capita questa cosa. Adesso, quando tu vai nei negozi, no, a parte che ti chiedono, per esempio, sai che adesso lo scontrino cartaceo, per esempio, non te lo fanno quasi più, no? E quindi ti inviano lo scontrino via telefono. Succede spessissimo che in molti negozi ti dicono: preferisci il cartaceo o quello, diciamo, digitale? Quello digitale tu devi lasciare il numero di telefono. Ti chiedono il numero e tu lo devi dire, come così succede in farmacia, per esempio, con dietro metti 30-40 persone, che uno dice: vabbè, ok, mi fido, però capito, il numero tu lo dici e lo ascoltano tutti. Cioè, tu dimmi dove va la privacy, dov'è la privacy lì? Non c'è.
1: Non lo so.
0: Cioè, capito? Sì. Non c'è.
1: Ma perché
0: pure quando prenoti una cosa.
1: Ma quando tu sei in farmacia, tu urli il tuo numero di telefono in modo che lo sentano.
0: No, però sai, in farmacia non è che c'è una coda, no? Ci sono due o tre persone, quindi comunque anche se stai in silenzio, in farmacia non c'è casino, no? Cioè, dici il numero di telefono, magari devi ordinare un prodotto, dici
1: e
0: il numero.
1: E dillo a bassa voce.
0: Vabbè. No, magari in qualche altro caso ho detto l'ho scritto, però ecco, per dire, cioè, da una parte ti offrono la possibilità di prendere, poi ci sono delle situazioni in cui il numero di telefono.
1: Vabbè, però questo non è colpa di Meta, almeno questo
0: non è colpa di Meta.
1: Quindi, se non trovate il vostro nome, perché lo ha già preso qualcun altro, perché c'è anche questa possibilità, se avete un nome comune.
0: Hai guardato
1: comune,
0: se c'è Claudiano?
1: No, perché mi sono già messo con Chiari Claudio. Claudio Chiari era occupato, Chiari Claudio libero, quindi me lo sono preso, capito?
0: Vabbè, dai, proviamo. Claudiano, vediamo cosa viene fuori. Ci ascoltiamo un po' di musica con Teddy Swims.

0: Teddy Swims con Guilty. E allora rimanete con noi, perché tra poco andiamo a parlare di un tema, di un argomento che sta molto caro a Claudio.
1: non è vero che sta molto caro a noi, perché la nostra chat si chiama Spacca Notizie ed è condivisa, giusto?
0: sì, è condivisa, però,
1: è curioso questo dato, dai. Io non ho mai pensato ad esempio a quanto spendo in un anno in carta igienica.
0: Beh, però scusa, tu prendi quella di qualità, oppure per esempio dici vabbè, visto che va a finire lì, cioè ne prendo una così di una scarsa?
1: Diciamo che ne evito alcune, poi però non è che vado al top, cioè nel senso non è che dico voglio la migliore.
0: Non è che prendi quella lì della mummia, sai, quella lì mummia ricoperta di carta igienica che gira per la città, comunque no. Complimenti a quello che ha fatto quello spot.
1: No, diciamo non ne prendo alcune, quelle proprio carta vetrata, voglio dire, però okay, certo. Cioè non è che vado proprio al super top,
0: una cosa media, diciamo.
1: Una cosa media, normale.
0: Va bene, dai, tra poco vi diciamo, perché probabilmente nessuno lo fa, quanto si spende nell'arco di un anno, va bene?
1: Curioso,
0: dai, tra poco The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Segui Radio Number One anche sui social.
4: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
3: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
2: Luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo

0: altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Sotterra per sempre le vecchie offerte energia. Con la nuova tariffa a prezzo fisso di Valchiavenna Energie non dovrai più preoccuparti di rinnovi e sorprese. Con l'offerta Abbatti 5 hai il prezzo dell'energia bloccato per ben 5 anni. Sì, hai capito bene, 5 anni di tranquillità. Non aspettare, passa a Valchiavenna Energie. Ti aspettiamo nei nostri uffici di Chiavenna e Domaso. Valchiavenna Energie, il tuo fornitore di energia.
3: Radio Number One è dove vivi tu.
4: Finalmente è iniziata l'estate.
5: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
4: Ah sì?
5: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
4: Hai ragione.
5: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.

0: Questa è la voce di Harry Styles. Siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Noi passiamo dall'arte di Harry Styles, che sì, peraltro, cioè, userà anche lui naturalmente la carta igienica. Non certo, esiste persona al mondo che non la usi, almeno. In effetti qualche dubbio c'è. Spendiamo sicuramente molto molto molto meno rispetto agli americani, ma perché in Italia noi abbiamo il bidet, mentre negli Stati Uniti non ce l'hanno.
1: Ma basta quella cosa lì, secondo te, a spiegare? Cioè, voglio dire, ho capito.
0: Beh, insomma, in questa notizia la spiegazione. No, perché c'è una certa differenza. Ho visto $180 annui negli Stati Uniti, sì, contro i 25-35 in Italia. A me sembra francamente un po' poco. 35 euro 23, per la carta igienica, dai.
1: 23-25 euro all'anno.
0: Tu spendi 35 euro all'anno di carta igienica?
1: Sai che non lo so. Perché poi devi fare il conto famiglia. Questo è a testa, giusto? Vuol dire moltiplichi.
0: Sì, per casa più o meno.
1: Non lo so, però la differenza però è grande. La differenza è grande,
0: sì, è
1: perché
0: tantissimo.
1: $180 20. E basta il bidet a spiegare questa cosa qua, dicono gli esperti. Perché evidentemente, insomma, ma non lo so. No, cioè non vorrei entrare nei piccoli dettagli, voglio dire, perché l'americano senza il bidet deve stare lì, insomma, deve utilizzarne molto di più alla fine, per forza.
0: Adesso non vogliamo entrare nei pertugi di Trump. Perché il presidente degli Stati Uniti Trump, adesso ultimamente si parla ovviamente di altro, ma ha detto di essere un grande amante, per esempio, della doccia, no? Ti ricordi?
1: Ho capito, ma la doccia.
0: Ma ragazzi, nella doccia c'è il doccino, no? C'è anche il doccino, quindi lo usi, ecco.
1: Ma ho capito che usi il doccino, non riportarmi queste immagini terribili di Trump che usa il doccino per le sue parti più o meno. Ma anche quando hai la doccia e tu hai fatto le tue cose, comunque tu la utilizzi la carta, non è che non la utilizzi perché c'è la doccia.
0: Ma ci mancherebbe.
1: Tu mi vuoi dire che l'americano la utilizza un po' di più?
0: No,
1: perché
0: allora
1: non
0: diciamo che nell'analisi così di questo di quest'articolo il dato, secondo gli esperti, è influenzato da un consumo pro capite in Italia più bassi d'Europa, soprattutto in Europa, grazie principalmente all'uso diffuso del bidet che non c'è negli altri paesi. E quindi chiaramente in Italia, non solo rispetto agli Stati Uniti, ma proprio rispetto ad altri paesi europei, il consumo di carta igienica, si spende meno perché c'è il bidet.
1: Certo, che poi voglio dire, c'è anche un dato di tutta la vita di un americano che ti vengono i brividi. C'è un americano in media, nell'arco della vita, spende $11,000 per la carta igienica. Detto così, è un cazzotto in faccia, $11,000.
0: Ma magari lì sono carte griffate,
1: in tutta la vita.
0: In tutta la vita. Ho capito. Però sai, c'è chi sceglie il top in qualsiasi, diciamo, frangente settore della vita.
1: Comunque, nelle vostre chiacchiere di questa sera, quando incontrerete i vostri amici all'aperitivo, dite che a Radio Number One avete imparato questa cosa, cioè che ogni anno un italiano spende tra i 23 e i 25 euro all'anno in carta igienica e un americano invece 180 euro.
0: Dai, ci ascoltiamo un po' di musica con Elton John e Britney Spears, anche se, ripeto, secondo me questo dato è decisamente un po' bassino, diciamo, forse è una media, poi c'è chi spende meno e chi spende anche di più. Vedremo.

0: The Weeknd, Dancing in the Flames. Vabbè, insomma, dai, abbiamo parlato anche di carta igienica, parliamo un po' di spese, no? Che possono incidere sul bilancio familiare. Oggettivamente non credo che la carta igienica. È vero che i risparmiatori mettono insieme tutte le cose, no?
1: Vabbè, quelli bravi sì, fanno la somma delle piccole cose.
0: Delle piccole cose, però vabbè, insomma, la carta igienica, dai, alla fine, cioè, è un mezzo utile, cioè, come fai, cioè, no?
1: Tanti piccoli risparmi fanno un grande risparmio, ragazzi.
0: Vedi il saggio com'è?
1: Il filosofo.
0: No, adesso non innalzerei così tanto l'asticella.
1: Più saggio, meno filosofo. Più saggio, meno filosofo.
0: Allora, sta per arrivare una grande canzone. E poi mi sa che parliamo di cibo.
1: Va bene, dai, va bene.
0: No?
1: Andiamo a Riccione, una cosa carina.
0: Andiamo a Riccione, tra poco, via The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: cosa che è successa di recente, perché Madonna in una recente intervista, mentre era presente in collegamento proprio Kylie Minogue, ha detto di averla invidiata un po' perché quando era più giovane ne era un po' innamorata, no? Di Kylie Minogue, e però poi ha confessato di essere invidiosa di lei, e al che Kylie Minogue in collegamento gli ha detto: ma come? Perché? Anche sua giornalista che ha ospitato Madonna, beh, perché lei dice, ha confessato, dice: beh, Kylie era così bella, e poi credo che il mio ex marito, il marito di allora, Guy Ritchie, il regista, fosse completamente perso di Kylie Minogue, quindi Madonna era invidiosa.
1: Beh, anche gelosa un pochettino.
0: È gelosa, sì.
1: Un conto a livello artistico, un conto se, c'è, se il marito butta l'occhio.
0: Se il marito butta l'occhio, no, ma sai, no, non te l'aspetti da una come Madonna, che voglio dire, sì, insomma, dai, non ce la vedi come fa, uno dice, come fa una come Madonna ad essere gelosa, e invece ho fatto questa confessione proprio davanti a un'esterrefatta Kylie Minogue, che ovviamente non si aspettava una cosa del genere.
1: Se vi domandassimo qual è il modo migliore per chiudere una vacanza al mare, in qualsiasi posto, quale può essere il modo migliore per chiudere una bella vacanza, no?

0: mentre stai andando via, c'è l'auto caricata, già un po' piange, la malinconia di lasciare quel posto, e lì proprio il casello, ad esempio hai fatto la tua vacanza a Riccione, al casello spunta una simpatica ragazza che ti saluta dandoti una piadina. Bella questa iniziativa, ragazzi.
1: Poi vogliamo dire che le piadine di Riccione, insomma, sì, di Rimini lì, sono tutte un'altra cosa. Quindi questo è il souvenir della Romagna. Questa iniziativa promossa da Riccione Piadina, che ogni estate saluta i turisti in partenza con uno dei simboli più rappresentativi della tradizione gastronomica romagnola, ed è tra l'altro un modo molto furbo di farli tornare, perché
0: bello.
1: Cioè, sai, tu lasci la vacanza con l'acquolina in bocca e dici però quasi ci torno, magari anche per un weekend.
0: Ma guarda, io sono stato in Calabria settimana scorsa, volevano darmi un pezzo di anduia mentre andavo via, però ho detto vabbè grazie, però di mattina faccio un po' fatica. No, però scherzi a parte, questo è davvero l'esempio di come salutare i turisti che lasciano la tua terra. No, è davvero una cosa molto bella.
1: È carina, del resto insomma i romagnoli hanno da insegnare, no, sull'ospitalità, e quindi è l'ultimo assaggio di vacanza a Riccione. Sì, il fatto, ti dico, di lasciare quel gusto che ti appaga, insomma.
0: Ma che potenza ha questo gesto? Incredibile, un piccolo gesto, però ti lascia un bellissimo ricordo.
1: No, è una cosa molto bella, secondo me. Potrebbero copiarla, che ne so, anche in altri luoghi, con altri cibi, che ne so, i pici, per esempio, in Toscana.

0: City of Blinding Lights, la musica degli U2 a chiudere il nostro appuntamento di oggi qui a The Journalist. Tra poco, come sempre in arrivo, c'è One Match.
1: One Match, chissà quale sarà l'argomento di oggi. Noi abbiamo
0: parlato... fai anticipare tu?
1: No, non me li dicono, vogliono, io farei anche il lancio se ci dessero l'argomento.
0: Dalla finestra?
1: No, lancio dalla finestra, lancio dell'argomento, vabbè, vediamo.
0: Vabbè, se... una sorpresa. Rimanete lì, tra poco lo saprete. Mentre con The Journalist ci risentiamo domani mattina, come sempre alle 10.
1: Domani, ciao.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: The Journalist è sempre con te,
4: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: La musica che cerchi è qui.

0: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
1: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
0: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
1: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
2: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
3: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
2: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
3: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti!
2: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
4: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
6: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
7: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
6: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
8: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
9: Radio Number One, pochi secondi all'una le notizie, poi One Match.
10: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
11: Radio Number One Notizie.
12: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sale a 17 morti il numero delle vittime dell'attacco di questa notte sull'Ucraina, rivendicato da Mosca. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici dell'Ucraina contro strutture civili in territorio russo. Sentiamo Gerardo De Vivo.
13: Le parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev. Oggi proporrò nuove sanzioni contro Mosca. Posta su X l'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Callas. Le risponde il portavoce del Cremlino Peskov. La Russia continuerà ad aumentare la pressione sul regime di Kiev per arrivare ai suoi obiettivi. E mentre Russia e Europa duellano a parole, sul campo si continua a morire. È salito a 17 morti e 86 feriti il bilancio provvisorio dei massicci attacchi russi che nella notte hanno colpito Kiev e la sua regione, con ondate di missili e droni che hanno colpito edifici residenziali, secondo le autorità locali, mentre Mosca riferisce di aver preso di mira solo strutture e infrastrutture militari, industriali ed energetiche in risposta agli attacchi ucraini su territorio russo nell'ultimo mese. La Procura federale tedesca intanto accusa le autorità ucraine d'aver ordinato il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel 2022.
12: Il governo del Venezuela ha decretato 7 giorni di lutto nazionale per le vittime del terremoto del 24 giugno. Sono 2.295 i morti accertati, 16 gli italiani, oltre 11.000 i feriti, decine di migliaia dispersi. Intanto i soccorritori sono al lavoro per estrarre un uomo rimasto intrappolato per 8 giorni sotto le macerie di un edificio, ma ancora vivo. Nonostante l'inferiorità numerica, gli Stati Uniti battono la Bosnia e volano agli ottavi contro il Belgio. I Diavoli Rossi rimontano il Senegal a un passo dai rigori. Bene anche l'Inghilterra, anche se a fatica, contro la Repubblica Democratica del Congo. Stasera in campo Spagna e Portogallo. Lorenzo Villanetti.
14: Vince e convince anche in 10. Vuoi per l'atmosfera casalinga, vuoi per l'esperienza del CT Pochettino, la nazionale degli Stati Uniti si sbarazza anche della Bosnia. Ad aprire le marcature ancora lui, Folarin Balogun, che però lascia i suoi in 10 a circa circa mezz'ora dalla fine. Nonostante gli spettri di Zenica per qualche spettatore italiano ancora scosso, gli USA mantengono il controllo e chiudono i conti con Tillman su punizione. Agli ottavi per loro ci sarà il Belgio, che non brilla ma balla e lo fa con una pazza rimonta ai danni del Senegal. Sotto di 2 all'86esimo pareggia nel giro di 3 minuti, poi a un soffio dai rigori l'episodio VAR che decide il match. Sul dischetto ci va Tielemann, doppietta e diavoli rossi in paradiso. In serata bene anche l'Inghilterra, a fatica ma vincente. Anche Tre Leoni dopo 7 minuti passano in svantaggio contro la Repubblica Democratica del Congo. L'ultima parola però è dell'uragano Harry Kane, che prima al 75esimo e poi all'86esimo regala a Tuchel gli ottavi contro il Messico. Stasera in campo altre 3 partite, aprono alle 21 Spagna e Austria, la vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia di scena a Luna. All'alba chiude la serie Svizzera-Algeria. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
12: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
15: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One. In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il cicloraduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti. One Match. Vediamo chi ha ragione.
9: Buon pomeriggio e vediamo chi ha ragione anche oggi in One Match.
17: Vediamo.
9: Giovedì 2 luglio. Non ti ho ancora presentato.
17: Ma
9: giovedì.
17: Cosa hai detto? Vediamo, volevo vedere. Vediamo.
9: Giovedì 2 luglio, buon pomeriggio di nuovo. Lo avete sentito. Lui è Francesco Nasti, io sono Andrea Ferrari e siamo pronti, siamo carichi.
17: Siamo belli freschi. Hai mangiato già, Andrea, a quest'ora? Hai fatto già un pranzettino, spuntino stamattina, colazione?
9: No, in realtà un po' più tardi. Sai che per me funziona, no, la colazione sicuramente, però il pranzo lo sappiamo, insomma, entrambi. Ma dopo
17: fai la puntata. La colazione la fai nella ciotola? Come la fai?
9: Nella ciotola, sì. Perché ti interessa?
17: No, così le stoviglie in generale, volevo buttarla lì.
9: Mamma, chissà che cosa stanno pensando i nostri ascoltatori, però rimanete lì perché la puntata è scoppiettante, un po' come sempre. Allora cominciamo subito. One Match.
18: E tu, da che parte stai? Quando

0: Lisa, canzone estiva su Radio Number One per cominciare questo grande appuntamento di One Match insieme.
1: Dai che ce la fai.
0: Ce la facciamo, caro zio. Questo è l'orario del pranzo praticamente per tutti. Dopo il pranzo.
1: Tranne che per noi.
0: Infatti.
1: Perché ormai mangiamo alle 4 di pomeriggio. Che bello poi, c'è cioè, gli aspetti un po' anche carini. Vabbè, torniamo invece a quello che è il tema di oggi.
0: Sì, dopo il pranzo cosa si fa se il pranzo è fatto a casa?
1: Fai la gara di rutti, noi non la facciamo che siamo signori.
0: Sì, fai il ruttino, poi ci sarà anche il riposino per chi può, però in mezzo tra le due cose bisogna anche sparecchiare e lavare tutto. Ecco, a proposito, se procedete con la lavastoviglie, come vi comportate? Perché ci sono quelli che aprono la lavastoviglie e si palesa uno schema mentale, un progetto di ingegneria incredibile, ci mettono anche 2 ore. E chi invece vede soltanto uno spazio vuoto da riempire in maniera molto molto rapida, molto veloce. Dunque, la domanda è: quando caricate questa cavolo di lavastoviglie? Avete una tecnica precisissima oppure infilate un po' tutto dove capita?
1: Ah vai, partiamo dal presupposto che ovviamente facciamo finta che, ecco, iniziamo così, facciamo finta che la lavastoviglie sia riempita totalmente, se no iniziano ad arrivare i messaggi: no, io la riempio solo una volta. Facciamo finta che quel momento in cui riempiamo la lavastoviglie, ok?
0: Sì.
1: Gli schieramenti, sennò poi parte la proposopopea delle io metto una cosa, metto quella, io metto 3, tu ne metti 5. Quali sono gli schieramenti?
0: Ci schieriamo allora noi sul ring.
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
1: Allora amici, è vero?
0: Della corte.
1: Signori della corte, io sono uno di quelli che ha studiato il metodo per mettere tutte le posate, tutti i piatti in maniera precisa all'interno della lavastoviglie per due motivi. Il primo è che così vengono veramente puliti, perché se mi sbagli le posizioni, tu ti mangi e ti ciucci quello che ha ciucciato e mangiato quello prima di te. E che cavolo, se li lavi, lava stoviglie, se no non le lavi.
0: No.
1: E poi si ottimizza il sistema. Poi all'interno del programma vi spiegherò il perché, il per come e soprattutto come funziona la lavastoviglie, perché secondo me tu, Andrea, non hai mai letto neanche le istruzioni. Vediamo che posizione sei tu.
0: Ma non mi interessa, non mi interessa neanche.
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: Cioè, ma lo avete sentito? Puoi stare io quello ordinato e precisino della coppia. Ma ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? Basta che entri tutto, poi sul come sorvoliamo. Noi buttiamo tutto dentro la lavastoviglie. Mica siamo ad un esame di architettura. Prima viene la velocità, poi al massimo l'ordine, quello tanto ambito e desiderato, bramato dallo zio Nasti, verrà quando rimettiamo le cose nei cassetti, quando la svuotiamo la lavastoviglie. Tanto le lavastoviglie moderne accettano tutto senza problemi, credimi, e lavano tutto al 200% senza nessun problema di aver infilato questo al posto di quest'altro, eccetera.
1: Non è una partita di poker, che cavolo è? All in, signori, buttate, se ti capita il gatto butti dentro anche il gatto, non lo so io. Ragazzi, precisione, belli precisi, mi raccomando, le posate verso l'alto nel cestello, ma poi vi spiego perché. Vediamo loro che stanno ascoltando Radio Number One, da che parte stanno.
0: Lo avete capito allora? Come fate la lavastoviglie? Mi raccomando, i messaggi al 393-444-0444. Oggi voglio vincere.
3: Ok,

0: Melanie Fiona, Give It To Me Right su Radio Number One. C'è un match accesissimo. Possiamo andare con un round, Andrea? Così proprio di messaggi, una raffica.
1: Allora partiamo con i primi messaggi che sono arrivati per la questione lavastoviglie, come la organizzate, quando dovete farla, se fate un po' tutta la rinfusa come me, perché voglio anche essere veloce e non c'è nessun problema per me a farla in quel modo. Lo zio Nasti è molto composto, ordinato e pare un esame di ingegneria. Allora Katia dice la lavastoviglie deve essere perfetta, ordinata, ci stanno più cose. Cavolo, non, sì, non è neanche
0: l'unica. È anche una questione di spazio.
1: Ma secondo me, non è vero, secondo me la valigia, per esempio, sì, se non sei ordinato ci sta meno roba, ma la lavastoviglie puoi buttare veramente tutto dentro.
0: Ma che buttare? Guarda, c'è una scienza dietro, lascia stare.
1: Sì.
2: Ciao, Roberta. Ciao. Da Viadana. No, assolutamente tutto in ordine, anzi, le posate tutte girate nello stesso senso e forchette con forchette, cucchiaini,
0: sì.
2: I bicchieri nella parte media, i piatti in basso e le pentole. Ciao.
0: Roberta, applausi a Roberta, Roberta. Queste sono le persone che farebbero un mondo migliore. Mica come te.
1: No, cioè, ma ragazzi, io questa cosa di tutte le posate in ordine, in sequenza così, non me l'aspettavo. Certo. C'è anche un altro messaggio, se vogliamo, che dice Brum Brum parti male, perché comunque vota per lo zio Nasti. Io non pensavo, sono veramente partito con il piede sbagliato.
0: Ma insultatelo, perché queste persone rovinano il mondo.
1: Ma addirittura, ma nessuno ha voglia di fare il geometra della cucina in quei momenti lì, dai. Miley Cyrus, pare che Miley Cyrus non sia proprio bravissima a comporre.
0: Anche secondo me.

0: tutti ingegneri della cucina all'ascolto, no? Perché non ho ancora praticamente ricevuto un voto a favore nel match di oggi. Io sono...
1: Ci spiace, oggi sono Mazzet!
0: Dai, un messaggino al volo secondo me ci sta, eh? Vediamo Vai. Un attimo.
1: Quello che ti insulta
2: no,
1: di meno.
2: Mi dispiace, ma sto giro Ferrari sei nell'angolo. No. Nasti tutta la vita. Yeah. Io quando faccio la lavastoviglie controllo cosa metto dentro, cosa ho mangiato, lo sporco che c'è. Cioè, dipende anche la pastiglia, metto quella più potente. Insomma, no, zio Nasti, tutta la vita, Roby da Caltignaga.
1: Grande Roby, Roby, Roby, Roby. Questi sono gli ascoltatori che vorrei tutti i giorni.
0: Ragazzi, ma siate sinceri, perché in realtà non vi comportate così, non siete così ordinati. Dite la verità, mandate dei messaggi anche in mio favore, perché in realtà siete lì che è finito il pranzo, mettete le cose alla rinfusa dentro. Poi non dico di mettere le pentole dove vanno le posate, perché non ci stanno, però secondo me lo fareste, se si potesse.
1: Ma
0: lo fareste,
1: sì, va là, va. Vabbè, continuate a votare, se c'è qualche anima pia che vota anche per Andrea. 393 444 0444.
3: One Match. E tu da che parte stai?
4: Con Radio Number One
5: l'estate 2026
4: è più calda che mai.
5: Con Radio Number One
4: ascoltaci, gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: Jungle, the wave, l'onda, l'onda, l'estate. Senti quest'onda, anche quest'onda di messaggi che sono arrivati, ti hanno praticamente ribaltato. Oggi stai prendendo un'imbarcata total, total.
1: E questa era la voce dello zio Francesco Nasti. Io sono Andrea Ferrari e One Match di oggi riguarda, pensa un po', le lavastoviglie. Come funziona? Come funziona? È il duello tra ordine e strategia, che è la posizione dello zio Nasti. Io invece vado distinto, butto tutto dentro, poi quello che ci
0: bravo,
1: sta ci sta. Penso che
0: bravo,
1: sia la cosa.
0: Poi ti lamenti che ciucci le posate che hanno ciucciato gli altri.
1: Ma gli altri chi che sono a casa io da solo? Gli altri
0: perché,
1: chi?
0: Ah, per quello, tu quindi non ospiti e te ne freghi, ok? E se guardi ci sono ancora i residui di una pasta al tonno che
1: ma
0: hai fatto sei mesi fa.
1: Funziona così. Comunque la campanella è quella del round dei messaggi. Per esempio c'è questo messaggio che dice di Nicola: la lavastoviglie deve essere come il Tetris. Ma io odio il Tetris, infatti non mi schiero da quella parte.
0: No nel senso odio il Tetris.
1: No, è un po' come dire, ti fa arrabbiare, ecco, ti fa imprecare dopo
0: è
1: pochi secondi.
0: È bellissimo il Tetris.
1: Poi Nadia: ciao ragazzi, tutto in ordine, le posate tutte in su, i piatti hanno il loro posto, le pentole pure, quindi il voto è per lo zio Nasti. Poi vocale:
2: ciao, no ragazzi, dai, si mette dentro come si riesce, senza star lì a guardare troppo. L'unica volta che magari ci sto un po' più attenta è quando metto dentro i calici di cristallo con il gambo, sì. E allora devi metterli lì un po' bene, perché se ho paura che magari cadano e me li ritrovo frantumati quando riapro il portellone, tutto lì. E allora voto Brum Brum Ferrari. Ciao.
1: Finalmente.
0: Miracolo, il voto della bandiera. Ma dai Brum Brum, parti male. Certo che è importante come metti le cose, ci stanno più cose se ordinate e altre si lavano meglio. D'altra parte, allora, la scienza della lavastoviglie dice una cosa molto precisa. Ok, per esempio per le posate. Attenzione.
1: Sì, intanto sta andando la lavastoviglie, quindi.
0: E infatti sento sotto il gorgoglio. Senti il gorgoglio. Le posate, se uno ha diciamo il livello quello sopra, ok, lascia stare, molto semplice, le metti lì. Ma se c'hai quella vaschetta, ok, devono essere messe verso l'alto perché l'acqua e il detersivo circolano meglio e puliscono veramente, ti garantiscono la pulizia. Se invece le metti verso il basso, si mettono tutte insieme, si accostano, si uniscono come nel cassetto e quindi rimane anche tutto lo sporco. Vedi Andrea, queste sono le cose base. Iniziare a imparare la vita dell'uomo che se la cava anche in cucina. Dai,
1: Un motivo se nessuno sa questa cosa.
0: Non leggete le istruzioni. Cazzo, leggetele, le fanno per leggerle, se no, non le farebbero.
1: Non so. L'ossessione per l'ordine è molto stressante. Quindi,
0: ma
1: zio,
0: non è ordine, è proprio una questione. È la turnicazio delle istruzioni.
1: Michael Bublé.

0: su Radio Number One, questo è One Match, 13:37.
1: Buon Natale a tu, ah no, scusa, non ho usato un blé, è Natale.
0: È vero, allora, in teoria si scongela.
1: Tanto il Natale lo insegna il saggio, quando arriva, arriva.
0: È vero, è già alle porte, ne sono convinto anche io, perché oggi fa un pochino più fresco di ieri, che poi in realtà non è un pochino meno caldo.
1: Non lo dire a voce alta, Andrea, non lo dire.
0: Messaggi, Giusi, anzi Ezio, scusate, Ezio da Gallignano, sinceramente anch'io nella lavastoviglie metto sempre tutto in ordine, anche perché altrimenti non ci sta tutto, ancora con questa convinzione, basta, non complichiamoci la vita.
1: Ma non è convinzione, c'è scienza, è tecnica, è matematica. Buongiorno ragazzi, io lavo i piatti a mano, perciò non so come si mettono nella lavastoviglie, cioè le stoviglie nella lavastoviglie, però consiglio di non mettere a lavare le candele di cera. La signora dove lavoravo anni fa, maniaca dell'igiene, aveva avuto questa brillante idea. Morale, ho dovuto buttare direttamente la lavastoviglie in discarica. Occio! Ciao Linda, un bacione a te.
0: Ho capito,
1: ma come
0: non
1: si fa a mettere le adesso le candele nella, cioè va bene essere pazzi e maniaci, però fino a un certo punto, dai, adesso
0: no, non credevo veramente che qualcuno potesse arrivare a fare qualcosa del genere, quindi mi raccomando, lo diciamo,
1: però,
0: perché a quanto pare non è così scontato.
1: Però
0: dimmi,
1: ti dico una cosa, sai che i cappellini si possono mettere nella lavastoviglie per lavarli, i cappellini quelli da baseball, quelli lì pochettino
0: con la visiera.
1: Lo sapevi? Bravo, lo sapevi questa cosa?
0: No, non lo sapevo.
1: Studiare

0: Irama con Cabana su Radio Number One. E adesso, cari amici all'ascolto, è arrivato il momento che tanto desideravate: il gioco!
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
2: Se sei velocissimo, ti regaliamo due biglietti per il concerto di LP, di cui Radio Number One è radio ufficiale, il 10 di luglio al Mantova Summer Festival. Quindi manda adesso un WhatsApp al numero 393 4440 444 con la risposta esatta alla domanda che...

0: energia. Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera? Noemi su Radio Number One, abbiamo una vincitrice che verrà al concerto, vero?
2: Elena, sì. Si chiama Elena, eccoci, benvenuta qui su Radio Number One, ciao.
3: Ciao, ciao.
1: Velocissima, ragazzi, che vocina, ciao Elena. Allora, ciao, per certificare che hai vinto, Andrea ti rifarà la domanda e tu darai la risposta esatta in onda, ok?
3: Ok.
2: La domanda era: quale grande poeta romano, autore di alcune delle opere più illustri e influenti della letteratura latina, è associato alla città di Mantova? Tra l'altro, Elena viene da Asola, che è in è lì vicino, in provincia. Le opzioni erano Orazio, Ovidio, Catullo e Virgilio, quindi non poteva che sbagliare. E che non sbagliare, Elena ha risposto
3: Virgilio.
2: No, infatti.
1: Brava, cava, bravissima. Ovviamente. C'è chi ha risposto ultimo, però no, quello è invece un filosofo romano, è una cosa un po' diversa.
2: Ma com'è ultimo?
1: Come no? Non è un filosofo ultimo.
2: Ma dei tempi moderni, dici?
1: Sì, vabbè, adesso.
2: No, comunque ti sei aggiudicati i biglietti per il concerto di LP nell'ambito del Mantova Summer Festival, sarà in Piazza Sordello il 10 luglio. E poi c'è un'altra cosa che vogliamo dirti, Elena.
3: Sì.
2: Che se vai un pochino prima, tipo dalle ore 20 all'incirca, possiamo svelarlo, no zio?
1: Ah, sveliamolo, è bellissimo.
2: Potrai incontrare non solo magari LP in qualche vietta di Mantova.

0: Mantova, ma lo zio Francesco Nasti, perché farà lui l'apertura.
1: Sì, mi fa piacere, grazie.
2: Senti, senti, sto preparando un DJ set, perché c'è quella parte, diciamo, che si chiama opening act, che è un po', puoi dire, l'apertura, la preparazione al concerto. Quindi sto preparando un DJ set con della musica bellissima, proprio della musica un po', diciamo, di alto livello, ecco, mettiamola così, un DJ set un po' particolare.
1: Grazie mille.
0: Beh, ci farà sapere allora com'è il concerto e anche com'è il DJ set, però vogliamo che tu poi sarai molto sincera, perché lo zio Nasti si vanta per tante cose, poi in realtà poi ecco, non è che proprio
2: Andrea, sarà un bellissimo DJ set, fidati, tu non andare oltre, non ti preoccupare.
0: Grazie Elena per essere stata con noi, grazie e complimenti.
1: Grazie a voi, ciao, buona giornata.
2: Grazie a te, ciao, ci vediamo al concerto, ci vediamo.
0: E allora noi andiamo avanti con la nostra musica, abbiamo Rita ora con Hit.

0: Knox Classic su Radio Number One. Perché passeggi nervosamente, Andrea? Sei come sai quelli che sono condannati a morte, passeggi avanti e indietro, avanti e indietro. Ma perché? Cosa è successo? Cosa c'è?
1: È una brutta giornata,
0: Beh, bellissima questo. Invece, bella fresca, col sole, cielo terso e arietta fresca. Più bello di così potrebbe succedere solo una
2: cosa. Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
1: Ha vinto lo zio Francesco Nasti, purtroppo, perché insomma quelli che hanno delle regole che neanche la NASA, che se qualcuno dovesse spostare un bicchiere nella lavastoviglie che ha fatto lo zio Nasti e capisce subito che quel bicchiere è stato spostato, lui deve rimettere tutto a posto.
0: Però, certo.
1: Ti pongo questo quesito allora per
0: ponimelo,
1: chiudere.
0: Ponimelo.
1: Cioè, quando hai a cena amici, ok? Uh-huh. Quando hai amici a cena.
0: Spesso.
1: L'obiettivo è uno solo, finita la cena, far sparire tutto il prima possibile, quindi tu la riempi fino a che le ventole manco riescono a girarsi da quanta roba
0: certo.
1: C'è dentro, no?
0: Non riesco ad andare a dormire se non ho sparecchiato e messo tutte le posate e tutti i piatti all'interno della lavastoviglie. Sono proprio maniacale fino in fondo.
1: Mamma mia, ragazzi. Comunque,
0: leggete le istruzioni delle lavastoviglie. Mm. Non abbiamo parlato del sale da aggiungere, perché sennò facevamo domani notte. Per cui viva le lavastoviglie e viva chi le mette belle ordinate come lo zio Nasti. Grazie Andrea Brum Brum Ferrari.
1: Purtroppo devo dire grazie allo zio Francesco Nasti, grazie. E tra poco Stefano Federici con il pomeriggio number one. Mi raccomando, trattate bene comunque gli elettrodomestici. Mi sento solo di dire questo per chiudere
0: la
1: puntata di oggi. Grazie a tutti.
0: Noi torniamo domani a luna, precisi, puntuali, con un'altra puntatona di One Match. Buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao.
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito Wii Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338 274 71 29.
1: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
2: Sound 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te.
2: Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
3: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
1: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il city fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
4: Liberi di viaggiare.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
4: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
6: Buon pomeriggio, buon giovedì, signore e signori, è già giovedì. Buon pomeriggio a tutti, tra pochissimo il PN1, sono le 14 in punto, ci sono le ultime notizie.
7: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
8: Radio Number One Notizie.
9: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Ucciso a coltellate a Civitanova Marche, in carcere la compagna 34enne Marco Pennesi, questo è il nome della vittima, 62 anni, è stato rinvenuto senza vita dal cugino nella sua abitazione. La donna, 34enne italiana, è ora indagata per omicidio, sarebbe avvenuto al culmine di un violento litigio. Il Vaticano ha ufficialmente decretato la scomunica dei lefebriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate ieri in Svizzera. Il provvedimento era atteso dopo che la Fraternità San Pio X aveva ignorato l'appello del Papa a fermare il rito di nominare 4 nuovi vescovi. In Venezuela, 8 giorni dal devastante terremoto, le squadre di soccorso stanno lavorando per estrarre un uomo ancora vivo rimasto intrappolato sotto un edificio. Si tratta di una guardia giurata di 43 anni. E di almeno 13 vittime il bilancio degli attacchi condotti nella notte dall'esercito russo nella capitale ucraina Kiev e in altre città del paese. Lo riferisce il sindaco della capitale, Klitschko. Nell'attacco sono rimaste ferite almeno 34 persone. Non si fermano all'alt nel pescarese, scatta l'inseguimento, un morto dopo un frontale con i carabinieri è accaduto tra Città Sant'Angelo e Silvi. La moto con 2 persone a bordo è finita fuori strada durante la fuga dopo un frontale con l'auto dei militari. Palermo, soldi in cambio di un posto sicuro in paradiso, indagate una suora e la sua collaboratrice. La procura siciliana ha chiuso le indagini su suora Antonina Cataldo, che sosteneva di essere in contatto con Dio e si faceva pagare dai fedeli assicurandogli di poterli salvare dall'inferno. Il caso è scattato dalla denuncia di 7 fedeli che hanno raccontato di essere stati truffati tra il 2010 e il 2024 per un totale di 210.000 euro. Lo sport, mondiali di calcio, dopo le qualificazioni agli ottavi di finale anche in Inghilterra, Belgio e Stati Uniti. Questa sera si gioca alle 21 Spagna-Austria, all'1 di notte Portogallo-Croazia, alle 5 di domattina Svizzera-Algeria. Torneo di Wimbledon, dopo la qualificazione di Sinner, oggi in campo per il secondo turno Sonego, che sta già giocando contro Diallo. L'azzurro ha vinto il primo set, Berrettini che affronterà Fils e Cobolli contro Duckworth. Nel femminile sta giocando Taira Caterina Grant sotto di un set contro Skova. Stasera tocca alla Paolini con Golubic. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
11: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer.

0: sette all'interno di casa mia, dove i muri restano infuocati. Come state?
1: Ciao Stefano, Marcello, il mister. Ciao, come mister. Stai?
0: Bene,
1: buona radio,
0: bene.
1: Ti ascolto. Cosa c'è su Radio Number One?
0: Il PN1.
1: C'è il PN1.
0: Bravo.
1: Eccezionale, proprio lui, Stefano Federici, incredibile.
0: Incredibile, tre ore di divertimento, spero in vostra compagnia, anche perché più tardi arriva la Sfinge, ci sarà l'Enigma, ci sarà anche un regalo. Oggi pomeriggio avete sentito lo spot di LP, siamo alla radio ufficiale, quindi ci sarà un regalino che vi farò nel corso di queste tre ore. Tornerà la Sfinge intorno alle 16:05 di questo giovedì 2 luglio 2026 con

0: ad aprire il pomeriggio number one. L'appello in corso, un abbraccio a Linda da Milano, ci sta ascoltando con il DAB. Ciao Linda.
1: Ciao Stefano, neanche a dirlo Mirko c'è
0: presente
1: come sempre.
0: Oh, come sempre Mirko presente, fa pure rima.
2: Buongiorno Stefano, un saluto a tutti. Luca da Mantova, zero titoli. Oh, sempre presente.
0: Grazie a te amico mio, un abbraccio agli amici di Mantova.
3: Quella ste, mi sono dovuto fermare perché ti ho scritto un messaggio ma stavo guidando ed ero in infrazione. Adesso
0: bravo.
3: Mi sono fermato e ti mando vocale.
0: Bravo, bravo.
3: Mi raccomando, quest'anno arriva Tommaso e non bidonarmi, sennò ti tiro le orecchie e quei pochi capelli che hai. Che ti sono rimasti, scherzo ste, ti voglio bene, ed è 6 anni che vi seguo e sono felicissimo, non mollate mai e comunque sempre forza Como.
0: Grande Gigetto, te l'ho promesso, prima o poi verrò a Tommaso a trovarti. Spesso sono stato a Gravedona, Dongo, sul lago di Como non vengo spesso, però quando vengo, insomma, io spero di incontrarti, caro Gigetto. Grazie intanto per il tuo vocale.
4: Ciao Ste, Vitto non manca mai. Buon pomeriggio, un abbraccio. Ciao e
0: abbraccio.
4: Buon viene uno a tutti.
0: Grande, grande Pitto, un abbraccio a te e alla tua dolce metà Edda, anche lei ci ha inviato i saluti. 393

Lipa con Training Season, siete su Radio Number One e adesso, signore e signori, accompagnati dalla marcia nuziale, parliamo di matrimoni, perché se non volete sposarvi in location da urlo, che ne so, come ville, cascine con panorami unici, posti incredibilmente strabelli e costosi, c'è un'altra possibilità, ovvero da oggi, o meglio da 3-4 giorni, ci si può sposare anche all'IKEA. Quindi tra camere da letto, cucine, soggiorni, insomma, ci si può sposare anche all'IKEA. E questa iniziativa è momentaneamente limitata a 5 store: l'IKEA di Malmo, quindi siamo in Svezia, Linköping, Jönköping, Uddevalla e Karlstad. E come banco di prova ci sono già 15 coppie, 3 per ogni store, che potranno celebrare una cerimonia civile ufficiale all'IKEA. Non sto scherzando. E a rendere valido il matrimonio sarà un ufficiale incaricato, mentre la cerimonia seguirà le regole previste dalla legge svedese. Cioè si monta e smonta. Capito? L'idea alla base del progetto è quella di rendere queste nozze più accessibili, puntando su un format low cost e senza lunghi tempi di organizzazione. Quindi il tempo giustamente è denaro e l'IKEA ti viene incontro. Se non vuoi buttar via troppo tempo a organizzare un matrimonio in altre location, fallo da noi. Quindi le coppie dovranno presentare un documento di identità valido, 2 testimoni e la richiesta di autorizzazione matrimoniale presso le autorità svedesi. E dopo la cerimonia le coppie potranno partecipare a un pranzo con menù estivo firmato IKEA, seguito da un piccolo regalo offerto dal brand, e poi naturalmente valutare il soggiorno in luna di miele tra i vari store. No, questo l'ho aggiunto io, però sappiate che da 3-4 giorni ci si può sposare anche all'IKEA. Si parte dagli store svedesi. Viva gli sposi!

0: meravigliosa Olivia Rodrigo con la sua nuova canzone Drop Dead. Siete su Radio Number One, 14 e 19 del 2 luglio 2026. Si sta piuttosto bene rispetto ai giorni precedenti. Le temperature sono leggermente abbassate, ma gli esperti dicono che dalla prossima settimana tecnicamente potrebbero tornare a salire.
1: Ehi, Arturo!
0: Eccolo!
1: Io ci sono, poi fammi sapere quando è il regalo del CD.
0: Ma che CD?
1: Io voglio vincere. Rodolfo, il cuccatore dei sette laghi, all'ascolto.
0: Non in quest'ora, magari più tardi avrai la possibilità di vincere i biglietti per LP, ma prima

0: canzone meravigliosa che i nostri programmatori ci hanno regalato qui su Radio Number One. Era Paolo Nutini con Rewind. Dalla base musicale avete capito che si sta avvicinando quel momento in cui la malefica ci richiede la linea. Allora, piccolo break, ma state con noi perché tra pochissimo qui nel PN1 del giovedì ci sarà il ritorno della Swinge con l'Enigma. Su Radio Number One
1: c'è il PN1. Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
2: Andiamo!
1: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
2: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
1: Squat.
2: Sì.
1: Plank.
2: Sì.
1: Flessioni. Uno, due,
2: uno, due, su, giù.
1: Sì, ma devi andare giù. Non ce la fai.
3: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
4: Solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One. Numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
1: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate.
0: Ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
1: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
2: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
3: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
4: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
5: Quando in città l'estate soffoca, c'è un luogo dove l'aria è ancora fresca. Santa Caterina Valfurva. Montagna autentica, panorami immensi, trekking, bike, natura e avventure nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Qui ogni giornata è un'emozione da vivere. E dal 27 luglio al 2 agosto vivi la magia dell'Essential Alps Festival Olistico. Santa Caterina Valfurva, l'estate che rigenera. Scopri tutte le attività su www.santacaterina.it.
6: Non lo usi più? Vendilo a Cormano e Bresso. Oro d'oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi. E paga fino a 99 euro al grammo.
7: Portalo da noi. Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
6: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
7: Oro d'oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
6: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
8: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
9: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
10: Radio Number One è dove vivi tu.
11: Finalmente è iniziata l'estate.
12: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
11: Ah sì?
12: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
11: Hai ragione.
12: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano. Navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.

0: 1 come ogni giovedì dalle 2 alle 5, 3 ore anche con la compagnia della Malefica, la Sfinge, in diretta da Sharm el Sheikh con l'Enigma. Potete rispondere inviando un vocale con il vostro nome al 393-444-0444. C'è una top 10 da completare e una medaglia d'oro e il titolo di supercampione da guadagnarsi. In bocca alla Sfinge, sentiamo l'Enigma.
1: L'Enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, bentornati. Siete pronti per un nuovo enigma? E allora aprite bene le vostre orecchie e rispondete. Parliamo di scuse utilizzate nel mondo del lavoro. È tra le scuse più usate in Italia per giustificare un'assenza. Quale?
0: Quale tipo di scusa secondo voi potrebbe essere nella top 10? Perché c'è proprio una classifica, una top 10 di scuse, e a quanto pare a metà classifica c'è questa scusa che è tra le scuse più usate nel nostro bel paese per giustificare un'assenza. Allora vi do un piccolo indizio, il vocale dovrebbe partire in questo modo: scusate, puntini puntini, e poi la scusa che vi viene in mente, seguita naturalmente dal vostro nome. 393-444-0444.
2: È tra le scuse più usate in Italia per giustificare un'assenza. Quale?
0: Quale scusa?

0: una canzone di qualche tempo fa firmata Alice Merton. Siete su Radio Number One, Stefano dall'Italia, la Sfinge dall'Egitto. Torniamo a collegarci, visto che la linea è verde, con Sharm El Sheikh per risentire l'enigma di oggi. Prego.
1: E tra le scuse più usate in Italia per giustificare un'assenza, quale?
0: C'è questa top 10, una classifica con le scuse più utilizzate nel nostro bel paese, e più o meno a metà classifica c'è questa scusa che gli italiani utilizzano per giustificare un'assenza. Qual è questa scusa? Scusate, sentiamo i vocali.
2: Scusate, ma purtroppo ho avuto il funerale della nonna.
0: No.
2: Ciao, Domenico da Carmagnola.
0: Non è quella, Domenico, grazie per esserci.
3: Scusate, ma la macchina mi ha lasciato a piedi.
0: No.
3: Ciao,
0: no,
3: Chiara, no, da Bergamo.
0: Ciao Chiara, un bacione.
4: Scusate, ho avuto un problema con l'auto.
0: No, non è quella, non è quella.
5: Ciao Stefano, scusate, ma ho un problema domestico. Ciao.
0: Quale problema hai, caro?
6: Scusate, ma mi è morta una zia.
0: No, prima la nonna, poi la zia. No.
7: Scusate, mi sembrava mia moglie.
0: No, non era tua moglie.
8: Scusate, ma non sto bene, Stefano da Mantova.
0: Questa è troppo generica, però.
9: Scusate, non è suonata la sveglia.
0: No.
9: Davide da Esine.
0: Non è quello, Davide.
10: Scusate, mi sono svegliato con la dissenteria.
0: No,
10: ciao da Nicola, Cremona.
0: Tutankhamon.
11: Scusate, devo andare in bagno, ho un'urgenza. e andare a casa dal lavoro. Gisella da Bergamo.
0: Non è quella, Gisella.
12: Ciao ragazzi, ho trovato un incidente, scusate il ritardo.
0: No.
12: Questa può essere, Maurizio da Torino.
0: Non è quella, Mauri.
13: Sulla Gisella, buongiorno, da Turale, no? Allora, la Sfinge dice che è le visite mediche.
0: No, tutto io non ho capito una parola di quello che ha detto. La situazione, secondo voi?
14: Sì, scusate, ma ecco, le mie donne mi hanno tenuto lì contro la mia volontà.
0: Allora.
14: Perché volevano.
0: Cosa?
14: Questa è la verità. Rodolfo, il cuccatore latino.
0: Cioè, le tue donne ti tengono contro la tua volontà, fermo in una stanza della casa, ho capito bene? Quindi non ti permettono di andare a lavorare. Stiamo parlando di una delle tante scuse che gli italiani utilizzano per giustificare un'assenza. Qual è, secondo voi, questa scusa? 393-444-0444. Stavo ascoltando Bob Sinclair, scusate.

0: Kaisa, il suono dell'estate, la loro canzone intitolata I Can Wait, sentita qui su Radio Number One. Siete nel PN1 con Stefano Federici dall'Italia e la Sfinge collegata a Sharm el Sheikh, Egitto, con una top 10 di scuse. Al quinto posto c'è una scusa che lei vorrebbe sentirsi raccontare.
1: È tra le scuse più usate in Italia per giustificare un'assenza. Quale?
0: Quale secondo voi? Quale scusa è utilizzata nel nostro bel paese? Al quinto posto della classifica della top 10 come scusa per giustificare un'assenza.

0: No, non è quella la scusa, non è Tutankhamon. Andiamo a Roma.
1: Scusate, ho il cane o il gatto che non sta tanto bene. Ciao Marco.
0: Ciao Marco, un abbraccio a te. Gli amici della capitale, purtroppo non è la scusa, che è al quinto posto della top ten.
2: Sì, ciao, sono Tiziano dalla Val Seriana.
0: Ciao Tizi.
2: Secondo me ho la febbre.
0: No.
3: Secondo me motivi di salute. Ho avuto la febbre, oppure mal di testa, non so, indisposizione intestinale e...
0: È un calvario.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: fare un'assenza. Quale?
1: È la Sfinge che ce lo sta chiedendo al 393-444-0444. Sentiamo le vostre risposte. Qual è quella scusa?
2: Ciao Stefano!
1: Ciao!
2: Scusate, ma ho mio figlio ammalato, non posso venire al lavoro. Paolo da Milano!
1: Non è quella!
3: Scusate, ma ho involontariamente assunto del lattosio. Perché è intollerante, capirà benissimo.
1: Siamo sempre lì.
3: Ciao,
1: con
3: Nicola.
1: Tutankhamon.
4: Allora, si è rotta l'aria condizionata, aspettavo il tecnico.
1: No.
4: Ciao, Marco da Varese.
1: Non è quella, Marco!
5: Secondo me è la scusa. Mi è morta la nonna.
1: Ancora? Poverina.
5: Tania, no? Da Mantova.
1: Due ne abbiamo fatte fuori, in 10 minuti.
6: Ciao Stefano.
1: Ciao caro.
6: Sono sempre Andrea di Pisogna.
1: Ciao Andrea, dimmi.
6: Per me la scusa è quella che domani vengono a ripararmi il condizionatore.
1: No.
6: E allora... Però io la scusa che gli avevo detto l'altra volta al mio capo è perché tu non mi avevi mandato il messaggio alla radio. Gli ho detto io domani non vengo a lavorare. Ciao.
1: Cioè, colpa mia? È colpa mia? Ma no, io non ci sto.
7: La scusa è ho bucato, ho trovato la gomma buca.
1: Non è quella.
7: Ciao Sabri da Paratico.
1: La macchina del capo ha un buco nella gomma. No, non è quella la scusa. Sentiamo.
8: Scusate, ho forato una gomma.
1: No.
8: Pum.
1: Prima quella destra,
8: Enrico Valbrembo,
1: poi abbiamo forato anche quella sinistra.
9: Ciao, sono Daniele dalla poliambulanza di Brescia.
1: Ciao
9: la
1: Dani.
9: La risposta giusta secondo me è motivi familiari.
1: Non sono quelli, non sono quelli.
10: Scusate, ho avuto un piccolo danno in casa, sto aspettando il tecnico, Andrea da Pavia.
1: Ma quale danno? Quale danno? Raccontacelo, siamo curiosi.
0: È tra le scuse più usate in Italia per giustificare un'assenza. Quale?
1: Qual è questa scusa? Raccontate!

0: potrebbe essere o diventare presto il nuovo amore di Berrettini, Peggy Goo con It's the Like. 14:54, torniamo in Egitto, ci ricolleghiamo grazie alla linea verde con Charmin Scicco. Ci sta aspettando la malefica, la Sfinge, con l'enigma del 2 luglio. Sentiamolo.
1: È tra le scuse più usate in Italia per giustificare un'assenza. Quale?
0: C'è questa top 10 di scuse usate soprattutto nel nostro bel paese, e al quinto posto c'è questa scusa. Gabriella.
2: Scusa, ma guarda, ho fatto una litigata
0: con
2: mio marito.
0: No.
2: Che veramente non me la sento di venire, ma una litigata pazzesca.
0: Quindi non vengo a lavorare perché ho litigato con lui.
3: Non mi è partita la macchina, mi spiace, sarei venuto volentieri, o comunque mi spiace essere assente.
0: A domani.
4: Buongiorno, la scusa può essere: sono rimasto in traffico.
0: Ah, nel traffico.
4: Se rimane,
0: no.
4: Se rimane.
0: No, lì è proprio per giustificare un'assenza.
5: Scusa, sono stanco, ho fatto troppo sesso stanotte. Marco dalla provincia di Brescia.
0: Te lo auguro, Marco.
6: Ciao ragazzi, mi dispiace, ma questa mattina ho bucato la ruota.
0: No.
6: Quindi mi sa che arrivo in ritardo.
0: Non è un ritardo.
7: Antonio e Salvatore da Lugano.
0: Amici di Lugano, è proprio un'assenza, quindi si sta proprio a casa dal lavoro in questa circostanza.
8: Essere rimasti a letto a fare zoom zoom con la moglie.
0: Siamo passati allo zoom zoom. Oh, sono tutti preparati, no, in materia, i nostri ascoltatori. È il fichi fichi, il brun zoom zoom.
9: Scusate, ho una visita da fare oggi. Cinzia da Brescia.
0: Non ci sono visite.
10: Ciao, Sonia da Milano. Scusate, mi è morta la nonna. Mio figlio l'ha usato almeno 8 volte. Non so dove li ha presi tutti sti nonni. Ciao.
0: Esatto, noi ne abbiamo usati 3 in 12 minuti. 14:56, tra pochissimo la top 10, ma prima arriveranno anche le ultime notizie. State qui.
11: Su Radio Number One, c'è il PN1.
12: Pomeriggio Number One.
13: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
14: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Pagamenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30, 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
2: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Giovedì pomeriggio, grazie per aver scelto il pomeriggio di Radio Number One. Sono le 15 in questo istante. Tra pochissimo torneremo a collegarci con la Sfinge, ma prima ci sono le ultime notizie.
4: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
5: Radio Number One Notizie.
6: Si sono tutti dimessi i membri delle opposizioni in commissione di vigilanza RAI, compresa la presidente Barbara Floridia. La maggioranza disertava i lavori da oltre un anno, non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza di Viale Mazzini. Riunito il Consiglio dei Ministri, chiamato all'esame di alcuni provvedimenti economici, in un messaggio all'Assemblea di Federmanager, la premier Meloni dice: i principali indicatori restituiscono la fotografia di un'Italia più solida e credibile. È salito a 17 morti e quasi 90 feriti il bilancio del massiccio attacco russo della scorsa notte su Kiev, il più devastante per la capitale dall'inizio della guerra. Pesanti danni a edifici e infrastrutture. Il governo del Venezuela ha decretato 7 giorni di lutto nazionale per le vittime del terremoto. Il bilancio finora è di 2.300 morti accertati e oltre 11.000 feriti. A Wimbledon finisce l'avventura. Al secondo turno di Tyra Grant, la 18enne azzurra, è stata eliminata dalla ceca Buscova. In serata tocca a Jasmine Paolini e per gli uomini nel pomeriggio a Cobolli e Berrettini. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
7: GV Club in Sicilia.
8: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
9: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo. Dopo una lunga salita, in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
10: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
11: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: stanno scalando le classifiche di tutta Europa con questa canzone, Ciao to You, che ha riaperto il sipario al nostro pomeriggio insieme. Benvenuti e benvenute nel PN1, siete su Radio Number One. Stefano Federici, come ogni giovedì dalle 2 alle 5, anche con la malefica, la Sfinge, pronta per riproporre l'enigma di oggi. Torniamo a Charmaine Scicco.
1: È tra le scuse più usate in Italia per giustificare un'assenza. Quale?
0: L'ho detto più volte, c'è una top 10 di scuse e al quinto posto delle scuse più utilizzate c'è quella cosa che aspettiamo, voi ci raccontiate.
2: Beh, potrebbe anche essere, sentite, scusate, non ci sbatti di venire al lavoro. Chiudiamola lì.
0: Tagliamola lì, dice Piera, non ci sbatti di venire al lavoro. No, da Milano a Tavernola.
3: Ho mal di testa.
0: No, riprova.
3: Mal di schiena.
0: No, non è nemmeno quello. Le ossa, la schiena, la testa non c'entrano.
4: Ciao, sono Paola da Milano.
0: Ciao.
4: Allora, vabbè, vedo che tutti qui si spostano con la macchina, invece io vado ancora sullo sposta poveri, ovvero l'autobus. E la scusa che usa ogni tanto qualcuno a scuola era l'autobus ha bucato la gomma. Ciao.
0: Non è quello, non c'entra l'autobus.
5: Scusate, non mi stava partorendo la mucca.
0: No, no, vabbè, voglio risentirlo, ragazzi. Voglio risentirlo, questo è bellissimo.
5: Scusate, non mi stava partorendo la mucca.
0: Quindi siamo tutti con te nella stalla.
6: Sono indisposto.
0: No, no, no.
6: Ricky da Sozzara.
0: Non
6: ciao.
0: È quello, amico mio.
7: Ciao Stefano.
0: Ciao.
7: Se non è il condizionatore, secondo me allora è il mal di schiena. Sto no. Sempre andando di bisogno.
0: Non è quello.
8: Scusate, ma la mia ragazza aveva voglia, Roberto, no, da no. Costa Volpino.
0: Non c'entrano le voglie.
9: Devo andare a un matrimonio? Ciao, un bacione Silvia.
0: Ciao Silvia, un bacione anche a te.
10: Ciao. Scusa, non ci sono perché la mamma non vuole. Ciao,
0: non sono venuta a lavorare perché la mamma non vuole. Bellissima questa.
11: Amici. Ciao, Ivan da Isola Dovarese. Guarda, non posso venire al lavoro perché ho vomitato tutta notte.
0: No, non è nemmeno quella.
12: Sono rimasto chiuso in ascensore. Cristiano da Monza.
0: No.
13: Paolo da Buster Sizio.
0: Ciao Paolo.
13: Può essere una visita medica?
0: No.
14: Ciao Sfinge, buongiorno a tutti. Sono Lara da Milano. Scusate, ma ho avuto un'indigestione, è tutta notte che sono in bagno e non riesco a venire, ho troppo mal di stomaco.
0: No, non c'entra. Ciao. Non c'entra. Io ho paura a dar la linea al dottor Piccione perché so che sicuramente c'entreranno i piccioni.
15: Scusate, ma questa mattina non mi ha svegliato il piccione come fa di solito.
0: Lo sapevo.
15: E allora sono in ritardo. Cucù, cucù, cucù.
16: Bevete di meno la sera.
0: Appunto, appunto. Qual è questa scusa? La top 10 di scuse. Al quinto posto c'è una scusa che gli italiani utilizzano per non andare a lavorare.
17: Prima

0: Sunset Boulevard, Benny Blanco, Selena Gomez ce l'hanno cantata. Siete su Radio Number One, c'è il PN1 e soprattutto c'è lei, la malefica dall'Egitto, da Sharm el Sheikh, la Sfinge.
1: E tra le scuse più usate in Italia per giustificare un'assenza. Quale?
0: Diciamo che voi avete detto i problemi di salute in primis, e al primo posto ci sono i vari mal di testa improvvisi, nausea, colpi di freddo, attacchi influenzali. Al secondo posto, colpa delle automobili, giustamente, strade bloccate, incidenti, ingorghi inaspettati. Poi avete detto la macchina non parte, la gomma è bucata, problemi con i mezzi pubblici, no, emergenze familiari, la nonna è morta, poi si è passati alla zia, la mamma improvvisamente un lutto, problemi con figli eccetera eccetera. Al quinto posto, forse al quinto posto, perché potrebbe essere un problema che soprattutto d'inverno viene utilizzato come scusa. Qui vi ho detto tutto, è un problema che soprattutto d'inverno, ecco perché non avendo le quattro stagioni magari viene utilizzato tra ottobre inoltrato e marzo.
2: Ciao Stefano, oggi non ho acceso la radio, quindi non posso esserci. Ciao Stefano.
0: Ma se ci sei, Giacomo.
3: Ma non sono venuto al lavoro perché ho il condizionatore che non funziona e aspettavo il tecnico.
0: Ma non Marco, è quello, non è quello, Marco.
4: Orco camme, se ga ferma a macchina, no, nuova pia, batteria, se ga rotta la batteria della macchina.
0: Ciao,
4: orso da Legnano, ciao.
0: Ma l'hai detto anche tu,
5: bene. Ho forti disturbi sessuali.
0: Ma cosa?
5: Ma girano i balli. Ciao da Gabriele.
0: No.
6: Secondo me, Vincenzo da Mantova, la mia mamma non sta bene.
0: No.
7: Ciao da Alessandro. Non so, potrebbe essere oggi è il mio compleanno, sono rimasto a casa.
0: No.
8: Mi sono addormentato.
0: No.
8: Sono Castiglione. Ciao a tutti.
0: Diciamo che soprattutto d'inverno viene utilizzata questa scusa, quindi pensate all'inverno cosa può essersi rotto. Scusate. Però fa freddo e non funziona.

0: Gaia ci ha accompagnato alle 15:16, era bossa nostra, ho dato un aiuto. C'è una top 10 di scuse in Italia per non andare a lavorare e al quinto posto tra le scuse più utilizzate, anche e soprattutto d'inverno, c'è quella scusa lì. Io ho detto che questa scusa è utilizzata soprattutto d'inverno per le persone che non vanno a lavorare. Qual è?
1: Non ho le catene, c'è troppa neve. No. Sono sempre ricchi da Suzzara, ci riprovo.
0: Non è quello. Saluto Simona, mi dispiace, con il freddo si è congelato il cancello. No, non è nemmeno quella. Dai, siamo in inverno.
2: Scusate, ma ho la casa allagata, mi si è rotto un tubo.
0: Sì!
2: Katia da Lecco.
0: Sì!
2: Ciao.
0: Sì, sì, sì. Al quinto posto, tubi rotti, allagamenti, ma anche qualcosa che non dovrebbe bloccarsi.
3: Ciao Ste, Roby da Caltignaga. Cavoli, scusate, ma mi è saltata la caldaia, perde acqua.
0: Sì.
3: Mi è saltata anche la luce, devono arrivare l'idraulico e l'elettricista.
0: La
3: come
0: prima
3: faccio?
0: La ciao, prima, la prima. Grandi. Grazie, sei grande anche tu.
4: Tubo rotto, caldaia rotta, insomma qualcosa di rotto.
0: Qualcosa,
4: tutto.
0: Qualcosa di rotto c'è. Questi erano i primi tre che l'hanno più o meno azzeccata, perché ci sono i guasti domestici al quinto posto con tubi rotti, allagamenti, quindi caldaia in blocco, poteva essere anche quella.
5: Non mi va l'acqua calda. Guasto da idraulico, da termosifoni.
0: Termosifoni, a caldaia.
5: Guasto in casa, un tubo che perde, che aspetto l'idraulico.
0: Ci sei vicina.
5: La macchina in panne.
0: Cioè, lei dice di tutto. Prima o poi la zeccherà. Beh, ragazzi, era quella. Guasti domestici, quindi tubi rotti, allagamenti, caldaia in blocco. Alcuni ce l'hanno fatta, ci sono arrivati alla fine forse per l'aiutino che ho dato. I primi due invece no, l'avevano detta senza aver ricevuto nessun aiuto. 15:18, ringraziamo i nostri campioni. Non siamo

0: in vacanza per mancanza di fondi, oppure mancanza di giorni per le tue ferie, perché le hai consumate malamente durante l'anno, oppure per stronciaggini altrui, perché quella persona che doveva venire in ferie con te poi ti bidona. Non ti preoccupare, perché da oggi puoi portare la vacanza a casa tua con la staycation, quindi goderti ugualmente un periodo di relax e benessere a casa tua o a pochi passi da casa. Ne parliamo tra pochissimo.
1: Pomeriggio number one. Con Radio Number One.
2: L'estate 2026
1: è più calda che mai.
3: Radio Number One.
1: Ascoltaci, gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: 2026 è tutta da vivere.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
1: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
0: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
1: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.

0: altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
4: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te.
5: Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
6: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
7: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il city fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
8: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
8: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
2: Sempre aperti con orario continuato.
8: Oro d'Oro paga il tuo oro subito in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
9: Radio Number One è dove vivi tu.

0: Federici, come ogni giovedì 2-5 c'è il pomeriggio number one. E adesso, signore e signori, con piacere un regalo per voi.
1: Radio number one ti regala musica e divertimento.
0: In questo caso ti regala musica e divertimento, sì, perché se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per il concerto DLP, di cui Radio number one è radio ufficiale, il 10 luglio al Mantova Summer Festival. 393-444-0444, ti chiedo, per regalarti questi due biglietti, quali sono i colori sociali della squadra di calcio di Mantova, che da qualche anno partecipa al campionato di Serie B. Rosso-nero, bianco-rosso, verde-nero, bianco-blu. Rosso e nero, bianco-rosso, verde-nero, bianco e blu. In bocca al lupo. 393-444-0444.

0: John Newman, Love Me Again. Siete su Radio Number One, buon pomeriggio, c'è il PN1. Andiamo subito a premiare Alina, che ci ha scritto la risposta immediata da Mantova. Alina, buon pomeriggio, benvenuta su Radio Number One.
1: Buon pomeriggio, grazie, saluti a tutti.
0: Ciao, tu sei rumena, mi hai detto nel fuori onda. Da quanto tempo sei in Italia? Mi senti male? No, intanto noi ti facciamo i complimenti, perché sei stata la prima a rispondere bianco-rosso, quindi i colori ufficiali del Mantova Calcio sono proprio quelli, bianco-rosso. Senti, chi porterai a goderti questo concerto in tua compagnia?
1: Allora,
0: ovvero il
1: o vado io con famiglia o se no lei ha suo fratello, due adolescenti, quindi...
0: Sai che ti sentiamo malissimo, dove ti trovi? Sulla luna? Sparita. Anche noi ti sentiamo male, va benissimo così. Un abbraccione gigante, goditi il concerto e salutaci tutta Mantova. Ciao Alina.

premiato con un paio di biglietti che consentiranno ad Alina, la nostra ascoltatrice, di godersi il concerto di DLP. Buone vacanze a tutti quelli che sono in vacanza. A proposito di vacanze, se non puoi andare in vacanza per mancanza di fondi, lo dicevo prima, per mancanza di ferie o per stronzaggini altrui, puoi portare la vacanza a casa tua con la staycation, questo termine tecnico che è utilizzato per definire questa nuova moda che è appunto staycation, ovvero la vacanza a casa tua. C'è questo termine che combina stay, che vuol dire rimanere, con vacation, ovvero vacanza, e si riferisce ad una vacanza trascorsa a casa o nelle immediate vicinanze, quindi senza lunghi spostamenti o pernottamenti fuori casa. Nel mondo oggigiorno sta cambiando tutto, adesso devi stare a casa per sentirti in vacanza, e questa opzione è diventata sempre più popolare grazie ai suoi numerosi vantaggi, che vanno dal risparmio economico alla riduzione dello stress, passando per benefici ambientali e la riscoperta del proprio ambiente locale. Beh, non so quanti di voi giustamente sosterranno questa tesi, ma io la vacanza non la faccio tra le mura domestiche. Quindi, oltre al denaro, questa staycation offre un risparmio anche significativo di tempo ed energia, perché si eliminano lo stress e la fatica associati alla pianificazione di viaggi. Ma è quello il bello: partire con la mente, organizzare, quindi non hai problemi di traffico se stai a casa, grazie, non hai problemi in aeroporto, non hai problemi di nessun tipo nel preparare la valigia perché ce l'hai già fatta, quindi meno tempo da dedicare ai viaggi per avere meno difficoltà logistiche. Io non lo so,

0: Loco Loco, un pochito di musica caliente con Gordo, Rainier, Zonvold. Stavamo parlando della staycation, questo termine tecnico per definire quella che purtroppo sta diventando una nuova moda, la vacanza a casa tua. No, non si può sentire sta cosa.
1: Io andrei via adesso, tornerei a fine settembre, andrei in un bel posto di mare.
0: E io ti seguirei.
1: Anche l'Italia è bellissima, anzi è bellissima.
0: È bellissima, è vero.
1: Fare quello che voglio, dipingere, creare.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
4: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
3: Questo finché non passi a euro.
5: E allora tutto diventa più...
3: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e si offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
7: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
6: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.

26 anni fa con Robbie Williams che ci cantava Rock DJ. 15:49 era una grande canzone che i nostri programmatori ci hanno regalato nel palinsesto di questa giornata del 2 luglio 2026 con Stefano Federici. Continua il PN1, buon pomeriggio, benvenuti e benvenuti.

0: concerto da vincere, quello di LP, dove noi siamo radio ufficiale, sarà Mantova il 10 luglio. Ma adesso torniamo alla normalità, c'è un tutti contro tutte aggiuntivo, perché vi sblocco un ricordo, un cartone animato anni 90 da indovinare al 393-444-0444, una top 10 da completare e naturalmente la medaglia d'oro e il titolo di supercampione da vincere virtualmente qui su Radio Number One. In bocca al cartoon, raccontateci chi siete con un messaggio vocale e il titolo corretto di questo cartone animato.
1: Attenzione!

avevano Tinder. 393-444-0444, raccontateci con un vocale chi siete e possibilmente a breve il titolo corretto di quel cartoon. Yes.

0: bellissima sigla questa. Adesso tocca agli ascoltatori decidere il loro verdetto.
1: Maiera, siamo fatti così, stupendo. Ciao Marta da Milano.
0: Signore e signori, è stata la prima e lei la numero uno, Marta da Milano, alla quale inviamo un abbraccio grandissimo. Complimenti per la rapidità, bravissima.
2: Siamo fatti così.
0: Bravo
2: Mirko.
0: Mirko
2: la Cappella Cantone.
0: Bravissimo.
3: Siamo fatti così, Roberto da Costa Volpino.
0: Anche Costa Volpino c'è.
4: Siamo fatti così, Luana da Vergova.
0: Brava Lu. Un abbraccio anche a Federico Quinto.
5: Cantone, siamo fatti così.
0: Bravo, non si sa chi tu sia.
6: Esplorando il corpo umano, Katia da Casazza.
0: Ci sta. Anche Alice da Limbiate c'è.
7: Siamo fatti così.
0: Brava.
8: Siamo fatti così, esplorando il corpo umano.
0: Perché aveva questo doppio titolo. Siamo fatti così, esplorando il corpo umano.
9: Ciao Stefano, il cartone Siamo fatti così era meraviglioso. Monica sì. Da Torino.
0: Grande Monica.
10: Siamo fatti così, la canzone del cartone animato Il corpo umano.
0: Brava.
11: Siamo fatti così, Carlo da Milano.
0: Bravissimi tutti, siete uno più bravo dell'altro.
12: Ciao, la Sfinge di oggi è Alla scoperta del corpo umano, cantata da Cristina D'Avena. Ciao.
0: Siamo fatti così oppure esplorando il corpo umano? La Sfinge non c'entra adesso.
13: Siamo fatti così, Giordano da Erba.
0: Bravo Gio.
14: Ciao, siamo fatti così, Silvia da Brescia.
0: Brava Sil.
15: Siamo fatti così, quel cazzone del mio collega ha sbagliato a dirmelo. Alberto.
0: Grazie.
16: Stefano, Antonio da Caiolo qua. Vai. Sempre io. Secondo me il cartone è Esplorando il corpo umano.
0: Bravo Antonio. Bravo.
16: Darsi che sbaglio, ma secondo me è quello.
0: Anche secondo me.
17: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: appuntamento della settimana con il pomeriggio number one. Tra pochissimo torneremo in Egitto a Sharm el Sheikh con la Sfinge, la parola nascosta, ma prima, visto che sono le 4, ci sono le news.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Un uomo di 62 anni, Marco Pennesi, è stato ucciso nel suo appartamento di Viale Matteotti 272 sul lungomare nord di Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Il delitto risale al tardo pomeriggio di ieri. La principale indiziata è Isabella Di Mattia, 33 anni, originaria di Teramo, compagna della vittima. Ha sostenuto davanti agli inquirenti nella notte che avrebbe agito per difendersi da un'aggressione. Nelle ultime ore si è verificato un massiccio raid russo ai danni dell'Ucraina. A causa di missili e droni sono morte almeno 20 persone. Mosca sostiene che l'attacco era finalizzato a colpire solo obiettivi militari, ma da Kiev fanno sapere che è stato colpito anche un pronto soccorso. Zelensky insiste: con la licenza per produrre i missili Patriot riusciremmo a fermare la guerra. Il Vaticano ha ufficialmente decretato la scomunica dei lefebvriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate il 1 luglio, ieri, a Icon in Svizzera. Provvedimento atteso dopo che la fraternità sacerdotale San Pio X aveva ignorato l'appello del Papa a fermare il rito. La sanzione riguarda i 2 vescovi consacranti e i 4 nuovi presuli. Il maltempo ha colpito in queste ore il centro-sud, al nord spicca il sole, ma le temperature sono più gradevoli rispetto ai giorni scorsi. Domani il bollettino delle ondate di calore indica solo 11 città col bollino giallo, che è l'allerta più bassa. Nel weekend però tornerà l'afa a causa del manifestarsi dell'anticiclone africano. Mondiale di calcio alle 21 in campo Spagna-Austria per i 16esimi di finale. All'1 di notte Portogallo-Croazia, mentre alle 5 di domattina, sempre ora italiana, la Svizzera giocherà contro l'Algeria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
6: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
7: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto. In Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale. Live in una location unica. LP in concerto. Mantova Summer Festival. Biglietti disponibili su mantova-live.it.
8: Radio ufficiale, Radio Number One.

0: parola nascosta nel sarcofago. Siete pronti a giocare?
1: Sono tornata, sono la Sfinge e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
0: Prontissimi.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Unico alleato Abdul contro la malefica, la Sfinge in diretta da Sharm el Sheikh, Egitto, con la parola nascosta nel sarcofago. Ecco l'arrivo del fax. Grazie ad Abdul scopriamo che è composta da 11 lettere, preparate 11 caselle, sono 7 le consonanti e 4 le vocali. 11 lettere, 7 consonanti e 4 vocali. Attenzione, perché con la parola nascosta, dice Abdul con il primo indizio, puoi definire anche una persona. Ripeto, con la parola nascosta di oggi puoi definire anche una persona. Provateci, in bocca alla Sfinge. 393 444 0444, con la parola nascosta puoi definire anche una persona. In bocca alla Sfinge.

0: Sun Thunder e Olivia Dean, appena sentiti qui su Radio Number One, sono le 4:13, siamo rigorosamente in diretta in collegamento con l'Egitto come ogni giorno a quest'ora per cercare di sconfiggere la malefica, la sfinge, con la parola nascosta nel sarcofago. Fortunatamente Abdul è l'unico nostro alleato e ci ha comunicato da Sharm el Sheikh che è composta da 11 lettere la parola nascosta di oggi giovedì. Sono 7 le consonanti e 4 le vocali e questo indizio è l'unico. Con la parola nascosta puoi definire anche una persona. Quale sarà la parola?
1: Irrequieto, irrequieta, Manuel da Mantova.
0: Non è quella, non è né al maschile né al femminile, caro.
2: Eccezionale, Roberta da Reggio Emilia.
0: No, Roby da Reggio Emilia, non è quella.
3: Buon pomeriggio, Stefano.
0: Ciao, cara.
3: Sfinge malefica, Madò, ti farò cadere una di quelle tue zampacce. Comunque, a mio avviso, la parola è abbigliamento.
0: No.
3: Vestito dalla Wendy.
0: Non è l'abbigliamento.
4: Ciao Stefano.
0: Ciao.
4: La parola della sfinge potrebbe essere transgenica dietro,
0: no,
4: la crema.
0: Non è quella, non è quella.
5: Secondo me,
0: no,
5: la parola nascosta è cuccatura.
0: Ma
5: cuccatura.
0: Ma quale cuccatora? Ma non esiste.
5: Infortunata!
0: No, no, no, no, no, no, no, signori, non ci sia cuccatora, infortunata, no. Con la parola nascosta, dice il primo indizio, puoi definire anche una persona. È arrivato il secondo fax, secondo indizio. Lo può essere anche una persona invadente. Lo può essere anche una persona invadente. 393-444-0444, 11 lettere, 7 consonanti, 4 vocali. Lo può essere anche una persona invadente. Qual è la parola nascosta nel sarcofago?
6: È un po' di...

0: con questa parola nascosta puoi definire anche una persona, e lo può essere una persona invadente.
1: Ciao, sono Alex da Cremona.
0: Ciao.
1: Secondo me la parola è altruista.
0: Non è quella, caro.
2: Inopportuna. No. Katia da Casazza.
0: Non è quella.
3: Fastidioso. Andrea da Bisogni. Ciao Stefano.
0: Come?
3: Fastidioso.
0: No, no, non è fastidioso.
4: Ciao, sono Dani della provincia di Mantova.
0: Ciao,
4: la parola è insicurezza.
0: No, no, no, no, no, no.
5: Ciao Stefano, sono Roberto di Padova.
0: Ciao, benvenuto.
5: Per me la parola chiave può essere disturbante.
0: Disturbante non è quella.
6: La parola è trita maroni. Maurizio da Mariano.
0: Non è nemmeno quella, Mauri.
7: Secondo me la parola nascosta nel sarcofago è insistente.
0: Non è quella.
7: Enea da Mantova.
0: Non è quella, piccolo Enea, mi dispiace. È arrivato il terzo fax, probabilmente con questo aiuto alcuni di voi avranno le idee più chiare. Abdul dall'Egitto ci racconta che lo può essere anche un rifiuto. Ma il rifiuto inteso come persona... No, il rifiuto come munnezza. Lo può essere un rifiuto. 11 lettere, 7 consonanti e 4 vocali. Con la parola nascosta puoi definire una persona, può essere anche una persona invadente e lo può essere un rifiuto.

0: la loro canzone intitolata Geronimo. Sono le 4:23, c'è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. 11 lettere, 7 consonanti, 4 vocali. Con la parola nascosta puoi definire anche una persona. Lo può essere anche una persona invadente, ma soprattutto lo può essere un rifiuto, inteso come monnezza.
1: Un rifiuto tossico, Sara da Mantova.
0: No!
1: Sto andando in discarica. Inerte.
0: No.
1: Radioattivo.
0: No.
1: Indifferenziato. Sempre no. Sara da Mantova.
0: No, le ha dette tutte, no!
2: Ciao Sti, tossico.
0: No.
2: Cristiano da Monza.
0: No.
1: Fernanda da Vigevano.
0: Dimmi.
3: Andrea da Bisogne, ciao Stefano.
0: Qual è? Lo si sa, abbiamo perso tutti i messaggi.
4: Radioattivo.
0: No, andiamo avanti.
5: Ciao, secondo me la parola è ripugnante. Marise Laura di Albiolo.
0: No.
6: Ciao, sono Giampaolo da Verdello. La parola nascosta è puzzolente.
0: No.
6: Grazie, ciao a tutti.
0: Lo può essere un rifiuto.
7: Ciao, Laura da Casaloldo. La parola è ingombrante.
0: Brava.
7: Ciao, Laura da Casaloldo. La parola è ingombrante.
0: Laura è prima, brava.
8: La parola della Sfinge è ingombrante, Regina da Urniano.
0: Anche Regina, cioè andiamo in Svizzera.
9: Potrebbe essere ingombrante. Ciao, Aram della Svizzera.
0: Aram c'è, la signora Eleonora pure.
10: Ciao Stefano, ingombrante?
0: Sì.
10: Può essere? Ciao Eleonora, ciao.
0: Un abbraccio a lei, signora Eleonora. Ci saluti tanto la splendida Michela.
11: Ciao Stefano, può essere ingombrante?
0: È quella.
11: Barbara da Roncello.
0: Brava Barbara, buon pomeriggio anche a te.
12: Ciao, io direi ingombrante. Silvia da Brescia.
0: C'è.
13: Ingombrante, Pietro da Parma.
0: Bravo Pietro da Parma.
14: Ingombrante. Ciao Monica.
0: Monica, complimenti. Piccolo break, siamo in mega ritardo. Pubblicità, tra pochissimo il traffico.
15: Su Radio Number One c'è TN1.
16: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
17: Ascolta i nostri podcast,
16: tutte le interviste, i programmi e molto altro.
17: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
18: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
16: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Quando in città l'estate soffoca, c'è un luogo dove l'aria è ancora fresca. Santa Caterina Valfurva. Montagna autentica, panorami immensi, trekking, bike, natura e avventure nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Qui ogni giornata è un'emozione da vivere. E dal 27 luglio al 2 agosto vivi la magia dell'Essential Alps Festival Olistico. Santa Caterina Valfurva, l'estate che rigenera. Scopri tutte le attività su www.santacaterina.it.
1: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
2: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
3: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
2: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
3: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.

0: a 5 km di coda in direzione Padova tra Peschiera, l'allacciamento con la 22 per un veicolo in panne, stessa autostrada, altri 5 km di coda in direzione Brescia tra Montebello e Soave a causa di lavori sulla statale 47 della Valsugana. Abbiamo rallentamenti per un incidente tra Tenna e Brenta e ancora il traffico intenso sulla 50, la tangenziale ovest, tra lo svincolo per la statale 11 a Molino Dorino e Quinto De Stampi con code a tratti in direzione A1, code anche sulla 51 tangenziale est in più punti tra Linate Gobba e all'altezza dello svincolo per Brugherio Nord in direzione Lecco, rallentamenti anche sulla 52 tangenziale nord tra Sesto San Giovanni e Cologno Monzese, ci sono lavori in corso sulla 10 Genova Ventimiglia con personale tra Varazze e Arenzano in direzione Genova, lavori anche sulla 4 Torino Milano nel tratto dopo Santià, in Piemonte sulla 5 Torino Courmayeur lavori in corso tra Châtillon San Vensano e Verres in direzione Torino, senso unico alternato sulla strada provinciale 71 in Trentino tra Segonzano e Gaggio per lavori fino al 17 luglio, infine c'è un veicolo fermo sulla 7 Milano-Genova tra Serravalle Scrivia e Vignole Borbera in direzione Genova, per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One.
1: Finalmente è iniziata l'estate.
2: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
3: Ah sì?
2: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
3: Hai ragione.
2: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Basta il tempo di un fiore. Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni, appena sentiti qui su Radio Number One. Signore e signori, quando fa caldo, fa caldo. Ci sono problematiche ovunque. Ad esempio nel nostro bel paese, l'Italia, in tanti condizionatori accesi, questa grande richiesta di energia in più ha causato nei giorni scorsi alcuni blackout. Alcuni concerti addirittura sono stati rimandati per il troppo caldo, soprattutto per tutelare la salute degli artisti che a 34-35 gradi con questa umidità, questa faccia, certo non era conveniente da parte loro esibirsi, sono stati rimandati. Però a Londra c'è un convegno sul caldo estremo che è stato annullato per caldo estremo, cioè fa ridere, ma è veramente accaduto a Londra questo convegno sul caldo estremo, annullato per caldo estremo, a rischio il benessere degli ospiti. Quando fa caldo, fa caldo. Era l'evento della London Climate Action Week che è stato cancellato dopo l'allerta rossa per le temperature estreme. Mi sono mangiato una capsula, la London Climate Action Week, che è stato cancellato. Vabbè, succede, no? Anche a Londra, con un convegno sul caldo estremo annullato per troppo caldo. Pazzesco. C'è la meravigliosa Jess Glynn.

0: ripeto, alle 21 Spagna-Austria, Portogallo-Croazia a 1 del mattino, Svizzera-Algeria alle 5. Piccolo break e tra pochissimo torneremo nel 1999 con una grande canzone.
1: Pomeriggio number one.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai

0: molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening all'ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
1: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
2: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

rendi conto che il tempo passa e giorno dopo giorno queste canzoni comunque restano nei nostri cuori. Dal 1999 Blondie con Maria 1649, canzone che dedico

vostri programmatori, siete solo le mie perle, ci ha scritto. Un abbraccio a te, un abbraccio anche a Gigi da Bergamo, sempre all'ascolto, a Marta da Genova dei nostri, Seba da Verona diretto in quel di Pavia, e ancora leggevo che Matteo di Piacenza è partito direzione Milano Marittima ascoltando con il DAB Radio Number One in FM, DAB e app. Trovate il PN1 dal lunedì al venerdì qui su Radio Number One dalle 2 alle 5 del pomeriggio. Saluto Giulia e Antonella all'ascolto da Milano, e ancora Sergio da Torino e tanti altri che si stanno collegando proprio in questi ultimi istanti di Pomeriggio Number One, come sempre sfruttando il nostro numero WhatsApp 393 444 0444. A proposito di persone che stanno viaggiando, c'è una canzone che dedico a tutti quelli che magari sono lì pronti per iniziare a pensare alla valigia da fare. È quella di Karol G e Manu Chao, Viajando por el Mundo, nel PN1 del giovedì qui su Radio 9.

0: Material Lover, una voce delicatissima, quella della cantante londinese Sienna Spyro, che va a chiudere questo quarto appuntamento della settimana con il PN1 qui su Radio Number One. Se vi è piaciuto, torno domani a partire dalle ore 14 con il PN1 del venerdì, che aprirà le porte al weekend. Se vi siete persi qualcosa, sul nostro sito internet radionumberone.it trovate Riascolta. Vi lascio con Le Donne al Volante, da Stefano è tutto, vai!
1: Su Radio Number One, c'è il PN1,
2: pomeriggio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è

0: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
1: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
0: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
1: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
2: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
4: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
5: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
4: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
6: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
7: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
8: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
9: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
8: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
10: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
11: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
10: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
12: Siamo qui su Radio Number One.
13: Sono le 17.
14: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
15: Radio Number One Notizie.
16: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Un uomo di 62 anni, Marco Pennesi, è stato ucciso nel suo appartamento di Viale Matteotti sul lungomare nord di Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Il delitto risale al tardo pomeriggio di ieri. La principale indiziata è Isabella Di Mattia, 33 anni, originaria di Teramo, compagna della vittima. Nella notte ha sostenuto l'interrogatorio al commissariato e agli inquirenti avrebbe detto di aver colpito il partner per difendersi da un'aggressione. Sono malato, pregate per me e spero di farcela. Sono le parole di Clemente Mastella, sindaco di Benevento, alla celebrazione per la festività della Madonna delle Grazie. Lo ha fatto con la voce rotta dall'emozione. I tanti fedeli presenti nella basilica gli hanno dedicato un applauso di incoraggiamento. Il Vaticano ha ufficialmente decretato la scomunica dei lefebriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate il 1 luglio ieri a Eikon in Svizzera. Provvedimento atteso dopo che la fraternità sacerdotale San Pio X aveva ignorato l'appello del Papa a fermare il rito. La sanzione riguarda i due vescovi consacranti e i quattro nuovi presuli. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da 4,125 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobile Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato da Google e dalla controllante Alphabet contro la sentenza del Tribunale dell'Unione Europea che nel 2022 aveva già di fatto confermato la decisione della Commissione, riducendo però la sanzione da 4,34 a 4,125 miliardi di euro. Andiamo a Wimbledon, è finita poco fa, dopo 4 ore e 26 minuti, la partita del secondo turno tra Lorenzo Sonego e Gabriel Diallo. Ha vinto l'italiano contro il canadese in 5 set. In campo ora Cobolli contro l'australiano Duckworth e Berrettini con il francese Fiss. Nelle femminile esce al secondo turno la 18enne Grant contro la ceca Buzkova, numero 21 del seeding. Più tardi Jasmine Paolinis la vedrà con la svizzera Gobulic. Calcio, proseguono i sedicesimi di finale del mondiale alle 21 Spagna-Austria, all'una di notte Portogallo-Croazia, mentre alle 5 di domattina, sempre ora italiana, la Svizzera giocherà contro l'Algeria. Ed è tutto per quanto riguarda le nostre notizie, grazie per l'ascolto.
13: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il cicloraduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti.

0: Radio Number One, Agnese e Lilli sono le donne al volante.
1: Più donne al volante per tutti. Va bene, ci siamo, benvenuti, benvenuti voi, benvenute noi. Io sono Lilli.
2: Io sono Agnese.
1: Siamo sempre noi due, le donne al volante, quelle che vi accompagneranno fino alle 20 questa
2: alle
1: sera.
2: 20.
1: E tra l'altro parleremo di auto subito così in apertura, perché diventano sempre più grandi.
2: E queste cose ovviamente hanno delle conseguenze. Le scopriremo tra poco, prima però spazio alla musica. C'è lei, c'è Noemi.

0: non ti risponde, fatti i cavoli tuoi.
1: Esatto. Non me lo chiedere più, ok?
0: Non è carino, eh. Comunque, ci sono le donne al volante qui a Radio Number One. Tocca a noi a questo punto parlare anche, tra i tanti argomenti che affronteremo in questa puntata di Donne al Volante, l'aumento delle dimensioni delle auto. Pensate che la cosa che ci ha sconvolti è che dal 2020 le auto aumentano ogni volta di più.
1: Esatto, non solo, anzi dal 2000, quindi dall'inizio del nuovo millennio, le automobili di nuova immatricolazione, quelle europee, sono cresciute in media di 1,2 centimetri in lunghezza, 0,5 centimetri in altezza e 0,5 in larghezza ogni anno, quindi non è che dal 2000,
0: cioè scusa, dal 2000 quindi al 2026 sono già 26 centimetri
1: e più
0: di 26, 30 centimetri, mezzo metro di auto dopo 26 anni,
1: tu pensa.
0: Vabbè, quindi se tra 26 anni se ne aggiunge un altro mezzo metro, tra qualche anno ancora le auto prenderanno, non ci saranno più parcheggi,
1: ci saranno delle barche. Esatto,
0: sì, sì. Infatti questo è uno dei problemi, quello del parcheggio.
1: Questo è uno dei problemi, esatto, perché entro il 2040, se si andrà avanti di questo passo, le città davvero potrebbero perdere tra l'8,5 e il 14% dei parcheggi su strada. Solo Londra e Berlino potrebbero perderne circa 100.000 a ciascuno, sì. È chiaro, ciascuna città.
0: Chi ha fatto questo studio, tra l'altro, ha elaborato due scenari possibili. Cioè, la prima, le automobili continuano ad aumentare di dimensioni fino al 2040 allo stesso ritmo attuale.
1: E questo è uno.
0: E poi ci sarà il ridimensionamento, ma per forza di cose, perché non è che possiamo. E torneremo alle dimensioni del 2015. Io non me lo ricordo quanto erano lunghe le auto nel 2015.
1: Devi fare la sottrazione, 1,2 sì. Meno 11.
0: Però vi possiamo chiedere: ma tu, ma voi, ma quanto è lunga la vostra macchina?
1: Lunga, lunghissima, una limousine.
0: Esatto. Ma tu, ma voi, ma la vostra auto è di piccole dimensioni o è un fuoristrada, un SUV, quelle?
1: E soprattutto ci sta ancora nel garage che avete comprato magari inizio anni 2000?
0: Ricordiamo il numero.

0: possibile stare fermi con questa partenope di Merck & Cremont, The Colors e Serena Brancale, tutti insieme, con insieme anche alle donne al volante, per parlare di automobili. Automobili che sono sempre più grandi, dal 2000 sono cresciute in lunghezza di 1,2 centimetri all'anno, quindi fate un po' voi i conti. È una media ovviamente, ma fate voi i conti. E quindi alcune auto non ci stanno al pelo nei garage che magari sono state comprate nelle costruzioni delle case degli anni 90-2000.
1: E non solo nei garage, anche nelle strade.
0: Esatto.
2: Ciao a tutti, Teo da Pavia. Io dopo tanti anni di lavoro con la liquidazione mi sono comprato un pick up 5,5 metri di macchina. In compenso mia moglie ha una Toyota Ego 3,30 metri. Adesso vorrebbe cambiarla, ma di macchine così piccole non ne fanno più. E allora continua a perseverare dopo 16 anni e la terrà ancora per un po'. Saluto.
1: Ciao. Vabbè, sentiamo Andrea.
3: Comunque il problema delle auto più grandi non è tanto non trovare il parcheggio, è arrivare al parcheggio con la macchina, perché le strade sono strette, le macchine non ci passano.
0: È vero.
1: Quindi la percezione che abbiamo noi di questo aumento volumetrico proprio del traffico in realtà è perché le auto sono anche più lunghe, grandi, sono tutte più grandi, quindi può essere anche quello. E poi i parcheggi, io ho come la sensazione che si stringano sempre di più.
0: Forse è la tua auto che
1: forse
0: è sempre
1: la,
0: più grande,
1: è la macchina, esatto. No, la mia è normale.
0: Sì, però macchina normale. Magari il modello precedente a quello che hai tu era già un filino più piccolo.
1: Può essere.
0: Andare con il centimetro a misurare.
1: Può essere.
0: Sì. C'è Davide da Milano che ci dice: la mia macchina è una finta station wagon, finta perché è più compatta di tante altre station wagon, ma comunque ci sta quasi al pelo nel box.
1: E poi molti dicono appunto del box, no? Che una volta magari avevi un po' più di spazio,
0: esatto,
1: riuscivi ad avere dei box un po' più grandi
0: e ora hai dovuto togliere anche l'albero di Natale perché non ci sta più nel box per far spazio alla tua auto.
1: Esatto, ci sta proprio appena.

0: Qui a Radio Number One con le donne al volante parlavamo dell'aumento delle dimensioni delle auto, le strade sono sempre le stesse, le macchine sono sempre di più e sempre più grandi, capite che c'è qualche problema. Abbiamo già qualche problema. Parcheggi sempre meno.
1: E anche uno dei problemi che non abbiamo citato è il fatto che se le auto sono sempre più grandi consumeranno di più per forza, sia per l'aria condizionata che per viaggiare.
0: Quindi un altro danno all'ambiente.
1: Evviva!
0: Tra poco parleremo anche di colori. Attenzione, attenzione, ma prima il traffico, appunto.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Con Radio Number One
3: l'estate 2026
2: è più calda che mai.
3: Radio Number One! Ascoltaci,
2: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: 2026 è tutta da vivere.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna

0: Questo è lo spot per te. Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
1: Ehi, bro, se segui sempre solo te stesso, beh, questo è lo spot per te.
0: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il City Fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
2: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
3: Liberi di viaggiare.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
5: Il 6 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la

0: 1. Radio ufficiale, Radio Number 1.
1: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Radio Number One. Viabilità.
3: 17:26, la situazione del traffico in questo momento.
4: Partiamo dalla 4 Brescia-Padova, ci sono 9 km di coda in direzione Padova tra Peschiera e la A22 per un veicolo in panne. Sulla stessa autostrada ci sono code per 6 km in direzione Brescia tra Montebello e Soave per lavori. Sulla 4 Milano-Brescia incidente tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Brescia, code in direzione Torino sullo stesso tratto per traffico intenso. Sulla 8 code a tratti per traffico intenso tra Fiorenza A4 e Fiera Milano in direzione di Varese. Sull'auto diramazione per Gallarate Gattico ci sono veicoli scortati per maltempo causa perdita di carico tra Besnate e Castelletto Ticino in direzione della A26. Ci sono code a tratti in più punti sulle tangenziali di Milano e di Torino, code anche sulla A14 Bologna-Ancona tra il ramo Casalecchio e la A13 in direzione di Ancona. Sulla tangenziale di Bologna ci sono code tra svincolo 8 Fiera e svincolo 5 quartiere Lame per incidente in direzione della 1. E sulla 1 Milano-Bologna, attenzione, uscita chiusa a causa di un veicolo fermo allo svincolo di Terre di Canossa Campegine per chi proviene da Bologna, quindi per chi viaggia verso Milano. Sulla 1 Firenze-Roma il traffico è rallentato a causa di una perdita di carico tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione di Firenze. Concludiamo con la 1 Roma-Napoli in direzione di Napoli. Si segnalano code per un incidente tra Frosinone e Ceprano.
3: L'invito naturalmente è quello di guidare con prudenza e buon viaggio!

0: la frizzantissima Olivia Rodrigo con Drop Dead in questa estate con Radio La Meruana insieme alle donne al volante. Io la butto lì, telefono sotto mano, potrebbe servirvi, cioè non diciamo altro, abbiamo la bocca cucita al momento, poi vi diremo naturalmente. Intanto stavamo parlando di auto che sono sempre più grandi e i garage sempre più piccoli.
1: È vero, sentiamo.
2: Buongiorno donna, io abito in un condominio vecchio, fine anni 50, primi anni 60 e c'ho un box talmente piccolo, ma talmente piccolo che non ci sta praticamente niente.
0: Ah,
2: e poi è basso, perché in quegli anni lì le macchine erano tutte basse, piccole e basse. Non ci sta dentro neanche la panta, figuratevi.
0: È proprio piccolo. Vabbè, cosa ci metti allora nel box?
1: Non so, le sdraio per andare al mare d'estate,
0: l'acqua,
1: gli sci d'inverno, l'acqua, un po' la cantina, capito?
0: Sì, diventa un po' un garage cantina.
1: Sì.
0: Vogliamo parlare anche del colore delle nostre auto?
1: Perché incide molto, specialmente in estate, sulla temperatura che poi anche all'interno dell'abitacolo troviamo se la parcheggiamo sotto al sole.
0: Vediamo se siamo dei geni e se riusciamo a capire qual è l'auto, qual è il colore dell'auto che ci infiamma.
1: Chissà, cioè, quale sarà.
0: Che non riesci nemmeno a mettere il dito sulla maniglia per aprire, cioè. No, come si chiama
1: la maniglia?
0: La maniglia,
1: certo.
0: Per aprire la portiera. Il nero.
1: Ovviamente è il nero. Perché pensate, se voi lasciate sotto il sole un'auto bianca, questa, la superficie dell'auto, raggiungerà più o meno i 43 gradi. Mm. Se invece lasciate un'auto bella nera, come il carbone ardente, ok? 62 gradi. Quindi ci sono quasi 20 gradi di differenza. Poi certo dipende dalla stagione, dal sole, dall'umidità, da tantissimi altri fattori. Però, insomma, sta a voi capire.
0: Anche il tipo di vernice,
1: I
0: materiali utilizzati anche per l'automobile. Vabbè, insomma, ci sono tanti fattori, come dicevi tu, però effettivamente il colore. Quelli, a parte il bianco, eccetera, però il grigio se la cava ancora abbastanza bene. Anche il blu.
1: Sì, anche il blu, nonostante sia scuro.
0: Pensa però che strano, il blu e il grigio sono abbastanza buoni, insomma, come colore, almeno per quanto riguarda l'assorbimento dei raggi solari.
1: Esatto.
0: Il giallo. Che uno direbbe, ma il giallo figura. No, il giallo chiama il sole.
1: Chiama il sole, certo. Quindi, siamo gialli uguali, evviva!
0: Il rosso e il marrone anche il marrone.
1: Poi
0: ci sono di macchine marroni in giro, anche verdi mi piacciono tantissimo.
1: Verde scuro, verde
0: poi
1: bottiglia.
0: Ci sono quelle anche opache. Adesso
1: certo,
0: sai che va
1: vero.
0: Un po' l'opaco.
1: Certo,
0: beh,
1: certo.
0: Dipende un po'. Comunque, viva l'arancione!
1: Ma sì, bello, color fuoco l'arancione.
0: Queste banali.

0: sua canzone estiva qui su Radio Number One. A proposito di estate, io non vedo l'ora di non perdermi neanche un concerto estivo.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: E allora, a proposito di concerti, se sei velocissimo, ti regaliamo due biglietti per il live di LP, di cui Radio Number One è radio ufficiale. Sarà il 10 luglio al Mantova Summer Festival. E attenzione, attenzione, questa è una bomba. È incluso anche un meet and greet con l'artista.
2: Quindi potrete conoscere direttamente appunto LP, questa artista bravissima italo-americana. Ma c'è una domanda,
0: a cui
2: bisogna rispondere.
0: Diabolica!
2: La solita domanda. No, non è la solita.
0: È una solita domanda diabolica.
2: La solita domanda diabolica, esatto. Allora, attenzione. Palazzo Te, bellissimo, celebre edificio monumentale di Mantova, appartiene a quale corrente artistica? Al manierismo, al barocco, al gotico o al rococò? Qual è il numero?
0: 393-444-0444. Inviate un messaggio con anche il vostro nome.
3: Le donne al volante.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e si offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
8: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
7: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
9: No, sì! Brava!
10: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
11: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
10: Un appuntamento galante?
11: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi...

momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Radio Number One, Terence Trent D'Arby con Dance Little Sister, uno dei più grandi successi di questo artista. Era il 1987 e si gioca qui a Radio Number One con i biglietti di LP.
1: E non solo i biglietti, anche il meet and greet, quindi la possibilità di conoscere Laura Pergolesi dal vivo, insomma, parlare con lei, farci due chiacchiere,
2: fare una foto.
1: Fare una foto, perché no, fare dei video. E per farlo vi abbiamo fatto una domanda diabolica, perché ovviamente per aggiudicarsi il meet and greet non è che potevamo chiedervi se

0: i pomodori fossero rossi oppure no.
1: No, volevamo fare una domanda di spessore, capito? Vabbè, qui dice Grazia con noi. Ciao Grazia.
2: Ciao ragazze.
1: Ciao, come stai? Tutto bene?
2: Bene, sì, grazie. Voi?
1: Benissimo. Benissimo. Cosa fai di bello nella vita, Grazia?
2: Io sono impiegata e adesso sto giusto tornando a casa dal lavoro.
1: Molto bene, molto bene, quindi molto siamo bene. A giovedì, dai che la settimana è in discesa.
2: Decisamente.
1: Allora Grazia, la domanda che abbiamo fatto è: Palazzo Te, celebre edificio monumentale di Mantova, appartiene a quale corrente artistica? Al manierismo rinascimentale, al barocco, al gotico o al rococò?
2: Al manierismo.
1: Giusto, al manierismo, giusto. Bravissima, bravissima.
0: Questa l'hanno azzeccata in pochi, dobbiamo dirlo,
1: esatto. Pochissimi. Sì, è vero, è vero. Con chi ci vai al concerto, Grazia?
2: Ma ancora non so, magari un'amica, mia sorella, adesso vedo.
0: Adesso fai il giro della rubrica, sì. Chiami tutti.
2: Sì, sì,
0: brava,
2: sì.
0: brava, abbiamo capito.
1: Esco col primo che mi capita. Adesso esci, Grazia.
2: Anche.
1: Il primo che trovi, dici, vieni al concerto di LP con me. Magari è felicissimo.
0: Appunto.
2: Sì.
1: Va bene, taggaci quando sei lì, tagga Radio Numero 1.
2: Assolutamente.
1: E divertiti. Ciao.
2: Grazie, grazie mille.
3: Radio Number One.

0: Stacey Abrams, adesso True, qui su Radio Number One. Tra poco
1: disavventure d'amore.
2: Resta sempre a bordo con Le donne al volante,
3: anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui.

0: soldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
2: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
3: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te. Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
4: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
3: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il city fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
8: Quando in città l'estate soffoca, c'è un luogo dove l'aria è ancora fresca. Santa Caterina Valfurva, montagna autentica, panorami immensi, trekking, bike, natura e avventure nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Qui ogni giornata è un'emozione da vivere. E dal 27 luglio al 2 agosto vivi la magia dell'Essential Alps Festival Olistico. Santa Caterina Valfurva, l'estate che rigenera. Scopri tutte le attività su www.santacaterina.it.
9: Disavventure amorose, ne parliamo tra poco con le donne al volante.
10: Sono le 18.
11: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Radio Number One Notizie.
16: A 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo dalle macerie di un edificio. La presidente Rodriguez ha intanto conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Sale a 21 morti e una novantina di feriti il bilancio del durissimo attacco russo della scorsa notte su Kiev. Reagiremo, assicura Zelensky, mentre la rappresentante UE Callas annuncia nuove sanzioni contro Mosca. Si chiude con un duro scontro lo stallo che paralizzava i lavori della commissione di vigilanza RAI da oltre un anno. Si dimettono tutti i consiglieri e le consigliere delle opposizioni. Poco dopo hanno fatto altrettanto gli esponenti della maggioranza. Tre persone a bordo di un quad hanno perso la vita a Imperia in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Rialdo, in corso la difficile operazione di recupero dei corpi. Tennis Wimbledon, bravo Lorenzo Sonego che batte al quinto set il canadese Diallo e vola al terzo turno dove troverà l'americano Fritz. Da Laura Supino, buona serata.
10: Club in Sicilia.
17: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
18: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
19: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
18: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
19: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
20: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: plateali, sì, quelli che si mettono al concerto con l'anellino in ginocchio, quelli che come questi due ragazzi sono saliti addirittura a 450 metri d'altezza.
1: Esatto, l'hanno fatto sull'Empire State Building, questi due ragazzi l'hanno scalato illegalmente,
0: sì,
1: è chiaro,
0: sì,
1: non
0: si può fare, esatto.
1: Però insomma questi due ragazzi sono saliti sul grattacielo, hanno esposto uno striscione con la scritta "Quando il potere dell'amore vince sull'amore per il potere, il mondo conosce la pace". Una volta compiuta l'impresa, i due hanno iniziato la discesa e una volta raggiunta una delle piattaforme più in basso, insomma,
0: volete sapere com'è finita?
1: Sono arrivati in basso, hanno fatto la dichiarazione, ma com'è finita?
0: È finita che li hanno presi in custodia,
1: sì,
0: e li hanno portati
1: in caserma.
0: Sì, non so com'è lì, come funziona, però insomma al distretto di polizia,
1: esatto,
0: li hanno portati al New York Police Department e da quelle parti, e quindi hanno detto: ragazzi, questa roba non si può fare. Ma tutto questo bisogno così di esternizzare tutta questa cosa, questo amore, bello, perché magari è bello, però non sarà un po' troppo, non è un po'
1: stucchevole, stavo dicendo proprio questo, un po' troppo diabetico,
0: sì,
1: nel senso
0: perché
1: che è troppo zuccherato.
0: No, ma alla fine è una cosa privata, è bello che sia privata, quando diventa così mi sembra un po' falso, un po' finto.
1: Non lo so,
0: no, questo bisogno di protagonismo.
1: Dovremmo chiedere ai nostri ascoltatori, magari qualcuno ha fatto una proposta simile, cioè con tutta la piazza che guardava, oppure al concerto, si è inginocchiato.
0: Comunque ci sono un sacco di video che sono anche diventati virali, certo, dove lei ha girato il tacchi e se n'è andata,
1: ciao.
0: E ha detto ciao. Poi vi parleremo di un'altra storia fantastica.
2: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

0: Ultra, Talk to You qui su Radio Number One. Beh, cerimonie plateali per sì. chiedere la mano alla propria fidanzata, cerimonie plateali finite un po' male invece proprio quando è il momento del matrimonio.
1: Esatto, sai che questa cosa mi ha fatto ridere tutto il pomeriggio sì. praticamente, perché è successo in Francia. Lo sposo sì. voleva fare l'ingresso da protagonista
0: in grande
1: proprio, e quindi ha detto: adesso ti faccio vedere io come arrivo in chiesa,
0: di che pasta sono fatto.
1: E quindi si è affittato una Porsche.
0: Esatto, ha noleggiato una Porsche.
1: Okay, l'ha noleggiata
0: per il matrimonio.
1: Lui tutto vestito bene, tutto fighissimo, dice: vado in chiesa con tutti gli invitati fuori, eccetera. Ha fatto questo ingresso proprio con questa Porsche, solo che a un certo punto ha perso il controllo dell'auto, forse non era abituato a guidare un'auto, una supercar, come si dice, e è andato a sbattere contro un muretto e ha fatto una figura veramente
0: di menta
1: sì,
0: proprio davanti alla chiesa con tutti gli invitati lì che aspettavano proprio lo sposo. Ovviamente tutti hanno fatto il video, era stato rilanciato online sui vari social, è diventato virale, e lui si è difeso dicendo: ero molto emozionato.
1: Sì, ha centrato in pieno un palo davanti alla chiesa.
0: Esatto.
1: Cioè, ma pensa che figura di...
0: Però era molto emozionato, ma poverino, ma lo capisco, emozionato sia perché hai una sì. macchina che magari non usi tutti i giorni,
1: quindi
0: ti stai sposando.
1: A parte la figura di menta, anche migliaia di euro di danno.
0: Ma dettagli, quello, ci sono le buste degli per gli invitati? Quello
1: sì,
0: servono, mica per il viaggio di nozze.
1: Eviterei queste fantasie, cioè, ma andate con un ciao in chiesa la prossima volta.

0: fantasie che non bisognerebbe avere in certe situazioni, perché qui a Radio Number One noi donne al volante abbiamo parlato di questo sposo francese che è arrivato con la Porsche affittata davanti alla chiesa, solo che sarà stata l'emozione, sarà stata che non era capace di guidarla, è andato a sbattere contro un palo facendo una figura veramente brutta. Non si dice di menta, perché ci sono due ragazze, Elena e Anna Maria, che si chiamano così di cognome. Dico basta con questa figura di menta, che non ne possiamo più. Ciao ragazze.
1: Prossima volta diciamo direttamente la parola che non si può dire.
0: Esatto. E poi c'è chi insomma ha avuto una bella idea.
1: Sì, c'è Daniele da Varese che quando si è sposato ci dice lui è andato con la Diane due cavalli.
0: Che bello.
1: La Diane.
0: Ma chi se la ricorda? Bellissima. Poi c'è Alberto che dice che un amico è arrivato appunto in chiesa con la moto.
1: Sì.
0: Ed è scivolato.
1: E ha fatto un capitombolo. Sì. Ed è scivolato e non si è fatto molto. La moto diciamo che
0: si è un po' sbucciata.
1: La moto si è sbucciata più dello sposo.
0: Va bene, tra poco parliamo di traffico e poi parleremo di
1: ciao.
0: Quel ciao.
1: Quello là.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana. Il weekend!
4: Quattro conduttori differenti,
5: ma con un ritmo unico.
3: Quello della musica di Radio Number One.
4: Accendi il tuo weekend.
5: Noi siamo pronti.
2: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
3: Solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui. È solo qui.

0: viabilità.
1: 18:25 su Radio Number One, sentiamo gli aggiornamenti di traffico sulle nostre strade e autostrade.
2: Beh, dobbiamo iniziare con la tangenziale nord di Torino. C'è un incidente allo svincolo di Pianezza Collegno in direzione di Torino Nord a 5 Torino Aosta. Sulla 1, la Milano-Bologna, ci sono code e traffico intenso tra Reggio Emilia e la A22 in direzione di Bologna. Sulla Roma-Napoli ancora code per un incidente tra Frosinone e Ceprano in direzione Napoli. Sulla Firenze-Roma traffico rallentato tra la 11 Firenze-Pisa Nord e Firenze-Impruneta in direzione di Roma. E sempre in direzione di Roma il traffico è rallentato per perdita di carico tra Valdarno e Arezzo. Andiamo sulla 4 dove ci sono code e traffico intenso tra Peschiera e Verona Sud in direzione Padova. In direzione di Brescia c'è un veicolo fermo tra Ponte Oglio e Palazzolo e c'è il traffico intenso da segnalare anche tra il nodo di Pero e la diramazione Molino Dorino in direzione di Milano. Sulla 8 code tra Fiera Milano e l'allacciamento con Milano Viale Certosa in direzione di Milano. Sulla 7 code per lavori tra Ronco Scrivia e Busalla in direzione Genova. Sulla 15 la Parma La Spezia traffico rallentato con code a tratti tra Berceto e Pontremoli in direzione di La Spezia. Chiudiamo con la 14 la Bologna Ancona dove c'è un incidente tra il ramo Casalecchio e la 13 la Bologna Padova in direzione di Ancona.
1: Guidate sempre con prudenza e con attenzione, fate buon viaggio.
3: Finalmente è iniziata l'estate.
4: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
3: Ah sì?
4: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
3: Hai ragione.
4: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.

0: qui a Radio La Meruane. Ci sono due donne al volante e adesso ci mettiamo però anche alla guida di un motorino, il Ciao per l'esattezza, che molti di noi hanno avuto in giovinezza. E tra l'altro grazie a Paolo di Cremona, che ci ha mandato la fotografia della sua mamma sul Ciao nero, bellissimo
1: ancora perfettamente funzionante. Bravo,
0: che bella foto. E allora vogliamo parlare invece di questo ragazzo Marco, che ha 27 anni, fotografo eccetera eccetera, con parecchie passioni, che ha deciso di partire dal Veneto e arrivare in Sicilia in 2 settimane con il suo motorino,
1: con il Ciao. Che insieme a suo fratello, sì, insomma ha messo a posto, ha ridato vita a questo insomma reperto archeologico, perché ce l'aveva lì in garage, ormai non lo usava più nessuno e insomma c'aveva la sua età. L'hanno restaurato, lui è partito da solo, è arrivato fino in Sicilia appunto da Venezia in 2 settimane, poi è tornato in aereo,
0: sì,
1: e poi ha detto basta, cioè non ho più sedere,
0: ma in 2 settimane dal Veneto in Sicilia sono parecchi chilometri,
1: appunto, pensa
0: deve
1: quanto...
0: aver viaggiato giorno e notte probabilmente,
1: pensa
0: non
1: quanto
0: lo so.
1: Ha pedalato,
0: sì,
1: il suo Ciao,
0: sì, pazzesco, vabbè. E comunque durante il viaggio dice di aver trovato moltissima solidarietà, persone che insomma incuriosite anche da questa missione che lui si è messo in testa di fare, l'hanno aiutato, gli hanno dato vita, alloggio, gli hanno dato cose da mangiare. Bella questa cosa. E noi ci siamo chieste: ma se dovessimo vivere un'avventura, organizzare un viaggio, magari un viaggio che abbiamo anche nella nostra testa, perché secondo me tutti
1: esatto,
0: abbiamo magari non in Ciao, però magari io conosco persone che mi dicono: io voglio andare a Capo Nord in bici.
1: Ecco, vedi, comunque fare una sorta di spedizione,
0: sì,
1: viaggio un po' diverso, ma magari qualcuno ha anche solo il sogno di visitare per esempio il Vietnam andandoci in aereo, e già quello è tanta roba, è comunque un grandissimo obiettivo, perché no?
0: Il Vietnam è bellissimo, mi hanno detto,
1: vero.
0: Sì, c'è un paese meraviglioso. Vabbè, qual è questo viaggio che vi piacerebbe fare? Perché noi siamo molto curiose, in effetti nella mia testa ne ho.
1: Ma sì, io ho la lista di luoghi da visitare prima, sì, di, sì, insomma, di andarmene.
0: Sì, vabbè, 393-444-0444, qual è quell'avventura, quel viaggio che avete in testa e che magari prima o poi riuscirete a fare? Mentre ci pensate, ma magari ce l'avete lì, ci sono i Coldplay.

0: Bunny, la sua Summer Funk. Summer, estate, è il momento di pianificare i viaggi, magari anche quelli futuri, magari anche quelli che non faremo mai, perché no? Perché abbiamo sempre delle idee in testa, prima o poi vado di qui, vado di là, faccio questa avventura. Certo, bisogna trovare tempo, soldi e tante altre cose.
1: Sì, tra l'altro questo ragazzo Marco è partito dal Veneto ed è arrivato in Sicilia in motorino con il ciao. Ma lui è uno che gira, ha girato insomma un sacco di posti e poi ha imparato da bambino con i genitori che lo portavano in Norvegia.
0: Bello, vedi?
1: A proposito di Norvegia, c'è Nati che dice: il mio sogno è visitare le isole Lofoten in Norvegia.
0: In camper.
1: In camper. Che vabbè, bello, vabbè, ragazzi. Vabbè. Maurizio vorrebbe andare in moto e fare coast to coast la Route 66.
0: Non male. Vabbè. E poi c'è Daniele che ci dice: io i viaggi li ho sempre fatti in aereo, però conosco due ragazzi che da Gallarate, provincia di Varese, sono andati in Australia in camper e sono anche tornati con lo stesso camper.
1: Ah,
0: ma bellissimo. Tu pensi, ci aver messo sei mesi.
1: Io ci voglio andare, voglio fare tutto. Laponia, città di Babbo Natale, Cinzia di Brescia, bello, bello anche quello. Riccardo da Legnano: ciao ragazzi, io e il mio migliore amico per l'anno prossimo avevamo in programma un viaggio in moto e tenda, partendo da Milano, arrivare a Gibilterra senza l'uso di autostrade, usandole solo dove c'è l'obbligo.
0: Okay.
1: Intenzione ci sono, ma giusto ieri lui si è fatto sequestrare la moto. Abbiamo ancora un anno, speriamo di me. No!
0: No, Riccardo, cambia amico.
1: Mamma mia.
0: Ma come?
1: Moreno da Aosta: a seguito di un infortunio ho un'interruzione importante ai nervi della caviglia sinistra e devo utilizzare la molla di Codevilla e spesso aiutarmi con un bastone, ma ho iniziato ad allenarmi per riuscire a percorrere a piedi il cammino di Santiago di Compostela. E come lui tanti ce l'hanno segnato. Sarà un'impresa difficile, ma sono uno che non sono uno che si spezza.
0: Bravo
1: Moreno,
0: bravo
1: così
0: Moreno.
1: Sì.

0: in the Dark su Radio Number One. E a proposito di viaggi, di vacanze e di avventure, scopri la Sicilia più autentica con i grandi viaggi, voli diretti e trasferimenti inclusi per arrivare senza pensieri nei villaggi IGV Club Marispica e IGV Club Baia Samuele.
1: Si può arrivare anche in ciao?
0: Assolutamente.
1: Tra natura, sapori unici e animazione per grandi e bambini, ogni giorno è un ricordo da vivere. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Mongi e Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo

0: anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
0: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
0: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACE
0: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
0: Ok, socia.
1: ACE, il modo italiano di dire mobilità.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: One More Time. Il duo francese dei Daft Punk raggiunsero tra l'altro le vette delle classifiche con questo brano del 2001 che abbiamo ballato tutti, e ancora a distanza di anni devo dire che ci sono dei passaggi che sono fantastici. Grandi canzoni qui a Radio Number One, la sera alle 22 vi ricordo l'appuntamento con Number One Classics, con la più bella musica degli anni 70, 80, 90. Io vi aspetto ogni sera, da lunedì al venerdì. E stavamo parlando di viaggi, i viaggi che abbiamo nella testa, quelli che vorremmo fare. Questo ragazzo è partito con il ciao dal Veneto, questo Marco, ed è arrivato in Sicilia, poi è tornato in aereo. Però insomma, quelle cose un po' strane,
1: sì,
0: quelle
1: un po'
0: cose
1: matte anche.
0: Sì, quelle cose che vorremmo fare e che magari prima o poi faremo.
2: Ciao donne, io appena andrò in pensione, non mi manca tantissimo, vorrei fare, ma proprio tantissimo, il Chemin de Cavalle a Minorca, che praticamente è il giro a tappe con il cavallo tutto intorno all'isola di Minorca. Si fa più o meno a maggio, quando non c'è ancora tanta gente in spiaggia. Questo mi piacerebbe.
0: Bello.
2: Gianluca Livrea.
0: Bello. Però molto. Vedi quanto è bello avere dei sogni nei cassetti.
1: Sì, esatto.
0: Sogni che poi magari si realizzano. C'è chi sta allenando, ad esempio, per andare a fare il percorso di Santiago.
1: Sì, il cammino di Santiago. Esatto, sì. Esatto. Poi c'è anche chi ci scrive che vorrebbe andare con un suo amico a Castello Rizzo, sulle orme del film Mediterraneo, proprio dove hanno girato quel film fenomenale, appunto, di Kevin. Mediterraneo,
0: facciamolo,
1: in Grecia.
0: Facciamolo.
1: Bello.
0: Facciamolo, perché la vita

0: la sua American Girls qui su Radio Number One. Abbiamo degli aggiornamenti traffico da darvi a proposito di viaggi, perché ogni tanto i viaggi si intoppano proprio sulle autostrade.
1: Purtroppo, purtroppo. Beh, tra un sogno e un altro di viaggi da raggiungere e da portare avanti,
0: passiamo alla realtà dei fatti.
1: C'è la realtà, triste realtà. E allora attenzione, sulla 1, la Milano-Bologna, c'è un incidente tra Reggio Emilia e la A22 in direzione di Bologna, ma non solo, eh?
0: Non solo, perché sulla A7, attenzione, sono segnalati animali sulla strada tra Serravalle Scrivia e la diramazione Predosa Bettole in direzione di Milano.
1: Rimanete con noi, perché tra poco parleremo di animali, li prenderemo un po' alla larga, perché in realtà parleremo di eredità.
0: Esatto, fate già voi il collegamento.
1: Sì, ma ci sono tante cose che è bene sapere. Ci sono anche i cacciatori di teste. Poi ne parliamo, no, non quelli che pensate
0: non
1: voi.
0: Non quelli, gli altri.
1: Non gli altri, poi vi spieghiamo meglio.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito Wii Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
1: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico-dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
2: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa. Anch'essa, come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria. Semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
5: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
6: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
5: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
6: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
7: Liberi di viaggiare.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
9: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
8: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
10: Donne al volante su Radio Number One.
11: Sono le 19.
12: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
13: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Radio Number One Notizie.
15: Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso nazionale della UIL. La premier interviene dopo il segretario generale uscente Bombardieri. Il salario giusto è una conquista per tutti i lavoratori, ha detto, mentre il salario minimo rischia di sottrarre tutele. Secondo la stima flash diffusa dall'Istat a maggio 2026, il mercato del lavoro registra un lieve arretramento sul fronte occupazione. Su base mensile gli occupati diminuiscono di 22.000 unità, meno 0,1% in tutte le fasce, ad eccezione degli over 50 che continuano ad aumentare. Ben sotto le attese invece i dati sul lavoro negli USA. L'economia americana ha creato in giugno 57.000 posti di lavoro contro i 113.000 previsti. Il tasso di disoccupazione si è attestato al 4,2%, meno del 4,3% previsto dal mercato. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maximulta da 4,1 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. Chiude in positivo la borsa di Milano, l'indice guadagna l'1,6%. Da Laura Supino, buona serata.
16: 10 luglio al Mantova Summer Fest.

0: disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One. In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il cicloraduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Ma quanto è bravo Alex Warren con Passenger, il nuovo singolo. Questa è Radio Number One, benvenuti a bordo. Noi siamo le donne al volante, Lilli
1: e Agnese.
0: E questa sera viaggiamo raccontandovi anche di quelle cose che succedono intorno a noi. Ad esempio, immaginate di ricevere una telefonata oppure una lettera da uno sconosciuto, una persona che voi personalmente non conoscete, ma lui conosce voi perché magari è un lontano zio d'America.
1: Certo.
0: Oppure un lontano parente, appunto, di cui non sapevate assolutamente nulla, che si è così trasferito anni prima, ha fatto i soldi, ha avuto fortuna e non ha figli, e quindi a chi deve lasciare il suo patrimonio?
1: Proprio a voi.
0: Esatto.
1: Che bello.
0: Però ecco, c'è addirittura un mercato che va alla ricerca di questi eredi, perché uno dice: come faccio a trovare i miei eredi se magari non so dove sono, perché non li ho mai frequentati, non so dove abitano? E a questo punto entrano in gioco loro,
1: i genealogisti successori, dei veri e propri cacciatori di eredi. Appunto, è un mercato in forte espansione. Basti pensare che in Italia oggi ci sono circa 8 miliardi di euro in lasciti senza eredi. Loro lavorano sia se su richiesta, perché se io voglio lasciare qualcosa a qualcuno ma non ho eredi, loro appunto entrano in gioco, oppure quando effettivamente io saluto questa terra e lascio questo patrimonio immenso, loro insomma fanno quello che avrei dovuto fare io in vita, forse.
0: Esatto. Poi tra l'altro qualcuno ha chiesto a questi signori: ma se non trovate gli eredi, che cosa succede? A parte che dicono:
1: non c'è mai capitato.
0: Un cugino di sesta generazione da qualche parte lo tiri fuori.
1: Esatto.
0: Insomma. Però se non trovi proprio nessuno, i soldi vanno allo Stato.
1: Esattamente.
0: Ed è un peccato.
1: Cioè, bene.
0: Dov'è che si firma per fare il parente di qualcuno che non si trova?
1: Appunto, cioè, sono disponibile anche per questi 8 miliardi lasciati senza eredi. Io ci sono, non voglio tutti gli 8 miliardi, mi sembrano troppi. Anche 7,
0: sì.
1: Va bene.
0: Però a dimostrazione, ad esempio, di come stanno andando le cose, perché nel nostro paese si fanno sempre meno figli, e vabbè, non vogliamo star qui a rimarcare ancora questa cosa, però di fatto è un fatto.
1: Sì.
0: E quindi che sono sempre di più le eredità che vanno agli animali.
1: Agli animali?
0: Al cane, al gatto, al canarino, cioè, vi rendete conto?
1: Ma soprattutto poi gli animali come li usano? Vanno allo Stato a questo punto i soldi. Ma tu pensa di essere un cagnolino magari preso dal canile, abbandonato da tutti, e ad un certo punto diventa milionario.
0: Sì.
1: Ma io la chiamerò vita da cani poi, ma voglio essere io.
0: Vita da
1: punto.
0: Cani, però poi alla fine ne usufruisce chi lo tiene in custodia.
1: Chi tiene il tesoro del cane,
0: insomma,
1: certo.
0: Vabbè. E poi l'altra cosa curiosa è che quando questi signori che vanno alla ricerca degli eredi trovano gli eredi, questi tante volte non ci credono.
1: No, ma ovvio.
0: Pensano che sia una presa in giro, quindi devono presentare tutta la documentazione. No, ma guardi che non è uno scherzo, non è una truffa, non è niente del genere. E Agnese, fuori onda, stava riflettendo sul fatto che
1: metti il caso che,
0: sì,
1: vieni così a scoprire che in verità tuo padre, quello che hai sempre conosciuto, quello che ti ha cresciuto, non è tuo padre, e il tuo vero genitore sa della tua esistenza e si presenta solo una volta morto, con un'eredità anche bella sostanziosa, e tu un po' ci rimani male all'inizio, però insomma,
0: poi appunto Agnese mi ha detto: senti, però poi alla fine
1: sì, cioè, vabbè, a questo punto
0: c'è Ligabue.
2: Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno,

0: Garrix e Ciran con la loro Repeated, che ci piace tantissimo qui su Radio Number One, a noi donne al volante. Stavamo parlando dei genealogisti successori, ovvero dei propri cacciatori di erede, un mercato che è in forte espansione, perché in Italia oggi ci sono circa 8 miliardi di euro in lasciti senza eredi, e quindi ci sono queste figure che vanno in giro proprio a cercare i successori.
1: Ma tra l'altro i patrimoni lasciati senza eredi saliranno a 20 miliardi nel 2030, quindi sono destinati ad aumentare, e a 88 miliardi nel 2040. Pensa quanti soldi sprecati.
0: Non
1: così.
0: C'è problema. Vabbè. Se non avete eredi, io mi chiamo Agnese Spinelli. sono la Vabbè. Vostra nipote preferita.
1: In ogni caso ci sono dei casi anche particolari, perché raccontano che a Vercelli un anno fa, in provincia di Vercelli, si era presentato a casa, appunto, uno di questi signori che vanno a caccia di eredi, si era presentato a casa di una signora piuttosto anziana che non ha voluto aprirgli la porta e gli ha detto: guardi, torni alle 4 di oggi pomeriggio che arriva mio figlio. Però quando poi è tornato nel pomeriggio si è trovato i carabinieri, perché la signora non si fidava, giustamente
0: brava la signora, in verità,
1: con tutto quello che succede, insomma.
0: Sì. E poi i genealogisti raccontano che tante volte loro trovano degli eredi, ma non vogliono, queste persone non accettano i soldi, perché magari col tempo ci sono stati, insomma, delle distanze familiari incolmabili, degli attriti, dei litigi, e tante persone dicono: no, guarda, fa niente, non voglio niente a queste persone.
1: Oltretutto c'è anche una grande trasparenza sui costi, perché l'erede non deve sborsare assolutamente nulla.
0: Assolutamente, non deve anticipare nulla, anticipa tutto loro, quelli che fanno, appunto, svolgono questo servizio, anticipano tutte le eventuali spese, e perché di solito le truffe avvengono proprio al contrario: voi ci inviate una somma di denaro e noi vi diamo l'eredità. Ecco, non fidatevi mai se succede una cosa del genere.
1: Non funziona in questo modo, però ci sono tanti soldi che vengono sprecati perché nessuno li ritira e non si trovano eredi. Come diceva Agnese, se avanza qualcosa. Noi siamo qui, ci chiamiamo Donne al Volante. Si sa mai. Questa è Radio Number One, non sbagliate.

0: non l'eredità, perché non, purtroppo non c'è niente, abbiamo scoperto che non abbiamo zii in America. Peccato.
1: Ma magari più avanti nel tempo qualcuno uscirà dirlo. Fuori.
0: Se, certo, se, speriamo. È bello illudersi a volte.
1: Vabbè, però sognare in grande sempre.
0: Esatto. Tra poco invece che tempo farà domani, ecco, una cosa più fattibile.
2: Le donne al volante. Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Spinge, ci sei?
4: Chi è?
3: Ma come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
4: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
3: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
4: Umano! Come osi? Ti maledico!
2: Pomeriggio Number One.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
2: Solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
1: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
0: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
1: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
2: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
3: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
4: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te.
5: Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
6: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
7: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il CityFan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai e-Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
8: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
9: Radio Number One Meteo.
10: Insieme a Daniele Berlusconi di Trebi Meteo per scoprire che tempo farà nella notte ma anche domani. Ciao Daniele.
11: Ciao Daniele.
12: Ciao Lilli, ciao Agnese, buonasera a tutti.
11: E allora, che cosa ci racconti? Cosa ci dobbiamo aspettare? Oggi devo dire, allora, che la temperatura era più umana,
12: Sì. Esatto, finalmente è rinfrescato dopo un paio di settimane davvero roventi su tutta l'Italia, soprattutto al nord. Insomma, oggi si sta decisamente meglio, anche se comunque fa caldo. Al pomeriggio abbiamo toccato e superato i 30 gradi, ma con umidità più bassa, e quindi la sensazione di afa è decisamente bassa, anzi direi che è quasi assente quest'oggi. E anche domani sarà una giornata simile a quella di odierna, quindi ancora bel tempo, tanto sole e temperature ancora accettabili, perché di sera, di notte, stanotte, domani mattina si scenderà anche intorno sotto i 20 gradi, quindi di notte si respira, e poi durante il giorno temperature massime sempre intorno ai 30-32 gradi, con però ancora questi tassi di umidità bassa per via dei venti da nord che ancora un po' soffieranno, soprattutto sull'Adriatico, domani sul versante Adriatico ancora un po' di vento da nord, così come anche al sud. E però ecco, il tempo sarà buono su gran parte d'Italia, eccetto della residenza instabilità proprio al sud nella giornata di domani. Poi weekend ancora con tempo bello, rimonta poi l'anticiclone da ovest, tornerà probabilmente un po' di caldo, ma ancora al momento non eccessivo, ecco, punte di 34-35 gradi, specie domenica, saranno comunque possibili nelle aree interne, ma ecco, ancora diciamo valore abbastanza sopportabile per via dell'umidità, abbastanza contenuta. Insomma, per un momento, qualche giorno di respiro fino a domenica ce l'abbiamo. Poi,
11: andare oltre.
12: Se torna il caldo settimana prossima, ma esatto, non
11: lo capiremo, dai.
12: Lo capiremo più avanti.
11: Lo capiremo vivendo, sì, esatto, soffrendo anche se farà caldo. Va bene, grazie a Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. E scaricate l'app naturalmente per essere sempre informati. Ciao Daniele.
10: Ciao, buona serata.

0: più belle qui a Radio Number One e vogliamo parlare di un gesto bello che ci è piaciuto, patriottico, campanilistico, di questo Fabio, di questo ragazzo che vive negli Stati Uniti, ha indossato, è nato allo stadio, ha indossato la maglia dell'Italia, della nostra nazionale, ed è stato preso in giro, però la sua reazione è diventata virale perché tutti i social hanno
1: pubblicato
0: e rilanciato il video, insomma, che lo riprende.
1: Esatto, domenica 28 giugno, durante la partita dei mondiali tra Sudafrica e Canada, lui si è presentato allo stadio per vedere appunto la partita indossando la maglia dell'Italia, la maglia della nazionale, quella di bella azzurra, e dagli spalti non sono mancati appunto degli sfottò.
0: Sì, sì.
1: La sua risposta fantastica, perché lui si è alzato, si è girato e ha detto: beh, noi abbiamo vinto 4 mondiali, voi 0. Muti.
0: Sì, poi ha indicato le stelle, insomma, lo stemma dell'Italia, e ha detto: zitti voi che non avete vinto niente. E va bene, staremo a vedere che cosa succederà alla Spagna questa sera contro l'Austria alle 21, all'una questa notte Portogallo-Croazia. Non so se ce la fate a stare svegli. Io dormo.
1: No, anche io.
0: Sì. Leggerò domani che cosa è successo.
1: Esatto, stavo proprio a vederlo. Mi aggiorno domani mattina.
0: Magari la Spagna, un pochino la guardo. Ma

0: piace tantissimo Mick con la sua Beautiful Freaks qui su Radio Number One. Sta per arrivare un bel weekend pieno di cose da fare.
1: Life, eventi da vivere.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Life, eventi da vivere.
4: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Io sono Claudio Chiari, questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
3: Cultura.
4: Quest'estate ai Giardini Botanici di Villa Taranto a Verbania sul Lago Maggiore è previsto un ricco programma dedicato al benessere con yoga per adulti e bimbi, meditazione, ginnastica dolce, serate con concerti, spettacoli teatrali, suggestive letture dantesche ed esclusive visite guidate del giardino al tramonto con il curatore botanico. Il programma è su villataranto.it e sui social. Da venerdì 3 a domenica 5 luglio l'impianto Crescenzio di Torino, nel quartiere Vanchiglietta, ospita l'11ª edizione del Torino Matsuri, il festival dedicato alla cultura giapponese. Nel programma molte delle espressioni della cultura giapponese, come la pittura sumi-e, la cerimonia del tè, gli origami, ikebana, meditazione zen, arti marziali, manga e giochi tradizionali.
3: Teatro.
4: A Bergamo continua Lazzaretto Estate. Il 4 luglio è in programma lo spettacolo comico di Max Sangioni. Sabato 5 luglio lo spettacolo di danza contemporanea a cura di Festival Danza Estate. Il 7, questione di karma con lo scrittore e youtuber Gianluca Gotto. Il calendario completo degli eventi su lazzarettoestate.it.
3: Enogastronomia.
4: Fino al 5 luglio continua il Chapelle d'Oro a Castione Andevenno, l'appuntamento dedicato ai vini del territorio e alle tradizioni nel cuore della Valtellina. In programma degustazioni, cene tipiche ed eventi tra i vigneti. I dettagli su chapeldoro.it. Fino al 5 luglio a Forlimpopoli in Romagna continua la festa artusiana. Il centro storico di Forlimpopoli diventa la capitale del mangiarbene, rendendo omaggio al suo cittadino più illustre, Pellegrino Artusi, gastronomo, scrittore, padre della moderna cucina italiana.
3: Feste.
4: Dal 3 al 5 luglio a Capodiponte Brescia torna Motorix Music and Fun. Venerdì apertura alle 18 con DJ Luli e Voglio tornare negli anni 90. Sabato freestyle motocross e party ufficiale di One Dance con la storia della dance di Dino Brown. Domenica tributo ai Queen. Stand gastronomico sempre aperto, l'ingresso è gratuito.
3: Musica.
4: A Bergamo è ripartita la stagione del Next. Venerdì 3 luglio il concerto di Dito nella Piaga, il 4 i Modena City Ramblers. Il programma completo e le informazioni sui biglietti sono su nextbergamo.it. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como, torna il Lake Sound Park. Sul palco anche Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Coez, Il Volo, Charlie Puth, Luca Carboni, Alfa, Mannarino, Serena Brancale. Biglietti disponibili su Ticket One. Con 33 concerti e 137 musicisti inizia domenica 5 luglio e si conclude ad ottobre la rassegna La Musica che Racconta, uno degli appuntamenti culturali più attesi e longevi del panorama estivo e autunnale della Liguria, coinvolti 23 comuni liguri con i loro centri storici, le fortezze ed i musei. Era l'ultima segnalazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere, un buon weekend.
3: Life, eventi da vivere.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
8: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e si offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
9: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
8: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
10: No, sì!
11: Brava!
10: Sì! pensi? Domani dovete darci la rivincita.
11: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
10: Un appuntamento galante?
11: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
12: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
13: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
15: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: tu, ascoltatore di Radio Number One, ne fai parte della famiglia di Radio Number One. Le Sister Sledge, era il 1979, tra l'altro canzone scritta tanto per cambiare da Bernard Edwards e Nile Rodgers, e fu il primo singolo che loro scrissero per qualcuno che non fosse gli Chic, cioè il loro gruppo. E quindi alle Sister Sledge hanno fatto questo regalone.
1: E che regalone,
0: che regalone, sì, grande successo.
1: Regalone anche i risultati dei nostri tennisti italiani a Wimbledon, perché abbiamo scoperto
0: Wimbledon,
1: che si pronuncia Wimbledon. Bolli avanti 2-7-1, quindi anche lui passa. Berrettini batte Fils in 4-7 e in questo momento sta giocando Jasmine Paolini contro la svizzera Golubic, non la citiamo mai, poverina, ma c'è anche il femminile.
0: C'è anche lei, è vero.
1: E anche col Bolli è passato al terzo turno, quindi
0: sono passati tutti. Sì, tranne un altro tennista che
1: Musetti
0: è stato eliminato. No, Musetti non ha nemmeno partecipato a Wimbledon.
1: Quell'altro
0: sì,
1: adesso
0: ci sfugge il nome.

0: Happy Birthday, Birthday, qui su Radio Number One. Beh, noi donne al volante siamo giunte al capolinea.
1: Come tutti i giorni a quest'ora.
0: Esattamente. Noi ve lo ricordiamo.
1: E come tutti i giorni a quest'ora, chi arriva dopo?
2: Quelli delle i controllori al capolinea. I controllori.
3: Bravi, eccoci.
2: Bravi. Buonasera.
1: Buonasera, ragazzi.
2: Tutto bene?
1: Sì, noi tutto sì, bene. Tutto bene, grazie.
2: Vedo la gente più serena in giro, sai che...
3: Pensavo più sudata.
2: Ma cosa sta dicendo lei? Guardi, da ieri, lo sapevate che lui è un amante degli animali, guarda i documentari, ma dove li guarda lo sa solo lui. Lui guarda i documentari sull'ornitorinco nano, che lo conosce.
3: Ne parliamo dopo.
2: Ma non è che è meglio, va bene.
0: Va bene.
2: Abbiamo detto tutto.
0: Va bene. Allora,
1: possiamo chiudere qui?
0: Sì, direi, possiamo chiudere.
1: Io torno alle 22 con Number One Classics. Noi invece, come al solito, torniamo domani alle 17.
0: Assolutamente ci saremo. Ciao.
2: Ciao. Ciao.
4: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: La musica che cerchi è qui.

0: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
3: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
2: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
3: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
2: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
4: Torna il Lake Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba

0: E ancora, dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
3: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
2: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
3: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra. Liberi di viaggiare.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
6: Buon giovedì sera a tutti, state ascoltando Radio Number One, sono le 20 in punto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
7: Radio Number One Notizie.
8: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso nazionale della UIL. Prima relazione affidata al segretario generale uscente Pierpaolo Bombardieri, che ha ricordato i risultati ottenuti con il governo Meloni, rilanciando però anche le richieste su sicurezza, salari, precarietà e rappresentanza. Subito dopo l'intervento della Premier, che ha lodato l'impegno della UIL per la correttezza nei rapporti con il governo, la Presidente del Consiglio ha rivendicato poi quanto fatto dall'esecutivo su incentivi alla contrattazione, taglio delle tasse sul lavoro e decreto lavoro a partire dal principio di giusto salario.
9: Segretario Bombardieri, definito una vittoria della UIL la scelta di far corrispondere il salario giusto al trattamento economico complessivo sancito dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative. Sicuramente era una rivendicazione della UIL, sicuramente è stata una vittoria. Io credo che sia stata una vittoria di tutti i lavoratori italiani. Io credo che sia stata una vittoria della nazione nel suo complesso.
8: Il lungo braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai si chiude con uno scontro aperto tra maggioranza e opposizione. Si dimettono i consiglieri delle opposizioni, seguiti poco dopo da quelli della maggioranza. Il servizio di Laura Supino.
10: In un clima parlamentare già segnato dallo scontro sulla legge elettorale, si conclude con uno strappo anche il duro braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai. A mettere la parola fine allo stallo che durava da oltre un anno sono stati i consiglieri delle opposizioni, annunciando nel primo pomeriggio le loro dimissioni in massa, compresa la presidente Barbara Floridia dei 5 Stelle. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ma non è servito, scrive Floridia, puntando l'indice contro il centrodestra. Hanno sistematicamente boicottato i lavori, da loro nessun rispetto per le istituzioni. Poco dopo le forze di maggioranza hanno risposto annunciando a loro volta dimissioni collettive e rilanciando le accuse al mittente. La sinistra ha sequestrato e occupato la commissione sfruttando la legge che prevede una maggioranza di 2/3 per eleggere il presidente Rai. Ora cambieremo quelle norme e l'intera commissione. La maggioranza disertava i lavori dell'organismo da mesi, non essendo riuscita ad imporre il nome di Simone Agnes alla guida di Viale Mazzini.
8: A 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo sotto le macerie di un edificio. Intanto la presidenta di interim Rodriguez, che ha disposto 7 giorni di lutto nazionale, ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti e oltre 11.000 feriti. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Peria in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi. Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Sport, calcio, prosegue la caccia agli ottavi di finale dei mondiali. Alle 21 Spagna-Austria, la vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia in campo nella notte. All'alba di domani Svizzera-Algeria. È tutto, buona serata.
11: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Sì. Mi faccia della pasta che non sia delle cose che ho fame stasera.
12: Me lo vuole col tonno, col pesto al ragù.
6: Col tonno subito. Mangiamo stasera, Gandalf.
13: È impossibile, mio.
6: È impossibile, niente, mangiamo. Insomma, è un dato di
12: fatto. Abbiamo provato anche stasera, niente, faremo qualcos'altro qui all'Happy Hour.
6: Ce la faremo. Buona serata, benvenuti. Questo è il programma che alza il livello. Qui si alza.
12: Di là no,
6: d'altra parte un po' meno, ma qui è altissimo, assolutamente. Va bene, salutiamo le donne volanti che stanno rientrando a casa, chi può dirlo? Probabilmente hanno spento la radio, sentito, noi due hanno spento.
12: Chissà con quale mezzo, perché se volano veramente non possono ascoltare la radio con l'aereo, no?
6: Cosa ne sa? Che mai i piloti dell'aereo ascoltano della radio? Ma cosa c'entra l'intelligenza?
12: Arrivo ovunque.
6: Guarda, lei non ce la faremo mai. Allora, tempo c'è il signor Maurizio che dice: vi porto due fiorentine. Adesso lei non faccia la battuta, signor Gabro.
12: Lasciamo stare.
6: Esatto, infatti, no, infatti già la stavo aspettando, l'ho bloccata lì sul nascere.
12: Va bene anche una, tanto le fiorentine sono belle succose, quindi ce la possiamo dividere.
6: Certo, va bene, d'accordo. Allora, attenzione perché qui si alza il livello, la prima cosa che facciamo, lo dico,
12: prendiamo il giornale sul bancone del bar e leggiamo il santo del giorno, giovedì 2 luglio.
6: E allora metti il caso che tu c'hai un amico che si chiama Realino.
12: Che vorrei trovarlo.
6: Ho un'amica che si chiama Realina. Prima chiami noi perché ci dobbiamo parlare un attimo per capire che provincia. E poi li telefonate e ci fate gli auguri dell'onomastico, vero signor Gabriel?
12: Regalino, regalone.

0: Gaia! La stavo facendo
1: Bossa nostra.
0: Niente, vabbè, non lo diciamo. Io e lei, guardi, no, stavo interloquendo con il signor Gabro. Io dico una cosa, lui dice sì sì, e poi ne dice un'altra. L'importante è andare d'accordo come al solito.
1: Il mondo è bello perché è variopinto.
0: Sì, assolutamente.
2: Non lo voglio sapere.
0: Neanche noi, guardi, in questo momento eviterei di sapere delle cose che poi a quest'ora.
3: Ciao ragazzi, come va? Com'è qua il movimento?
0: Bene, direi, guardi, aspettavamo giusto lei. Cosa vuole fare stasera?
3: Ciao, quasi quasi mi bevo qualcosa.
0: Ma quasi quasi, però, non per forza, diciamo.
1: È già pronto, Berti, vada di là, ma ci lasci in pace.
0: Vadi per pure di là che è meglio, va bene. Allora, visto che qui si alza il livello, assolutamente. Allora, un'altra cosa che facciamo, assolutamente
1: c'è la lettura dell'oroscopo, ma attenzione, perché a noi non interessa nulla riguardo al futuro, le previsioni, le storie. Noi leggiamo l'oroscopo di oggi.
0: Oh, perché ci abbiamo gli oroscopari che alla mattina scrivono delle cose e poi noi le leggiamo la sera, così che voi possiate certificare o meno se gli oroscopari ci avevano e o non ci avevano ragione in questa giornata. Poi, per non farvi più litigare, abbiamo deciso facciamo un'estrazione noi né del dente né del sangue, ma del
1: segno zodiacale.
0: Ecco, dal nostro cilindro dove abbiamo preso coniglio, l'abbiamo già mangiato, è rimasto il cilindro senza coniglio. Adesso facciamo l'estrazione. Stasera, attenzione! Ah, abbiamo l'Ariete! Oh,
1: aia!
0: Se dovete aprire delle porte, non c'è problema.
1: Sfondatele.
0: Oh, periodo di investimento. Condizioni utili per chi vuole firmare un contratto. Cioè, si sono sprecati, che due righe.
1: Soprattutto i contratti si firmano d'estate quando arrivano le ferie. Può essere.
0: A Ferragosto io li firmerei, già che ci siamo. Però periodo di investimento, se siete in macchina, fate attenzione, perché magari si sa mai, no? L'investimento è un altro tipo di investimento che magari non si sa mai. Ciao Massimo, ciao Sami, ci siete anche voi, c'è anche Anna, i laghi, la Brianza, l'umidità, c'è tutto. Buona serata.

0: Bianca Pelisa Dulido. Oh, salutiamo anche il signor Luigi detto Gigi, gli
1: ciao,
0: amici
1: Luigi
0: di Bergamo. Ciao, buona serata. Salutiamo anche Arianna, buona serata anche a te, buon aperitivo, grazie, hanno detto fate un buon aperitivo, grazie anche tu, noi qui l'aperitivo.
1: Cosa bevete?
0: Non lo so, adesso cosa beviamo stasera?
2: Cosa le preparo?
0: Non lo so, adesso chiedo al signor Gabbro cosa facciamo.
1: Guarda, io andrei di una cochina zero.
0: Zero cochina secondo me, che non ce n'è proprio. Se abbiamo frigo, quella roba lì non c'è. Va bene, allora nel frattempo, attenzione. Sai che non mi ricordo più? Dio, tu sei.
1: Si parla sempre di energia,
0: ah,
1: no?
0: Sì,
1: di bollette.
0: Si parla sempre di energia, di bollette, di queste cose qua, no? E ovviamente si cerca tutti quanti di risparmiare, no? Di cercare di ottimizzare quella che è la situazione anche del pianeta, perché ormai stiamo diventando tutti un po' green, per non dire un'altra cosa. Però a parte quello, pare che anche la Chiesa, sicché il Vaticano,
1: sì,
0: si stiano adoperando per creare uno spazio dove catturare dell'energia green. Adesso io le faccio una domanda. Secondo lei,
1: sentiamo,
0: dove lo prendono lo spazio per mettere giù quelle robe lì che servono per prendere l'energia? Nella città del Vaticano?
1: Non credo, dai, perché è piccolina, esatto, quindi non riescono a
0: piccolina, la gente
1: installare
0: mormora,
1: quei sistemi.
0: Sì, la gente mormora, è piccolina la città. La gente mormora. Quindi hanno deciso che magari, però così hanno detto, magari lo facciamo fuori dal nostro territorio. Adesso io faccio così, chiedo per un amico, sempre,
1: sì, non...
0: Già ci abbiamo dei problemi noi di spazio, delle cose. Poi loro arrivano, mettono le cose dove vogliono loro e l'energia poi la prendono solo loro, ce ne danno un po' anche a noi, ma giusto per
1: chi
0: sapere.
1: Lo sa, però sa cosa? Anche dall'assù hanno capito che probabilmente affidarsi alle bollette e ai metodi, sì, tradizionali per produrre energia non è una buona cosa, dalla quindi cercano di risparmiare.
0: Hanno avuto un suggerimento.
1: Illuminazione.
0: Sì, sono stati illuminati dai pannelli solari. Vabbè, non lo voglio sapere.

0: Domenica manca poco al weekend, direi, vero signor Gabbro?
1: Assolutamente sì, e manca anche pochissimo al primo spazio del dedicato di questa sera.
0: Esatto, perché tra un attimo arriva il primo appuntamento.
2: Dai che beviamo qualcosa.
0: Ma perché?
3: Happy, happy hour, number one. Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One. Ascolta i podcast di Radio Number One.
4: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Portalo da noi. Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
0: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
0: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
2: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la

0: Hit 1. Radio ufficiale, Radio Number 1.
1: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 4702 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: Sotterra per sempre le vecchie offerte energia. Con la nuova tariffa a prezzo fisso di Valchiavenna Energie non dovrai più preoccuparti di rinnovi e sorprese. Con l'offerta Batti 5 hai il prezzo dell'energia bloccato per ben 5 anni. Sì, hai capito bene, 5 anni di tranquillità. Non aspettare, passa a Valchiavenna Energie. Ti aspettiamo nei nostri uffici di Chiavenna e Domaso. Valchiavenna Energie, il tuo fornitore di energia.
0: Radio Number One Meteo.
4: Ed eccolo qua, come sempre a quest'ora, anche nell'happy hour, un'occhiatina alla situazione meteorologica per la giornata di domani, grazie ai nostri amici di Trebi Med. Allora, attenzione al nord, residua instabilità al mattino sull'Emilia Romagna con rovesci in esaurimento e tendenza schiarite. Al centro instabilità sull'Adriatico con rovesci temporali in locale estensione, mentre al sud inizialmente soleggiato nel pomeriggio, temporali in arrivo invece sulla Sardegna e la Campania. Per ulteriori informazioni e soprattutto, come diciamo noi, per restare sul pezzo, scaricate l'app, quella di Trebi Meteo.
5: Finalmente è iniziata l'estate.
6: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
5: Ah sì?
6: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
5: Hai ragione.
6: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.

0: guardi, allora devi smetterla. Cosa sta facendo Berti? Berti, cosa sta facendo? Niente. Berti.
1: Io le vado a tacchinare tutte. Ma cosa? Prima o poi le prendo per stanchezza.
0: Berti.
1: Pesca a strascico si chiama.
0: Sì, ho capito adesso.
2: Me lo lasci fare, dai, siamo vicini al weekend.
0: Era lì che avvicinava tutte le ragazze che entravano nel locale. Berti, dai, cioè, facciamo altro, dai.
1: Dai che beviamo qualcosa.
0: Niente. Va bene, allora abbiamo un numero.
2: 393-444-0444. Mandateci un messaggio e richiedete la vostra canzone preferita. Potete dedicarla a chi vi pare.
0: Esatto, perché poi ovviamente potete dedicarla anche a voi stessi. Metti il caso che magari avete una canzone che vi ricorda qualcosa in particolare, cioè avete quel momento di malinconia.
2: Volevo ascoltare quella.
0: Quella là me la ricordo. Ecco, esattamente, funziona così. Va bene, salutiamo anche Simone. Ciao Simone, buona serata, salutiamo gli amici del

questo era il singolo estratto che poi vedeva all'interno del video spettacolare, vabbè, a parte lui nei panni di un cowboy, però c'era in veste amichevole la presenza di Daryl Hannah come, come protagonista all'interno del video, quindi oserei dire

0: cosa state combinando? Qualcuno chiede il prezzo del gas, la situazione del gas. Guardi, signor Maurizio,
1: si può cucinare stasera?
0: Non abbiamo ancora notizie sia che la giornata sia andata nel verso giusto o nel verso sbagliato, non sappiamo ancora il prezzo, quindi aspettate ad utilizzare il gas, che non si sa mai.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io.
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Radio Number One presenta
5: Dedicato.
6: Signor Gabro, vede che puntualmente noi cerchiamo di accontentare tutti coloro che richiedono la loro musica. Perché
7: stanno arrivando tantissimi messaggi stasera. Ma solo pochi di voi riusciranno a regalare il proprio brano preferito a un amico, a una sorella, a un fratello,
6: esatto, potete scegliere praticamente a chi dedicare il brano o dedicarlo anche voi stessi, come magari spesso accade, vero? Succede anche questa cosa, no?
8: Pago da bere a
6: tutti. Ma perché? Non lo so. Ma perché? Io poi pago da bere, poi pago io, adesso detto tra noi.
7: Alla fine dei conti, sì.
6: Vabbè, ricordiamo un numero, dai.
7: Il 393-444-0444. Raccontateci anche se vi state preparando al weekend. C'è chi parte per il mare, chi va in montagna a rinfrescarsi un po' e chi invece sta a casa con il condizionatore.
6: Esattamente. E allora, madonne cosa? Adesso arriva una canzone per Betty.

0: artista svedese, tra altre cose non tutti lo sanno, che compose questa canzone insieme al marito Cameron McVie, e tra altre cose ispirata da The Man Man World di James Brown, che era una canzone del 1966. Tra altre cose, dopo la pubblicazione di questo disco, a differenza dei precedenti come per esempio Buffalo Stance e Roll Like Sushi, che uscì qualche annetto prima, dopo questa rivincita con questo Woman, che parlava del disagio delle donne all'interno della società moderna, praticamente si prese questa rivincita e si dedicò maggiormente a situazioni relative all'attivismo e ai diritti dell'uomo, e non solo, ma anche delle donne nella società. Vede lei,
1: alta qualità anche stasera con il

TikTok, qualche annetto fa lei si lavava i denti col Jack Daniels la mattina mentre a casa, la canzone dice così all'inizio, cosa devo farci? Brush my teeth, l'ha detto con la bottiglia di Jack, cosa devo farci? Where is my husband? Non lo so, non ce l'ho.

0: Where is my husband? Non sappiamo dov'è vostro marito, ma sappiamo che tra un attimo arriva un altro spazio dedicato a voi.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove

0: Buona serata a tutti, questa è Radio Number One, un minuto dopo le 21.
1: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Fest.

0: disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One. Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One. Radio Number One presenta...
1: Gabbro, siamo nella seconda ora.
2: Può passare, lei dice? La musica che non si riesce a parlare.
1: Dobbiamo passare la musica, secondo lei?
3: Ma guardi, secondo me no, dato che comunque sì, siamo nel locale, ma siamo anche in radio, teniamola alta.
1: E poi dobbiamo tenere alto il tono, il volume, anche perché poi arriva il weekend, c'è questa energia di quella roba lì, no? Di che quando arriva il weekend, vero?
3: Signora? Vero, assolutamente. Sabato, domenica, poi però arriva il lunedì.
1: Non ci possiamo
3: fare. Il venerdì è più lontano dal lunedì rispetto a quanto il lunedì sia lontano dal venerdì.
1: Sì, va bene.
2: Non lo voglio sapere.
1: Neanch'io, guardi, lasciamo parlare, signor Gabbro. Anzi, se vuole ricordare un numero,
3: devo per forza, ma sì, dai, 393-444-0444 per richiedere le vostre canzoni, dato che abbiamo ancora qualche spazio, almeno
1: diciamo.
3: O anche per raccontarci cosa combinate in questa serata.
1: Esatto.
4: Donne.
1: Ma donne cosa? Ma c'è la, cosa, ma l'ha chiamato lei? Cosa sta stasera? Dei problemi.
3: Questo
1: seri,
3: spunta quando vuole, senza dire arrivo.
1: Niente, fa quello che vuole. Lui sta fuori e urla come un dannato. Va bene, questa è Radio Number One, questa è l'Happy Hour e adesso arriva anche una canzone che voleva Giulia.

0: 1985, tra le altre cose, lo ricordiamo tutti assolutamente perché colonna sonora di un film come si chiamava? Ritorno al futuro, quello con Michael
1: Back to the Future.
0: Com'era? Guardi, stasera è meglio che fate il silenzio, perché guardi, stasera va bene così, c'è Madonna.

0: Peggy Goo, Lenny Kravitz, I Believe in Love Again, Radio Number One, questo è l'Happy Hour.
1: Ci siamo noi fino alle 22.
0: Beh, pensi lei.
2: Non ci abbiamo più spazi.
0: Non ci abbiamo più spazi, no?
1: Tornano domani.
0: Domani ancora, però c'è Jovanotti Alfa.
3: Un po' di.

0: Taylor Swift, Opa Light, Radio Number One. Che succede tra un attimo?
1: Arriva un altro spazio del dedicato.
0: Eh sì. Happy
2: Hour Number One. Ogni sera il tuo Happy Hour è su Radio Number One.
3: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
4: Andiamo!
3: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
4: Ma poverino, una vita che vanno lì.
3: Scusa, ma anche noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
4: Certo, che è vicino.
3: È il tuo.
2: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
5: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: non ci abbiamo più spazi.
1: Questo era Alberti.
2: Penultimo spazio.
1: Penultimo spazio, ma non ci abbiamo più spazi. Però domani, puntualmente, attenzione, perché domani sera c'è ancora l'happy hour, puntualmente tra le 20 e le 22, un paio d'ore, no?
2: Il weekend poi andiamo via, anzi no, io in realtà no, ci sono. L'happy hour poi tornerà lunedì, quindi per aggiudicarvi gli ultimi spazi di questa settimana scriveteci domani, però puntuali alle 20, perché si esauriscono un po' come noi.
1: Un po' come noi, che
3: ho pagato tutto quello che ho bevuto.
1: Effettivamente col Berti non possiamo che non essere esauriti, diciamo le cose come stanno, vero signor?
2: Esauriamo anche le finanze.
1: Esauriamo
2: Berti,
1: tutto.
3: Sì. Ciao ragazzi, sì, beviamo domani.
1: Va bene, d'accordo. Berti va via, ce l'abbiamo fatta, e allora che dire, arriva anche una canzone per Patrizia.

Massive Attack, questo gruppo inglese di trip hop, grandi artisti nel mondo della musica, un po' di nicchia in questo caso, e questo fu uno dei singoli che uscì maggiormente esattamente come posizionamento sul mercato a livello internazionale. Tra altre cose era quasi una manifestazione per quello che accadde nella guerra del Golfo, infatti poi venne pubblicato nell'11 febbraio del 91 e tra le altre cose tutto in concomitanza con quello che fu l'operazione Desert Storm, che creò diverse diatribe a livello internazionale. Sicuramente una di quelle canzoni dove c'era anche dello scratch, quello che con i giradischi, quando c'erano i giradischi al vinile si faceva lo scratch, e tra le altre cose lo scratch di questo pezzo lo fece, pensate proprio, John Brash, che era un DJ altissimo livello, quelli che facevano quelle robe brutte. Vabbè, so che avete alzato il volume, alzatelo ancora perché adesso c'è anche Madame Marrakesh.

0: Robin, bellissima, Love Me Like You Do. Sento che bella questa canzone, signor Gabbro.
1: Bellissima.
0: È piaciuta anche a lei?
2: A righe o a quadretti?
0: Ma riga, quadretti, che cosa? Una canzone, quelle che suona, che uno può cantare. Che
2: scusi, non ho capito.
0: Niente.

0: signor Gabro, il karma.
1: È come se gira.
0: Mamma se gira.
2: Mi trova ingrassata.
0: Ma cosa c'entra col karma?
3: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Radio Number One presenta...
5: Dedicato.
0: Mamma mia, signor Gabro, è l'ultimo.
1: The last.
0: The last.
2: Posso fare una pausa?
0: Ma di che cosa? Ma... Io non ce la faccio più, guardi.
1: Alla fine vuole fare le pause, lei, non nel mezzo.
0: No, niente, alla fine niente. Io mangerei anche qualcosa, no?
6: È impossibile, mio figlio.
1: Qui non si mangia mai, ormai è un dato di fatto.
0: È il dato di fatto che puntualmente questo è l'ultimo spazio dedicato per quanto riguarda questo giovedì sera, questo 2 di luglio. Ma attenzione, domani, ultimo giorno della settimana, ci abbiamo ancora degli spazi.
1: Yes.
0: Prenotatevi, poi domani appena iniziamo dalle 8, così vi beccate il vostro spazio musicale nella serata. Che dire? No, devo dire una cosa, perché attenzione perché domani c'è un compleanno, mi hanno detto.

0: C'è il number one classics, diciamo, con Lilli fino alle 23, anni 70, 80, 90, tutta la musica.
1: Tutta la musica spolverata dal signor Gabbro, che puntualmente lui spolvera i vinili, no?
2: A righe o a quadretti?
1: No, i vinili non sono righe, sono vinili, niente, lasciamo stare, sarà per la prossima, glielo spiego l'anno prossimo, secondo me, che forse funziona meglio.

0: me ci becchiamo domani.
1: Non lo voglio sapere.
2: Secondo me anche signor Luchino, sì, vediamo se arriva anche la barista domani, se no Massimo stiamo io e lei, che le devo dire? A domani.
0: Ci becchiamo così per dire, vabbè. A domani puntuali alle 8 vi aspettiamo qui, puntuali nell'happy hour. Che dire, fate una buona serata, ma soprattutto almeno voi fate i bravi. Adesso arriva Lilli, ciao.
3: Radio Number One, Happy Hour.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Passa la serata con noi. Questa è Radio Number One. Sono le 21:59.
1: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Allacciate le cinture e preparatevi ad affrontare questo viaggio con destinazione i decenni che hanno cambiato la musica, il meglio degli anni 70, 80, 90. Io sono Liliana Russo, Lilli, una donna al volante, e questo è i Number One Classics. Siamo pronti a partire con Yellow. Number One.

iniziato Number One Classics con il primo decennio che abbiamo scelto di selezionare tra la musica che ha fatto la storia negli anni 70-80-90. Io sono Lily, una donna al volante, e Don't Bring Me Down è il brano del gruppo inglese dell'Electric Light Orchestra. Era il 1979. Gli anni 80 sono stati caratterizzati da canzoni e da cantanti che hanno avuto anche vita breve. È il caso di Rick Astley, almeno dal punto di vista musicale. Sulla cresta dell'onda per qualche anno, la sua canzone simbolo è stata Never Gonna Give You Up, uscita nel 1987.

State ascoltando Number One Classics e anche la musica italiana ha un posto d'onore. Abbiamo scelto Luca Carboni con una delle sue canzoni più rappresentative, in perfetto tema estivo, Mare Mare, uscita nel 1992. Luca Carboni che dopo la lunga malattia è tornato e sarà in tour durante tutta questa estate. Da Manchester arrivano i 10cc con The Things We Do For Love. Era il 1976.

0: Mi verrebbe voglia di canticchiarla, Wherever I Lay My Head, un brano di Marvin Gaye portato a successo anche da Paul Young, cantante inglese molto apprezzato anche da noi negli anni 90. Ancora tra l'altro in attività, se vi capita di andare in Germania oppure nel Regno Unito in agosto, potreste avere la possibilità di sentirlo live da qualche parte. Number One Classics torna tra poco, state lì.
1: Number One Classics.
2: Radio Number One.
3: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
4: Radio Number One.
3: Ascoltaci,
2: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
3: Alfa,
2: Charlie Puth,
3: Pet Shop Boys,
2: Serena Brancale,
3: Dito nella Piaga,
2: Madame e tanti altri.
3: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
1: Radio Number One Classics
3: 1980.

Benvenuti nel grande viaggio che ha segnato tre decenni, Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante, e tra i grandi successi che hanno fatto ballare il mondo c'è Dan Hartman con Relight My Fire. Era il 1979. Qualcuno ricorderà anche la cover dei Take That uscita nel 93. La musica non si ferma e nell'aria questa notte c'è anche Phil Collins, il grande Phil Collins con In The Air Tonight. Era il 1981.

Nel jukebox che ogni sera dalle 22 vi porta nei meravigliosi anni 70, 80, 90 con la musica che ha fatto la storia, c'è anche Ligabue con Urlando contro il cielo del 91. Ligabue sta avendo un grandissimo successo con il suo tour estivo, ma a 30 anni esatti dalla sua prima uscita, il suo libro d'esordio Fuori e dentro il borgo è tornato in libreria in una nuova edizione ampliata con contenuti inediti, un anno davvero importante per il cantautore emiliano. Si continua a ballare e lo facciamo con i Gibson Brothers. When you got

Tre fratelli di origine francese, nati in Martinica, i Gibson Brothers, con la loro vitalità conquistarono tutti. Questa era No Stop Dance del 77. Number One Classics, torna tra poco poco, state lì. Number One Classics.

il meglio della musica degli anni 70, 80, 90 per l'estate di Radio Number One, Number One Classics. Ogni sera dalle 22 io sono Lilly e I've Seen The Face Before di Grace Jones. È in realtà una rielaborazione del brano Libertango di Astor Piazzolla, un tango argentino meraviglioso del 74, e parlava della vita notturna parigina, e devo dire che le atmosfere c'erano tutte. Si continua con gli Chic e Everybody Dance. Era il 1977.

Ogni sera a partire dalle 22 c'è questo orologio che suona, questa sveglia che suona e che aspetta e vi aspetta per Number One Classics. Noi proviamo a scavare anche nei vostri ricordi, perché la musica ha questo potere e soprattutto qui non si ferma mai.

0: Io sono Lili, una donna al volante, ogni sera vi aspetto con Number One Classics. Rimandiamo tutto a domani e buona serata.
1: Number One Classics.
2: La musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
3: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
2: Conosci i nostri speaker.
3: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
2: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
3: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.

0: Radio Number One, è mezzanotte. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
3: No, dimmi, dimmi, no.
2: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No, ma poi anche te? Il mio cognome, quindi secondo
3: sì,
2: me
3: sì, ho capito,
2: funziona.
3: Ma secondo te?
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Ma che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
1: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi.

0: ci si ammazza, il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Number One Nights. Il suono del

radio number one è dove vivi tu. Think I forgot to breathe. Did you forget my name?

0: Radio Number One, Luna.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
2: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
2: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Noise. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
2: Andiamo!
1: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
2: Ma poverino, una vita che vanno lì.
1: Ma anche noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
2: Certo, che è vicino.

cerchi? È qui!

0: Radio Number One, le due. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.